quello di laurearmi in giurisprudenza, poi intraprendere la carriera verso la professione di avvocato e poi quindi superare l'esame di avvocato e poi

0: sociosanitario, che è l'ambito della mia professione, dove vabbè, attualmente tuttora svolgo la professione di direttore generale, ma non dimenticandomi mai di questa mia passione proprio per la tutela e il trattamento dei dati personali, con diversi step di formazione, cioè da quella che poteva essere una sensibilità alla consapevolezza che poteva diventare una professione.
1: E quindi ci si deve formare tanto
0: E
1: per
0: assolutamente sì.
1: gestire
0: Assolutamente
1: questa
0: sì, e
1: materia.
0: soprattutto si deve avere sempre una visione molto in progress, nel senso che, come giustamente hai sottolineato, da quando io ho cominciato ad occuparmene, forse anche più di 20 anni fa, la materia è completamente cambiata. E di conseguenza, da parte mia c'è stata la necessità, da un lato, di approfondire, dall'altro lato, di impattare direttamente all'interno di diverse organizzazioni di diversi settori. Quindi sono nel tempo, ho maturato nel tempo la convinzione, il convincimento che questo era un settore di mio interesse e rispetto al quale potevo dare sicuramente un contributo di aiuto a tutti coloro che hanno a che fare con i dati personali.
1: Soprattutto in ambiti delicati come per esempio il tema cioè l'ambito sanitario o l'ambito dell'istruzione, dove ci sono persone che hanno bisogno di forse di maggiore tutela ancora, perché si parla di
0: Assolutamente.
1: dati particolarmente sensibili e di
0: Esatto.
1: fasce che sono da proteggere.
0: Assolutamente sì. E quindi partendo da questi ambiti, poi io ho potuto approfondire la formazione fino a diventare Data Protection Officer prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo. Quindi
1: 2018, giusto?
0: esatto, a partire dal 2018. Quindi nel 2017 mi è stata fatta questa proposta di percorso formativo ad hoc. Ho ritenuto che fosse giunto il momento per fare questo salto e a partire da allora mi sono trovata a lavorare sempre più all'interno di organizzazioni complesse, differenziate tra loro, anche grandissime realtà, sia in Regione Lombardia ma anche in altre regioni d'Italia, in particolare nel Lazio, ma avere a che fare con settori anche tra di loro molto diversi. Certamente con un'attenzione specifica ai settori dei servizi alla persona, perché questa diciamo che è un po' la mia specialità, però mi sono occupata ad esempio di ricerca scientifica all'interno di istituti superiori di ricerca, con tutte le criticità che sono legate alla ricerca scientifica, ma anche ad altri ambiti, altri settori. Una grande collaborazione anche con diversi settori legati al connubio tra trattamento dati e diritto canonico, diritto ecclesiastico, anche perché io mi sono laureata appunto in diritto canonico nella facoltà di giurisprudenza, quindi ho
1: Quindi è
0: mantenuto
1: tornato anche
0: tutte
1: questo
0: le mie passioni,
1: aspetto.
0: sì, le ho mantenute e le ho sviluppate nel tempo, quindi questo è un po' il percorso.
1: E questo ci riporta qua oggi. Ecco, farei un passo più che indietro alla base. Cosa si intende per privacy oggi?
0: Allora, intanto privacy, questo termine nasce nel mondo anglosassone. Si comincia a parlare di privacy in Europa intorno alla fine del 1900 e la privacy è il diritto alla tutela dei propri dati personali. Non è semplicemente il diritto alla riservatezza, ma il diritto a che i nostri dati siano personali, siano trattati in conformità a quelli che sono i principi stabiliti nello specifico dal regolamento
1: Quindi
0: europeo.
1: dati che oggi sono un po' l'oro bianco che abbiamo tra le
0: Esatto.
1: mani, c'è stato l'oro blu, l'oro nero e in questo caso forse è la cosa più preziosa, prima mi dicevi che.
0: Assolutamente sì, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che i nostri dati personali, io continuo a porre l'accento sul concetto di personale, poi magari lo spiego, costituiscono per noi sostanzialmente una ricchezza. Allora, se noi abbiamo del denaro, il denaro lo proteggiamo, non lo lasciamo incustodito. Lo stesso deve valere per i nostri dati personali. Sono per noi qualcosa di identitario, qualcosa che ci qualifica, qualcosa che ci identifica. Ecco perché noi dobbiamo avere cura dei nostri dati. E uno degli esempi che faccio nel momento in cui io mi occupo di formazione, e mi piace molto fare formazione in questo settore, è quello di spiegare a tutte le persone che sono dinanzi a me, che ogni volta in cui noi compiamo qualunque tipo di attività con i nostri dati personali, noi lasciamo tante piccole tracce. Queste tracce unite compongono sostanzialmente la nostra identità. Mm-hmm. E la nostra

0: L'identità viene ovviamente sfruttata da chiunque abbia un interesse. Ecco perché dobbiamo essere
1: Sì, diciamo che
0: consapevoli.
1: basta veramente incrociare un paio di dati o database per profilarci dal punto di vista
0: Assolutamente.
1: commerciale, ma non solo.
0: Esatto. Infatti l'esempio classico che si fa durante i corsi di formazione è quando voi navigate in internet e fate una ricerca, come mai dopo che avete abbandonato la ricerca tutti vi propinano?
1: Casualmente
0: Esatto,
1: hai
0: vi propinano.
1: 26 pop-up di aspirapolveri perché ne hai visto uno.
0: Esattamente, quindi sostanzialmente quella si chiama profilazione perché qualcuno ha raccolto le nostre tracce, le informazioni che noi abbiamo lasciato per proporci qualcosa, quindi sostanzialmente questo ci fa capire che i dati hanno un valore ed è anche un valore economico
1: E i
0: ovviamente.
1: tempi sono rapidissimi.
0: Assolutamente, assolutamente. La rapidità della circolazione delle informazioni è all'ennesima potenza, quindi ciascuno di noi deve avere davvero contezza delle scelte che fa anche quando naviga in internet, piuttosto che quando presta dei consensi, rispetto a quali dati, a quale tipologia di trattamenti, per quanto tempo, a chi li sta destinando, se questi dati circolano nell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea, se c'è una limitazione al trattamento, se c'è una profilazione, tutti questi
1: Sono
0: elementi.
1: tantissimi se che non sempre ci si pone, ecco. E c'è qualche convinzione o abitudine che magari ti fa sorridere o preoccupare quando si parla di gestione dei dati personali o aziendali?
0: Allora, la cosa che mi fa sorridere è nelle aziende, quando tu cominci a parlare di trattamento dati, tutti ti dicono abbiamo sempre fatto così. Questa cosa mi fa sorridere, perché l'aver sempre fatto così non significa che sia la cosa migliore.
1: O che vada ancora bene oggi rispetto a ieri?
0: Esattamente, esattamente. La cosa che mi preoccupa è la scarsa consapevolezza rispetto all'importanza del definire regole di trattamento dati all'interno delle organizzazioni più o meno complesse, anche nelle organizzazioni semplici, credendo che trattare dati sia una cosa banale, oppure sottoscrivere dei consensi sia una cosa superflua, una cosa dovuta. Invece è una cosa che merita tutta la nostra attenzione, la nostra consapevolezza, il rendersi conto che prestando un consenso o negando un consenso, noi stiamo autorizzando o negando proprio il trattamento di diverse informazioni che ci riguardano. Quindi questo credo che sia importante.
1: E forse il fatto che molte volte basti un click ci fa pensare che sia qualcosa di semplice o banale, in realtà basta veramente pochissimo tra il proteggersi e l'ignorare la possibilità di magari concedere a
0: Assolutamente.
1: chissà quanti destinatari la possibilità di accedere ai dati che stiamo condividendo. E
0: Assolutamente.
1: molto è cambiato, appunto, mi dicevi, con il famoso GDPR, che è il regolamento europeo per la protezione dei dati, in vigore da ormai 8 anni, più
0: Sì.
1: o meno. Come stiamo oggi? Siamo più protetti e più consapevoli rispetto a 8 anni fa o c'è ancora del lavoro da fare?
0: Allora, tutti i cultori della materia sono concordi nel ritenere che siamo in una zona di luci ed ombre. Allora,
1: Un grigio.
0: un grigio, sì, nel senso che il regolamento europeo ha certamente introdotto in Europa e anche fuori dall'Europa, perché ricordiamo che si applica al trattamento dei dati personali di tutti i cittadini europei anche quando i trattamenti vengano effettuati fuori
1: Al di fuori.
0: dall'Europa, quindi fuori dall'Unione Europea, ha costruito un sistema moderno. Io parlo di una visione moderna del trattamento dei dati.
1: È il primo caso questo, giusto? È il primo sforzo che è stato fatto in questo senso.
0: Un grandissimo sforzo dell'Unione Europea, che nasce a seguito di alcuni eventi anche strani che sono capitati a livello mondiale, laddove si è compreso che tutte le informazioni erano oggetto di un trattamento, a volte anche manipolato, manipolato al punto da condizionare addirittura l'esito di alcune consultazioni elettorali, piuttosto che perché le informazioni venivano utilizzate proprio per influenzare anche quella che era la libera espressione del pensiero. Quindi sostanzialmente l'Europa capisce, comprende nel 2016 che è arrivato il momento di dare un quadro uniforme, unitario. Perché la forma del regolamento? Perché i regolamenti, non voglio essere troppo tecnica e giuridica, ma i regolamenti sono quello strumento che l'Europa ha a disposizione per poter applicarli in modo uguale e direttamente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi l'Europa dà un segnale chiaro, sceglie il regolamento. Questo regolamento, ripeto, ha generato un quadro moderno di trattamento dei dati basato su un concetto fondamentale che è quello della responsabilizzazione. si parla di accountability, responsabilizzazione che riguarda non soltanto il titolare del trattamento dei dati, quindi in pratica in un'azienda il titolare è il legale rappresentante, ma riguarda anche tutti coloro che trattano dati. Per cui il trattamento si basa sul concetto di responsabilizzazione. Tradotto, avere delle regole organizzative, si parla di misure tecniche organizzative adeguate o se non lo fossero da adeguarsi in relazione al trattamento dei dati. Faccio un esempio concreto, in un'organizzazione noi dobbiamo avere dei livelli di responsabilità, dobbiamo sapere chi è il responsabile del trattamento dei dati.
1: E se c'è
0: dati.
1: Un problema a chi rivolgerci.
0: Esattamente.
1: Perché in questi casi i problemi sono molto grossi quando,
0: esatto.
1: quando
0: poi,
1: accadono.
0: Esattamente, poi la grande novità del regolamento europeo è che i trattamenti sono consentiti solo se noi abbiamo un'informativa chiara. L'informativa chiara deve essere data ovviamente agli interessati. Chi sono gli interessati? Sono le persone a cui i dati si riferiscono. Ancora regole legate alla limitazione dei trattamenti, al periodo di conservazione, alla tipologia di dati che si possono trattare, al trattamento delle immagini rispetto al trattamento dei dati, appunto,
1: certo.
0: Quindi dell'identità.
1: Che ha tutta una, diciamo, una gestione a sé.
0: Esattamente, ma anche una nuova figura che appunto è quella del DPO. Nella fattispecie una figura che deve fungere da collante tra il titolare del trattamento, quindi tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, quindi gli interessati, ma anche una persona che deve essere supporto per la definizione di queste regole, che deve essere aiuto per comprendere quali sono le criticità legate al trattamento dei dati personali.
1: Siamo esperto per un campo talmente vasto che non può renderci a nostra volta responsabili, ma esperti no, serve comunque magari un punto di riferimento da questo,
0: assolutamente,
1: in questo ambito.
0: Io rappresento il DPO di solito come colui, proprio proietto di solito una slide dove c'è una persona che tiene in mano un ombrello e sotto questo ombrello ci sta l'azienda, ci stanno i dati, ci stanno le persone. Questo per dire che crea una protezione, quindi aiuta a studiare le strategie migliori per riuscire a trattare i dati in modo conforme. Ecco perché non serve l'improvvisazione, cioè serve una profonda...
1: Ci sono delle regole, diciamo, che una volta applicate, quello permette anche di, diciamo, di non andare in iperprotezione, ma gestire in modo adeguato quella che è l'attività, perché poi l'attività è un continuo scambio. Come giustamente tu dicevi, la GDPR esce dai confini nazionali e anche dall'Europa, perché noi con un click possiamo essere ovunque.
0: Assolutamente.
1: I muri sono caduti, le distanze ormai sono cortissime. E da questo punto di vista anche l'introduzione dell'AI ci porta a una ulteriore esposizione.
0: Assolutamente.
1: Perché molte volte pensiamo di essere nel nostro ufficio a fare, che ne so, a fare una domanda a ChatGPT per fare finire un documento su cui stiamo lavorando. Eppure con i dati che stiamo immettendo noi ci esponiamo. E molte volte pensiamo poi di essere stati derubati di questi dati quando siamo noi gli immissori di questi dati in un sistema molto più grande.
0: Esatto, infatti forse l'altra consapevolezza che le persone non riescono ancora a percepire è che la crescita dell'intelligenza artificiale ha avuto un'evoluzione, una rapidità di evoluzione che è sorprendente, che è straordinaria. Se ci sono dei processi tecnologici che per poter giungere a maturazione hanno impiegato 20-30 anni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è avvenuto nel giro di mesi, pochi mesi veramente.
1: Sì, quindi sta continuando, tra
0: esattamente,
1: l'altro.
0: Esattamente, e le potenzialità che dà l'intelligenza artificiale sono ovviamente da un lato ottime, ma dall'altro lato devono renderci sempre più consapevoli che quello che noi diamo, il modo con il quale l'intelligenza artificiale si sviluppa, è frutto dei dati che noi consentiamo, dei dati che noi forniamo. Quindi è importantissimo avere grossa consapevolezza rispetto alle attività che si svolgono con il supporto dell'intelligenza artificiale.
1: E questo riguarda anche forse soprattutto i giovani,
0: sì,
1: che sono molto spesso nativi digitali, quindi sicuramente più abituati anche di noi a gestire, a navigare in un mondo digitale, nell'impalpabile, ma dall'altra parte forse non sono pronti ancora a tutelarsi o a capire quanto si stanno esponendo. Come ci si muove in questo caso quando si ha a che fare con categorie sensibili, in questo caso pensato ai ragazzi, ma anche agli over 65 che magari non sono nativi digitali e non sono abituati a gestire tutte queste maschere che saltano fuori, questi ok da cliccare o da negare? Come ci si muove per le categorie più... come si educano queste categorie?
0: Allora, distinguerei le giovani generazioni, cioè i nativi digitali, ovviamente dalle persone più fragili in senso lato e anche magari dalle categorie, non so, gli ultra 65enni, coloro che hanno meno competenze di tipo tecnologico. Allora, per quanto riguarda le giovani generazioni, io credo che ci debba essere non solo una educazione all'interno della famiglia come primo soggetto educante, ma all'interno anche del contesto scuola. Sempre più spesso le tecnologie ovviamente vengono utilizzate, ma sono in atto dei movimenti che portano addirittura ad una, come dire, nuova visione della gestione
1: Un po' più
0: digitale.
1: drastica, forse.
0: Esatto, forse un po' più drastica, addirittura con la ipotesi di negare l'utilizzo della tecnologia e in particolare dell'intelligenza artificiale dalla nascita fino ai 14 anni. Ci sono ovviamente movimenti di pensiero. Io credo che in tutte le situazioni non si debbano assumere posizioni drastiche, ma si debba essere molto riflessivi, cioè pensare al fatto che intanto l'esperienza e la capacità di valutazione non può essere la medesima a 12 anni rispetto a quella che può avere una persona adulta. Quindi il livello di consapevolezza deve essere accompagnato, mai un utilizzo improprio e mai un utilizzo individuale, cioè del bambino che magari davanti ad un tablet può navigare ovunque, può fare qualunque cosa. Quindi sicuramente no. Dall'altro lato, l'idea che noi dobbiamo valorizzare la competenza, cioè non possiamo negare l'importanza di certi strumenti, perché sarebbe anche anacronistico, ma diventa indispensabile davvero una forma di responsabilizzazione accompagnata, guidata. Direi anche che ci sono addirittura dei paesi che stanno veramente ripensando l'idea di poter consentire l'utilizzo dei social fino ad una determinata fascia d'età. Addirittura
1: Quindi
0: si parla
1: vietarla
0: fino
1: non
0: anche
1: dico alla
0: addirittura,
1: maggiore età, però.
0: esatto, fino ai 16 anni, fino ai 16 anni, quindi molto vicini alla maggiore età. Quindi c'è davvero un movimento di pensiero che è forse legato anche a tutte le storture del sistema che purtroppo ci sono state. Per quanto riguarda invece le fasce fragili delle persone magari non native digitali e in difficoltà, si stanno diffondendo, io le vedo con grande favore, tutta una serie di percorsi di accompagnamento, di affiancamento, quasi una sorta di tutoraggio digitale nei confronti di coloro che magari devono sapere come fare a fare un'operazione bancaria online, piuttosto che tra l'altro può essere anche molto rischiosa,
1: Sì, anche
0: piuttosto che svolgere ad esempio
1: perché
0: un'attività.
1: adesso tra speed e password digitali
0: Esatto.
1: o riesci o chiami i nipoti, per cui o
0: Esatto,
1: fai un pasticcio, quindi
0: esattamente.
1: molte volte è utile
0: Una cosa
1: sapere cosa
0: interessante.
1: succede.
0: Esatto, una cosa interessante, durante l'anno scorso, ad esempio, ci sono stati fondi del PNRR destinati proprio agli ultra 65enni, quindi formazione digitale degli ultra 65enni. Tra l'altro io mi sono occupata anche di alcuni percorsi formativi in tal senso.
1: Com'è
0: E devo
1: andata?
0: dire, ma devo dire che è stata interessante. Erano persone molto motivate a capire e quindi direi che questi percorsi dovrebbero essere portati avanti a prescindere dal PNRR, perché poi può anche essere che uno non abbia i nipoti, non abbia i familiari capaci e quindi debba avere qualcuno. Per esempio, questo era prodromico al fatto che negli enti locali, nei comuni, ci siano delle persone proprio che affiancano le persone più fragili o più in difficoltà nel processo cosiddetto di transizione
1: Ma
0: digitale.
1: già
0: Quindi
1: dovrebbe esserci, se non sbaglio,
0: ci
1: una.
0: sono già queste figure.
1: Non ovunque,
0: Esatto.
1: forse non nei piccoli comuni, però ci sono già figure che sono state
0: Allora, in
1: introdotte.
0: verità sono previste in tutti i comuni, quindi a prescindere dalle dimensioni. Quindi
1: Ok.
0: vedremo nel prossimo futuro come evolverà questo tipo di percorso.
1: E guardando al futuro,
0: Sì.
1: occorre più avere più controllo o più fiducia, secondo te? Guardando avanti, esagero, 10 anni, che saranno 100 in termini di evoluzione della
0: Sì.
1: protezione dati.
0: Allora, entrambe, nel senso che sempre per quel discorso di luci ed ombre. Cioè io credo che noi dobbiamo guardare con fiducia alle potenzialità dell'innovazione, a ciò che l'intelligenza artificiale potrà assicurarci da un lato, ma dobbiamo anche essere consapevoli, preoccupati e capaci di assumere quella che tecnicamente si definisce una postura digitale. Le aziende devono maturare una consapevolezza e devono avere una loro postura rispetto ad esempio al tema della cybersicurezza. Lo stesso però deve avvenire per i singoli, per le singole persone, per gli individui, per ciascuno di noi. Dobbiamo maturare un livello di consapevolezza maggiore rispetto a come vogliamo gestire la nostra identità personale e la nostra identità digitale. Quindi è necessario...
1: Quindi sapere che non siamo solo, non siamo unici, non abbiamo una sola identità, quella che c'è qui, ma anche delle identità virtuali.
0: Assolutamente.
1: Che comunque sì. Ci appartengono.
0: Però dobbiamo avere, oltre che questo livello di consapevolezza, almeno evitare di essere impreparati. Quindi comunque io suggerisco a tutti di leggersi degli articoli, di comprendere, di fare delle scelte oculate, di non essere dipendenti dai social, piuttosto che dipendenti da internet, di non passare le ore a scrollare il telefono, perché forse è più utile riuscire a comprendere che cosa ci sta dietro, e magari questo ci aiuterà anche a recuperare nelle relazioni umane che probabilmente magari sono state anche un po' trascurate dalla troppa tecnologia.
1: Grazie mille Alessia Ferrari per averci raccontato in cosa consiste la tua professione, per averci guidato in questo mondo tutt'altro che semplice, ma che ci fa capire quanto sia necessario informarsi sicuramente, e imparare, proteggersi, ma anche avere fiducia in quello che possiamo fare per tutelarci e in qualche modo tornare un po' alle relazioni.
0: Bene, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Anche per noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it. su Spotify, su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri, e ci vediamo su questi sgabelli alla prossima edizione. Ciao!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Chiamo io o chiama lei? Il telefono nell'evoluzione del costume di Paolo Valeriani e Paola Grassi.

0: grande te.
1: Nella grande tela del Consiglio Comunale, il condottiero accigliato indica il luminoso orizzonte. Sulla scrivania del sindaco, nella cornice d'argento, il poeta, chino sul foglio, strappati tutti i capelli, verga con penna d'oca, storiche frasi. Oggi, tra le pagine patinate del mensile per giovani manager, il capo si fa cogliere intento a impartire ordini telefonici. In tutti questi casi è evidente l'imbarazzo della posa, il contrasto tra l'impacciato narcisismo del soggetto e l'impressione di dinamica superiorità che si vorrebbe dare.
2: Prende il telefono, dottore.
1: Ha sostituito il classico guarda l'uccellino del fotografo di una volta. Ma una cosa è diversa. Nei ritratti d'epoca, una consumata sequenza di simboli, lo scenario, gli oggetti, l'abbigliamento e la piega del sorriso, fanno subito comprendere se si tratta di un cardinale, di uno sterminatore o di entrambe le cose. Oggi che si tratti di un primario cardiochirurgo, di un importatore di suini o di un cacciatore di dirigenti, lo sfondo è sempre lo stesso. Foto di barca, moglie e bambini, agenda firmata, poltrona girevole e personal computer. Spento. Le variabili sono solo caratteriali, classico in poltrona, disinvolto seduto sul bordo del tavolo, informale e democraticamente in piedi da questo lato della scrivania. La costante è il telefono, simbolo del messaggio invisibile che supera il tempo e lo spazio, emblema del potere che, solidamente impugnato, sostituisce la spada, lo scettro o il breviario. È diventato un terminale essenziale del nostro modo di essere. Una volta doveva essere terribile lavorare, se serviva qualcosa ci si metteva cappotto e cappello e attraversata in calesse tutta la città, si facevano quattro piani a piedi per sentirsi dire
2: «Il ragioniere è uscito!».
1: Oggi si piomba in tempo reale in mezzo a qualsiasi conversazione. Persone che difendono a ombrellate il loro posto in coda all'ufficio postale tollerano rassegnate il sorpasso di qualsiasi furbone via cavo, senza mai tentare un timido «Scusi, ma c'ero prima io?». Quando non è la controparte, mentre gli state bonariamente sollecitando un vecchio credito, a spiazzarvi, aprendo l'agendina e formando un numero a caso.
2: Scusi, sa, ma mi sono ricordato improvvisamente di una cosa veramente importante.
1: La tecnologia offre meraviglie. Il telefono senza fili dà un senso magico di superpotere. Visto da fuori sembra che uno parli e si ascolti da solo nel giro vizioso della cornetta. Il futuro manager misura ad ampi passi il tinello lanciando secchi ok, quindi ripone l'apparecchio con ampi volteggi come Gary Cooper in Mezzogiorno di fuoco.

0: Meglio si presta al telefono senza fili il bordo della piscina con bicchieri appannati dal ghiaccio e cesti di frutta esotica, ma in molti casi lo troviamo in salotto di fianco al televisore o in cucina sopra il frigo. Di gran voga oggi è il telefono in macchina, direi obbligatorio. Stare fermi al semaforo immersi in una fitta conversazione è una scena che merita qualsiasi spesa, a carico della ditta naturalmente. Il massimo è telefonarsi da macchina a macchina, ma la maggior parte delle conversazioni sono del tipo:
1: sto arrivando, butta la pasta!
0: In ogni caso si impone una profonda revisione delle tipiche frasi.
1: Ora vedo se c'è. E il dottore è occupato sull'altra linea, le passo la segretaria.

0: Ma ben più diaboliche invenzioni stanno dietro l'angolo. Il telefax, per mandarsi a Natale la slitta di Babbo Natale disegnata con la macchina da scrivere. La segreteria telefonica che ci fa stare zitti fino al fischietto di inizio conversazione. Poi la filodiffusione, la teleconferenza e così via. C'è da ricordare con tenerezza il telefono appeso al muro dell'anticamera, non ancora degno del salotto, oppure il telefono bianco sensualmente appoggiato tra i cuscini di seta. Ogni volta l'apparecchio qualifica uno spazio architettonico, determina all'interno la posizione della mano, la testa, la poltrona, il tappeto e il ricciolo del filo. Hollywood ci ha abituati a una precisa simbologia in codice. La cornetta che penzola nel vuoto vuol dire strangolamento. Il campanello che suona invano vuol dire fuga. Con un secolo di vita il telefono ha acquisito una sua autonomia animalesca. Telefono nemico che suona appena uno si è insaponato nella doccia o quando si tenta di aprire la porta di casa con il giornale sotto il mento e il sacchetto del supermercato che sta stroncando il mignolo. Quando si raggiunge l'apparecchio dopo aver lasciato una scia di mele, sciarpe e cartoline, qualcuno dice:
1: pronto, è la centrale del latte.
0: Meglio allora non tenerlo in casa? Ci sono ormai tante belle cabine. Adesso stanno cambiando di colore, proprio quando si era vicini ad un colore unico, il giallo che orientava verso i servizi pubblici, tram, taxi, telefono, posta. Ma ad ogni epoca il suo vessillo, le regie e cassette delle poste erano verde trincea del Carso, come i tram sferraglianti e i vespasiani. Poi si è passati al giallo vaticano del primo dopoguerra. Ora si tende al rosso garofano, che ricorda la Riviera. Ma nulla può distruggere il fascino romantico di una cabina telefonica fiocamente illuminata nel viale buio, con il bavero alzato e lei che non scende più. Il telefono deglutisce l'ultimo gettone e i passi si allontanano nella pioggia.

È vecchio di 110 anni, ma è un evergreen, un sempreverde, perché dal momento preciso in cui è nato ha cominciato a trasformarsi per adeguarsi ai tempi sino a diventare quell'oggetto polifunzionale d'uso quotidiano dei nostri giorni. È il telefono, prezioso e irrinunciabile, il più seccante degli intrusi ma sempre indispensabile. Non vogliamo ora raccontarvi la storia di una tecnologia sempre più raffinata, ma una sorta di favola che si dipana attraverso le linee e gli stili dell'oggetto telefono. E come in ogni fiaba che si rispetti,

C'era una volta, ma non troppi anni fa, un apparecchio fantastico che magicamente faceva giungere le voci lontano e da lontano. Si era agli inizi del secolo e la sua forma, per la verità un po' massiccia, era di legno pregiato. Ma l'invenzione era così rivoluzionaria, così funzionale e così socialmente rilevante che, arrivata in Italia nel 1881, in pochi mesi annoverò un migliaio di abbonati. E agli inizi del Novecento, solo a Milano, fra uffici e case private, naturalmente importanti, gli abbonati erano quasi 10.000. Intanto la tecnica progrediva velocemente e rendeva più semplice l'uso del mezzo e molto meno ingombrante e pesante l'apparecchio. Nasce il desk telephone. Negli Stati Uniti si afferma il telefono a candeliere, slanciato nelle linee, aggraziato nelle forme, appoggiato sul tavolo, quasi un bell'oggetto d'arredamento. Ma anche questo è presto superato dall'invenzione del disco combinatore, e allora addio alla suoneria staccata e appesa al muro, addio anche alle signorine della centrale. Nasce così il vero telefono da tavolo, sul cui concetto si basano anche i nostri. Ecco quelli italiani, dalle linee squadrate e decise, con il disco nel corpo dell'apparecchio e la cornetta ancora allungata, oppure apparecchi dalla linea più aerea e leggera, con il disco che fa da continuità fra corpo e microfono, sostenuto da una forcella. Ma è negli anni 20-30 che il telefono segna il suo trionfo, diventando davvero di casa in ogni casa. Lo si usa con noncuranza, se ne parla con disinvoltura e lo si spolvera come un ninnolo. Certo, le differenze ci sono. Nelle case ricche e famose entrano oggetti di design preziosi e colorati. Nelle case comuni invece si programma l'abbonamento al duplex. Così come nelle favole, la magia non è solo per la principessa, ma anche per la villanella. E ormai il nostro viaggio sta per concludersi, ma in bellezza, con l'avvento dei telefoni bianchi immortalati dal cinema. Grandi e complicate storie d'amore piene di svenevolezze e sbattimenti di ciglia, con in mezzo lui, il telefono bianco. And if I add your funny face appeals to me. Please don't think I've suddenly gone mad. You have all the qualities of Peter Pan. La nostra favola finisce qui con l'avvento della plastica, dei colori, delle forme strane e con la tecnologia sempre più perfetta. Il telefono ha forma di bocca, di cabina telefonica inglese, di automobilina, frivolo o squadrato, che sa prendere appunti e memorizzare. È storia d'oggi. Anzi, di un giorno fa, perché quella di oggi è già un'altra storia.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Chiamo io o chiama lei? Il telefono nell'evoluzione del costume di Paolo Valeriani e Paola Grassi. Al microfono Betty Cattaneo.

po', quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo.

strada giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio?

0: la schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra. Come una vacca indiana. Shhh.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È esistito un uomo che ha legato il suo destino e quello di milioni di altre persone, dell'intera umanità, a questo satellite del nostro pianeta, la Luna. La persona in questione è Wernher von Braun.

0: Werner von Braun, il secondogenito del barone Magnus von Braun, era nato il 23 marzo 1912 nella grande tenuta che la sua famiglia aveva a Wirsitz, nella Prussia orientale. Suo padre, che sarebbe poi diventato un importante uomo politico, voleva fare di lui un dirigente delle ferrovie. Fu la madre, un'astronoma dilettante, a spiegargli per prima i misteri del cosmo e a trasmettergli quell'amore per le stelle che l'avrebbe poi accompagnato per tutta la vita. Ma dovevano passare molti anni prima che il giovane Werner rivelasse le sue vere qualità. Da piccolo, ricordava, ero distratto e svogliato, suonavo discretamente il piano e parlavo bene il francese e l'inglese, ma odiavo la matematica e la consideravo un'inutile tortura. Nulla lascia prevedere dunque che un giorno quel ragazzo svogliato sbalordirà i migliori cervelli d'America con i suoi calcoli balistici. Werner ha 13 anni quando gli capita tra le mani il libro che cambierà la sua vita per sempre. Si intitola Il razzo verso gli spazi interplanetari ed è opera del professore rumeno Hermann Oberth, uno dei grandi pionieri della missilistica moderna. Il ragazzo inizia a leggere e scopre che i suoi sogni non sono tanto fantasiosi, che li si potrebbe trasformare in realtà, e comincia a costruire i suoi primi razzi. Non ha molto successo, a onore del vero. I 6 fuochi d'artificio che applica a un'automobile per renderla più veloce seminano terrore tra i passanti e gli costano una severa punizione del padre. E il piccolo missile che costruisce in giardino resterà a terra. Ma ostinato e paziente, Werner continua per la sua strada.
1: Ha 18 anni e studia meccanica al Politecnico di Berlino e fa l'apprendista in una fabbrica di locomotive quando incontra finalmente il professor Oberth. Lo stravagante personaggio deve costruire un razzo per il lancio pubblicitario di un film del grande regista tedesco Fritz Lang, La donna sulla luna. Oberth prova una istintiva simpatia per quel ragazzo di buona famiglia con il suo ciuffo biondo e con i pantaloni alla zuava e gli permette di trascorrere molto tempo nel suo laboratorio. Lo nomina anzi suo assistente e socio onorario della nuovissima associazione per la navigazione spaziale che ha appena creato e che ha per base un vecchio deposito di munizioni alla periferia di Berlino. Negli Stati Uniti Robert Goddard ha lanciato con successo già nel 1926 il suo primo razzo, ma in Europa tutto è ancora da fare. Lo stesso Oberth va incontro a fallimenti clamorosi ed è costretto a fuggire da Berlino per evitare le ire degli industriali che lo hanno finanziato. Ormai però Werner von Braun fa parte del piccolo gruppo di esperti che dopo la precipitosa fuga di Oberth fa capo a Rudolf Nebel, un ex pilota di caccia ed eroe della Prima Guerra Mondiale.

0: Siamo nel 1930 e la Germania attraversa una delle crisi più profonde della sua storia. Nebel, afflitto da una cronica carenza di capitali, mette in cantiere il Mirac, un minirazzo costruito con materiali di scarto e con risultati abbastanza deludenti. I primi Mirac esplodono pochi secondi dopo il lancio, le saldature non tengono, i motori vanno in fiamme. Werner si diverte e impara moltissimo, ma suo padre è preoccupato. Quei razzi che vanno in mille pezzi, quei discorsi sui viaggi interplanetari, gli sembrano un gioco troppo rischioso. Decide dunque di allontanarlo, almeno per qualche tempo, da quei compagni troppo pericolosi. È l'estate 1931. Werner von Braun lascia Berlino per Zurigo. Al Politecnico di quella città dovrà studiare, per desiderio del padre, la meccanica delle locomotive. Ma ancora una volta il destino gli dà una mano. Nella pensione in cui alloggia vive anche un giovane americano che studia medicina, Konstantin Generalis. Fu Konstantin, ricorderà, ad aprirmi gli occhi sugli effetti che l'accelerazione e l'assenza della forza di gravità nello spazio potevano avere sul corpo umano.
1: Costruì una rudimentale centrifuga e la usò per studiare le reazioni dei topi sottoposti all'accelerazione. Aveva capito l'importanza delle tute per proteggere gli astronauti dall'assenza della gravità quando fu costretto a interrompere gli esperimenti. La padrona di casa gli proibì infatti in modo tassativo di portare topi in camera. Werner torna a Berlino nell'ottobre 1931. Durante la sua assenza, i piccoli missili Mirac hanno fatto molti progressi. Non esplodono più, si spingono anzi fino a 1500 metri di altitudine. Ed è a questo punto che entra in scena l'esercito tedesco. Dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, il Trattato di Versailles proibisce alla Germania di avere aeroplani, carri armati, sommergibili, navi da guerra superiori alle 10.000 tonnellate e tutte le armi possibili. A Versailles però non si era parlato di missili. Adesso lo Stato Maggiore tedesco intravede l'opportunità di creare un'arma segreta. Per vedere i Mirac arriva dunque il colonnello Karl Becker, il capo servizio balistico della Wehrmacht, che resta molto impressionato. Nebel lo capisce al volo e, senza perdere tempo, batte cassa. Se l'esercito ci garantisce un po' di denaro, dice, noi costruiremo un razzo capace di colpire un bersaglio del diametro di 200 metri a una distanza di 2000 chilometri. Becker promette di considerare a fondo la proposta e la decisione viene rinviata di qualche giorno. Von Braun e gli altri collaboratori di Nebel non sono però d'accordo. Si sentono a disagio all'idea di lavorare per lo Stato, soprattutto in quel momento.
2: Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!
0: Hitler e il suo partito sono in ascesa. La Repubblica di Weimar traballa paurosamente. Il futuro denso di incognite minacciose. Ma alla fine il desiderio di proseguire gli esperimenti prevale. Nebel firma un contratto in piena regola. Becker gli consegna 1000 marchi, una somma favolosa per un poveretto come lui. Poi gli dà appuntamento per una prova di lancio al poligono militare di Kummersdorf, a un centinaio di chilometri a sud di Berlino. Le cose vanno poi come era da prevedersi. Il Mirac sale a 80 metri, poi si incurva e si schianta a terra. Becker è disgustato, von Braun è distrutto, ma non può accettare che i suoi sogni finiscano così. Dopo alcuni giorni d'inferno, prende il coraggio a quattro mani e chiede un incontro con il colonnello Becker. Becker si dimostra severo, ma alla fine gli offre soldi e lavoro.
1: In quel momento, racconterà poi von Braun, mi sembrò di avere la luna a portata di mano. Non pensavo affatto all'uso che i militari potevano fare dei missili e non prevedevo nemmeno che un giorno, molto presto, avrei lavorato per il Terzo Reich di Hitler. Per me e per molti altri tedeschi, il futuro dittatore era allora solo un povero pazzo con i baffetti alla Charlot.

Dal novembre 1932 lo studente Werner von Braun diventa un impiegato civile dell'esercito con una tessera di riconoscimento che porta due numeri, 01. Ha poco più di 20 anni e forse neanche lui capisce bene come gli è capitata quella fortuna. Eppure la generosità di Becker ha motivi ben precisi. Werner non è solo un giovanotto intraprendente e preparato, è anche ben introdotto negli ambienti politici. Dal 1 giugno suo padre, il barone Magnus, è diventato ministro dell'agricoltura del governo di von Papen. Un governo che i militari considerano l'ultimo baluardo contro l'avanzata di Hitler. La sua collaborazione è dunque doppiamente preziosa per Becker. Werner si mette al lavoro. Ha 20 anni, ma non si concede divertimenti e distrazioni. Non ha tempo per ridere o per ballare, non corre dietro alle ragazze come i suoi coetanei. Trascorre le sue giornate e buona parte della notte nel suo minuscolo laboratorio, la metà di un rifugio antiaereo, e lavora sodo. Gli bastano 8 settimane per costruire un razzo 10 volte più potente dei Mirak.

Becker è entusiasta. Si entusiasma anche di più quando, solo 6 mesi più tardi, von Braun realizza un missile di sua concezione, la 1, che purtroppo esplode prima del lancio. Sarà sostituito da un modello più perfetto, la 2, con ottimi risultati. Ormai Werner è sicuro di sé e nel dicembre 1934, pochi giorni prima di Natale, lancia 2 nuovi razzi in una sola volta. Il primo sale a 2000 metri, il secondo arriva a 2400. Von Braun ha 22 anni, si è laureato in fisica il giorno prima del lancio.

La base di Kummersdorf diventa sempre più inadeguata. Non c'è abbastanza spazio per uomini e materiali e l'esercito contesta anche le spese più necessarie. Ma poi uno strano incontro cambia le carte in tavola. Arriva a Kummersdorf un giovane e borioso maggiore dell'aeronautica. Si chiama von Richthofen. È un cugino del celebre barone rosso, l'eroico pilota tedesco della prima guerra mondiale, e ha bisogno di un favore. Von Braun deve montare un motore a reazione sul suo caccia monoposto HE-112. Werner

cliente lo accontenta con la consueta rapidità e il maggiore gli offre 5 milioni di marchi se accetta di lasciare l'esercito per l'aviazione. Werner, che ha un bilancio di 80.000 marchi l'anno, è indubbiamente tentato dalla proposta. Per trattenerlo, l'esercito gli offre allora 6 milioni di marchi e un nuovo laboratorio a una condizione: che si dedichi a un progetto top secret, la creazione della più formidabile arma di tutti i tempi, il razzo V2.

Von Braun accetta e si mette alla ricerca del posto in cui nascerà il suo nuovo centro d'azione. La località ideale deve essere isolata perché la si possa sorvegliare facilmente e vicina al mare perché i missili possano ricadere nell'acqua senza provocare danno. Sarà poi sua madre a suggerirgli la località di Peenemünde, un villaggio di pescatori su un'isoletta del mare Baltico. Nel 1937 Werner ed i suoi collaboratori vi si trasferiranno per dare a Hitler quel micidiale razzo V2 che dovrà garantire alla Germania il dominio del mondo. In seguito lo scienziato avrà modo di pentirsi della sua ingenuità e sarà molto criticato, ma in quel momento è convinto di fare bene. La guerra gli sembra una minaccia assurda, lontanissima. Il mondo non parla forse di pace, anche se le truppe tedesche annettono al Reich il territorio dei Sudeti e l'Austria? Ci vorranno degli anni perché Werner apra gli occhi su ciò che accade intorno a lui.

Intanto, per più di 2 anni, Hitler e i suoi generali si ostinano a ignorare i suoi sforzi. Anzi, nel settembre 1939, mentre le truppe tedesche invadono la Polonia e la guerra si annuncia per davvero, il Führer dà l'ordine di fermare il progetto V2, che gli sembra astratto e fumoso, e gli ordina di dedicarsi ad armi di più facile realizzazione. Il V2 tornerà poi alla ribalta nell'estate 1940, quando la Luftwaffe, l'aviazione tedesca, si dimostra incapace di distruggere la resistenza degli inglesi. Riusciranno i razzi di von Braun laddove gli aerei sono falliti? Werner chiede aiuto al suo vecchio maestro, il professor Obert. Bisogna arrivare alla primavera del 1942 per i primi lanci. Poi, il 3 ottobre 1942, a mezzogiorno, in un cielo limpidissimo, il V2 sale finalmente nel cielo, toccando una velocità di 5.800 km/h e superando di gran lunga la distanza prevista di 285 km.

0: Ormai Hitler è convinto. Chiede scusa per aver dubitato tanto a lungo, promette appoggi illimitati, offre un'immensa squadra di operai formata da 4.000 tecnici e migliaia di prigionieri di guerra polacchi ed ebrei. E intanto però anche Londra comincia a prestare attenzione all'arma miracolosa dei tedeschi e comincia il lavoro delle spie e dei sabotatori. Di razzi gli inglesi sanno poco o nulla, ma capiscono bene che i V2 li minacciano da vicino e che vanno annientati, e non da ultimo, perché i tedeschi stanno preparando nuove rampe di lancio per i loro V2 sulla costa francese che è nelle loro mani. Così, la notte del 17 agosto 1943, gli aerei alleati ricevono l'ordine di bombardare la base segreta sul Baltico per distruggere l'arma segreta di Hitler. L'allarme scatta a mezzanotte e per 50 eterni minuti i bombardieri inglesi trasformano Peenemünde in un inferno. Mentre migliaia di uomini cercano di abbandonare la base per salvarsi la vita, von Braun corre come un disperato verso il suo laboratorio. Una bomba gli cade una decina di metri, lo spostamento d'aria lo fa cadere, ma si rialza subito. Deve mettere in salvo i suoi progetti a qualunque costo. In quelle carte c'è la fatica di quasi 20 anni.
1: Il bombardamento lascia a terra più di 1.000 morti. Il lavoro riprende a fatica, si cerca un centro meno esposto che offra più garanzie di sicurezza. A offrire un nuovo posto a von Braun ci pensa adesso Heinrich Himmler, braccio destro di Hitler e capo delle temute SS. Werner rifiuta, ribadisce incautamente la sua fedeltà all'esercito. La pagherà cara. Il 13 marzo 1944 viene svegliato da 3 agenti della polizia segreta agli ordini di Himmler, che lo prendono in consegna. Non si tratta di un errore, come ingenuamente spera lo scienziato. Le SS lo accusano di tradimento e di disfattismo, perché la costruzione dei V2 procede a rilento. Un testimone riferisce una sua frase imprudente. «La guerra è finita», ha detto Werner qualche giorno prima del suo arresto, «e noi l'abbiamo persa». Meglio così, non vedo l'ora di finirla con i V2 per dedicarmi alla Luna.

0: I militari riusciranno a liberarlo dopo 6 settimane di prigione, ma von Braun resta sotto sorveglianza speciale. Himmler lo odia, Hitler diffida di lui, l'esercito esige risultati immediati. Ancora una volta Werner obbedisce e il 7 settembre 1944 predispone il lancio di 1359 V2 da una base mobile allestita in Olanda, a Wassenaar, a qualche chilometro dall'Aia. È uno spettacolo impressionante, un amaro spettacolo di morte. Quando gli dicono che il primo dei suoi missili ha colpito Londra, von Braun si limita a commentare: peccato che sia finito sul pianeta sbagliato. Anche in quel momento tragico il suo pensiero va ai pianeti della galassia che spera ancora di conquistare.
1: Ma gli eventi incalzano, la Germania di Hitler è in agonia, gli scienziati sono presi di mira da tutte le parti. I russi e gli americani li considerano un'ambita preda di guerra, Hitler è pronto a ucciderli pur di non cederli ai nemici. Von Braun non può ignorare la realtà, deve scegliere il suo futuro. Ne parla con i suoi collaboratori e insieme decidono di arrendersi agli americani. Ma prima ancora di pensare alla sua salvezza e alla salvezza dei suoi uomini, von Braun si preoccupa di mettere al sicuro i piani del V2 e degli altri razzi che sta studiando. È un'impresa improba, perché si tratta di ben 14 tonnellate di documenti. Quella montagna di carta finisce poi in una vecchia miniera in disuso nella Germania centrale. Ritrovarli costerà agli americani mesi di duro lavoro. Von Braun cerca di riunire i suoi in una sola base e va a Berlino per chiedere aiuto. Parte in automobile la notte del 16 marzo 1945 per evitare il rischio di bombardamenti e si assopisce stremato dalla fatica. Il suo risveglio è drammatico, l'autista è accasciato sul volante, dal motore scaturiscono lingue di fuoco. Con uno sforzo tremendo, lo scienziato apre una portiera, trascina su un prato l'autista ferito e svenuto, ma anche lui è ferito al volto e alla testa e ha un braccio rotto. Adesso la sua fuga diventa anche più difficile.
0: In qualche modo von Braun riesce a raggiungere la Baviera. Il dolore al braccio non gli dà tregua. La frattura è stata curata male e un medico deve spezzargli di nuovo l'osso per riparare al danno. L'intervento viene eseguito senza anestetici e medicinali e lo lascia affranto e sofferente. Eppure Werner non rinuncia ai suoi piani. Si consegnerà agli americani come ha deciso, ma deve comportarsi con prudenza perché le SS hanno l'ordine di ucciderlo per impedirgli di passare agli avversari. Il 1 maggio la radio annuncia ufficialmente il suicidio di Hitler.
2: Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
0: I russi entrano a Berlino, gli americani occupano la Baviera. Il 2 maggio Werner von Braun manda suo fratello Magnus, l'unica persona di cui si fidi in quel momento, a parlare con gli americani. I soldati lo prendono per matto, non riescono a credere che quel ragazzo di 30 anni che li accoglie con un sorriso di sollievo sia veramente l'uomo che ha inventato i terribili V2, ma un primo colloquio con gli scienziati americani toglie ogni dubbio.
1: Von Braun spiega in modo ineccepibile i segreti dei suoi razzi. Spiega che i missili da guerra sono soltanto uno sviluppo passeggero, che in realtà questi magici ordigni sono nati per i viaggi nello spazio. Presenta un aerorazzo che a suo avviso potrà presto sostituire gli aerei normali e che coprirà in 40 minuti appena la distanza che separa l'Europa dagli Stati Uniti, e parla di una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra. Sembra che le cose si mettano bene per lui, ma è solo un'illusione. L'esercito americano lo prende in consegna e gli permette di portare con sé 100 collaboratori. Ma poi, il 2 settembre 1946, lo fa sbarcare a Boston come un clandestino senza passaporto, visto e denaro, e lo tiene nascosto per più di 2 anni per timore che l'opinione pubblica non capisca questa strana alleanza con un traditore nazista. Qualcosa trapela ugualmente e arrivano le prime proteste. Von Braun sopporta tutto con calma e buon umore. segue gli ordini, lavora come può, anche se l'esercito non gli concede di fare molto. Punta i piedi una sola volta, nel marzo 1947, quando decide di tornare in Germania per sposare Maria von Kinstrop, una sua cugina diciottenne. E questa volta i generali devono cedere a malincuore, anche se far viaggiare von Braun è un rischio immenso, perché troppi lo cercano ancora per ucciderlo.
0: Werner si sposa perché non sopporta più la solitudine e a 35 anni sente il bisogno di una famiglia sua, ma non conosce quasi la futura moglie. L'ultima volta che l'ha vista, Maria aveva 14 anni. Quanto a lui, preferisce tacere, della sua vita privata non parla mai, riesce a nascondere quasi la nascita dei tre figli. Iris, la primogenita, arriverà nel 49, Margrit nel 52 e Peter Constantin nel 1960. La moglie e i figli sono importanti per lui, ma le sue energie migliori sono per il lavoro. I primi due anni in America sono scoraggianti. L'esercito lo costringe a rimontare i vecchi V2 che ha portato dalla Germania come preda di guerra e per la legge non esiste nemmeno, è un fantasma. Poi, nel 1948, gli concede di mettere in cantiere il nuovo missile Bumper, il primo nucleo del razzo che porterà gli astronauti americani fino alla Luna. Deve attendere però gli anni 50 e la guerra di Corea perché i generali diano il via a qualcosa di più impegnativo. Ma nel 1954, quando propone il lancio di un satellite artificiale, lo Stato Maggiore si affretta a bocciare la sua folle idea.
1: Von Braun ha motivo di pensare a una vera congiura contro di lui, ma non può farci nulla. In fondo, come non cittadino, ancora non esiste. Potrà presentarsi in pubblico solo dopo che il 15 aprile 1955 gli sarà concessa la cittadinanza americana. Allora comincia a tenere conferenze, a scrivere articoli, a sollecitare l'attenzione del paese verso i viaggi spaziali. Quando, dopo molte esitazioni, il presidente Eisenhower accoglierà l'idea di lanciare un piccolo satellite americano, non affiderà il progetto al tedesco von Braun, bensì alla Marina. Si prepara così la crisi del 4 ottobre 1957, il giorno in cui gli americani vengono colti alla sprovvista dallo Sputnik sovietico e sono improvvisamente presi dall'angoscia di aver perduto un importante appuntamento con la storia.

Von Braun si prese la rivincita successivamente con il piccolo satellite artificiale Explorer 1. Adesso possiamo parlare dei suoi altri successi, a cominciare dei razzi Saturno destinati alla Luna. Dal 1958 von Braun può dedicarsi finalmente al sogno della sua vita. Non deve nemmeno più rispondere ai militari del suo lavoro perché il presidente Eisenhower ha creato la NASA, la celebre agenzia spaziale americana. Von Braun metterà da parte Saturno solo una volta, quando nella primavera 1961 mette mano al progetto Mercury, alla minuscola capsula spaziale destinata a portare un uomo fuori dall'atmosfera terrestre.

Gli americani inseguono ancora una volta disperatamente i russi che il 12 aprile 1961 mandano in orbita la cabina Vostok con a bordo il maggiore Gagarin. Gli Stati Uniti sono di nuovo nel panico, non si sentono pronti a mandare un uomo allo sbaraglio e ancora una volta tocca a von Braun ristabilire l'equilibrio. I suoi vecchi e fedeli Redstone vengono rispolverati in tutta fretta e il 5 maggio 1961, alle 9:34 del mattino, Alan Shepard può partire da Cape Canaveral per un salto che durerà 15 minuti e che lo porterà a 180 km d'altitudine, suscitando commozione e gioia in America e in tutto l'Occidente. La strada è aperta e il 21 luglio Virgil Grissom ripeterà la prodezza sempre sotto la guida di von Braun, che cederà la mano ad altri per questi primi voli d'assaggio per concentrarsi sulla conquista dello spazio. Arriviamo così a quell'indimenticabile 20 luglio 1969, in cui Neil Armstrong è sceso per primo sulla superficie lunare, prima assaggiando il terreno con cautela e poi sempre più disinvolto, seguito dal collega Aldrin. Una notte, indimenticabile per tutti noi, ma in particolare per l'uomo che la sognava da bambino, Wernher von Braun.

Ma neanche i successi del programma Apollo impediscono nuove amarezze. Dopo la conquista della Luna, l'America si ferma, esita, non osa proseguire con la velocità che von Braun auspica verso Marte. È l'inizio della fine. Il padre dei missili resta alla NASA per qualche altro anno, sempre più insoddisfatto, poi rassegna

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è anche un gesto d'amore verso Caserta. Nel mese di novembre del 2024, la Caritas della Diocesi di Caserta, grazie al sostegno dell'8x1000, ha avviato un nuovo servizio, la colazione solidale. Un altro tassello che va ad aggiungersi a tutti gli altri servizi già attivi per dare aiuto ai più bisognosi, ce lo spiega Don Antimo Vigliotta, direttore della Caritas di Caserta.
1: Ci troviamo nella Cappella di Montevergine, che fa parte della sede della Caritas diocesana di Caserta, qui a Caserta, e nello scorso novembre, in occasione della settimana dedicata alla Giornata Mondiale dei Poveri, è stata inaugurata la colazione solidale, questo punto di ristoro dove per i senza fissa dimora tre volte a settimana diamo accoglienza per una colazione calda. Era l'unica opera segno che mancava all'interno della nostra Caritas diocesana. Vuole essere sempre un'occasione per poter accogliere, ascoltare queste persone, per dare loro dignità e per accompagnarle come sempre nel loro percorso di vita.
0: Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, diversi i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, ma c'è anche chi sta cambiando la sua vita e sta diventando una persona migliore grazie al suo rendersi utile agli altri, come Gaetano, che sta scontando la sua pena prestando servizio in Caritas e servendo la colazione, come ci racconta.
2: Cioè, prima curiosi i giornali solo perché mi arrestavano, facevo dei guai, non ero me stesso, mi drogavo. E sui giornali uscivo sempre per le cose brutte. E oggi sto uscendo sul giornale per una cosa bella, perché comunque appartiene alla mia vita. E per me penso che ho fatto un passo, ma parecchi passi avanti in questo momento, perché dal buio mi sono trovando a tutta la luce. E questo per me è bello. Sono 10 anni che sto bene, ho creato una famiglia, ho una bambina piccola e mi sento responsabile oggi. Grazie anche alla Caritas che mi ha tirato, ho sempre le porte aperte.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Benvenuti a Giovani si diventa. Riprendiamo oggi il nostro viaggio alla scoperta della cosiddetta generazione Z, i ragazzi che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni. E di loro abbiamo già compreso, per esempio, che la politica non ha mai smesso di interessarli, ma si mobilitano con slancio solo se sono coinvolti su temi, su valori che li appassionano e senza approcci ideologici, che se l'ambiente digitale resta uno dei loro principali spazi di socializzazione, però sentendosi fin troppo esposti cominciano a manifestare una certa fatica nei confronti di quella modalità e riscoprono gli incontri dal vivo, perché meglio autentici che fintamente perfetti. E a proposito di relazioni, appunto, di socializzazione, l'amicizia resta ovviamente il rapporto da loro vissuto a più alta intensità. Un amico, e questo lo dicono in un interessante dizionario che si chiama Piccolo Dizionario Immaginario delle Ragazze e dei Ragazzi, è una parte della famiglia che scegli con il cuore. E allora vi presento subito due amici per la pelle: Matteo Morvillo, Amedeo Balestra, entrambi diciottenni, sono tra i 28 giovani che il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel maggio scorso ha nominato alfieri della Repubblica, che è un titolo che viene conferito a ragazzi che si distinguono per i loro meriti in tanti diversi ambiti e in particolare per i loro comportamenti ispirati al senso civico, all'altruismo e alla solidarietà. Allora, benvenuti Matteo e Amedeo, benvenuti.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao a te. Allora, grazie a voi della presenza. Nelle motivazioni, tra le motivazioni del riconoscimento, si legge: per aver trasformato la loro amicizia in una forza creativa capace di promuovere responsabilità ambientale e in questo modo contribuire al bene comune. Non è da poco. E allora io parto da Amedeo. Ma che cosa avete inventato?
2: Allora, noi abbiamo inventato un'applicazione di cucina, ecco, che usa l'intelligenza artificiale in cucina, ovvero l'applicazione si chiama Cucinalo e genera 5 ricette con gli ingredienti che noi abbiamo in frigorifero. Ecco, l'idea è questa.
1: Questo, diciamo, per ridurre gli sprechi, cioè utilizzare quello che c'è. Matteo, ma come vi è venuta questa idea? È venuta a tutte e due in un momento preciso?
3: Sì, allora, intanto Amedeo lavora in cucina, quindi ha sempre visto con i suoi occhi quello che effettivamente lo spreco alimentare all'interno delle cucine, soprattutto industriali, ma anche di casa. Io invece sono un esperto di programmazione e di intelligenza artificiale, quindi abbiamo unito un giorno queste due passioni, quindi raccontava di questo spreco alimentare. Io ho detto che in realtà l'intelligenza artificiale dovrebbe sposarsi benissimo con la cucina, perché la cucina si basa su dei pattern specifici, eccetera, e quindi abbiamo unito le due passioni che hanno questa applicazione. Questo nel maggio del 2024 ormai.
1: Ecco, intanto la state perfezionando, ampliando questa applicazione, ma tra poco ne parleremo. Amedeo, ma questa passione cui accennava il tuo amico Matteo per la cucina, da dove arriva?
2: Allora, certamente, io sin da piccolo sono sempre stato appassionato al mondo della cucina, anche perché mio padre è un cuoco, quindi proprio lui a casa, ecco, mi faceva notare lo spreco alimentare in cucina. Poi, come diceva Matteo, io vedendo prima dei miei occhi lo spreco alimentare delle cucine, ho parlato, ecco, con Matteo, ecco, e abbiamo creato questa applicazione. Ma la mia passione, ecco, è nata proprio da mio padre.
1: È stato tuo padre, di padre in figlio. Allora, Matteo, avete due passioni diverse, talenti diversi che convergono in un unico progetto, quindi non avete voi neanche frequentato le scuole insieme?
3: No, in realtà siamo nella stessa scuola, però in due indirizzi differenti. Io faccio informatica e tecnologia e invece Amedeo fa enogastronomico. Astronomico.
1: Amedeo, ma da quant'è che vi conoscete voi due? Perché il motore di tutto questo è l'amicizia. Come vi siete conosciuti, incontrati? Che cosa rende speciale la vostra amicizia e ha reso anche possibile quello che avete fatto?
2: Allora, sì, io e Matteo ci conosciamo sin da piccoli, ormai possiamo dire che siamo cresciuti insieme, perché ovviamente siamo conosciuti inizio medie, prima media più o meno. Diciamo, il nostro legame è sempre stato molto molto forte. Ovviamente crescendo sempre insieme abbiamo sempre capito che volevamo fare un qualcosa insieme, perché entrambi avevamo quella voglia di fare, Allora un giorno, ecco, io parlando con Matteo c'è questo problema nelle cucine, lui con la voglia, ecco, di creare sempre idee, creare nuove applicazioni, disse guarda, possiamo fare un'applicazione.
1: È tutto partito da lì.
2: Sì, io racconto sempre questo aneddoto perché Matteo, anche noi viviamo nella penisola sorrentina e quindi a noi il mare è proprio uno sfogo, ecco. E allora

0: riconoscimento, ma essere lì insieme. Io c'ero, perché quella cerimonia ho avuto la gioia e l'onore di presentarle, e vi ricordo, non così emozionati come gli altri, siete riusciti anche a divertirvi. Che cosa vi ha detto il presidente?
1: Ma all'istante è assolutamente una gioia incredibile. Quando abbiamo saputo la notizia tramite la scuola, la prima cosa che abbiamo fatto ovviamente è stata avvisare tutti i nostri familiari, che erano ancora più contenti di noi. Il 7 maggio è stata una giornata incredibile, conoscere il presidente è un'esperienza unica, probabilmente una volta nella vita, e sicuramente questa è anche una responsabilità in un certo senso che abbiamo, perché il presidente ha detto che in un certo senso noi siamo di ispirazione per altri ragazzi, e non è facile comunque ricoprire questo ruolo, cerchiamo di ricoprirlo al meglio. E col presidente abbiamo scambiato due chiacchiere e abbiamo detto scherzosamente di scaricare l'applicazione. Poi ha detto che
0: è di servirsene. Quanto esatto, ci avete messo, Amedeo, per smaltire l'emozione di quelle ore?
2: Un bel po',
0: anche se mi avete colpito voi, perché tra tutti i vostri compagni, diciamo, di strada quasi pietrificati, voi scherzavate, chiacchieravate, e lì l'amicizia, insomma, ha avuto un ruolo.
1: Sì, sicuramente avere la vicinanza dell'amico, e soprattutto anche magari aver già fatto altre esperienze, permette di viverla in maniera un po' più tranquilla, e soprattutto per godersi al meglio una giornata come quella, stare stressati, insomma, non è la cosa migliore.
0: Sacrosanto. E allora ci interrompiamo solo un istante, ma che istante, per ascoltare i Beatles con With a Little Help from My Friends.

0: Giovani si diventa.
1: Si diventa.
0: Rientriamo a Giovani si diventa su In Blu 2000 e al microfono Gabriella Facondo e in dialogo con Matteo Morvillo, Amedeo Balestra, Giovani Alfieri, hanno ricevuto l'attestato d'onore dal presidente Sergio Mattarella di Alfieri della Repubblica per aver dato vita, grazie alla loro amicizia, ad una app anti-spreco alimentare. E so, Matteo, che questa app voi insomma la state espandendo, valorizzando la cucina partenopea, quindi più ricette che intendete estendere.

0: Prenderla anche con una sezione per la ristorazione, per i bed and breakfast, gli hotel. Sprechiamo troppo, abbiamo detto, in Italia ogni anno gettiamo nella spazzatura praticamente 7 miliardi, un valore di 7 miliardi di cibo, siamo sempre sopra la media della Unione Europea, anche se qualche miglioramento c'è stato. Ma questa coscienza ambientale, Matteo, ce l'avete anche in altri ambiti, fuori da questa invenzione? Perché per esempio, io pensavo alla tua passione per la tecnologia, l'intelligenza artificiale in termini, insomma, di consumi di energia.
1: Sì, allora assolutamente, stiamo rendendo un'applicazione sempre più completa, cercando di ridurre lo spreco alimentare a 360 gradi, tanto che adesso il prossimo aggiornamento aggiungerà anche funzionalità per ridurre lo spreco quando andiamo al supermercato. Per quanto riguarda invece l'intelligenza artificiale, sì, sappiamo che ha un consumo di elettricità, tanto che noi utilizziamo dei modelli proprietari che sono molto molto molto ristretti in termini di peso, e che quindi in realtà costano pochissimo, è come utilizzare semplicemente un computer, e stiamo cercando anche di ridurre quanto più possibile l'utilizzo per limitare appunto sempre di più anche l'utilizzo di energia di questi modelli.
0: E nella vita però di tutti i giorni siete altrettanto attenti?
1: Sì, vabbè, assolutamente, anche perché noi viviamo in un territorio fantastico che molte volte magari viene poi sporcato da magari cicche di sigaretta, bottiglie sulla spiaggia, eccetera, e quando possibile cerchiamo sempre poi di raccoglierle, per esempio, di cercare di pulire un po', insomma, bisogna fare attenzione a 360 gradi.
0: Amedeo, vengo al tema che è sottinteso, sottintende poi tutto quello che state realizzando, che avete già realizzato. Mi dici che cosa significa l'amicizia per te?
2: Allora, certamente l'amicizia per me è stare insieme, risolvere i problemi insieme, ecco, perché ovviamente i problemi da amici ci sono sempre. Io penso che l'amicizia per me è un'amicizia molto forte, specialmente ecco, con l'applicazione ci è legata ancora di più, perché ecco, come settimana scorsa siamo andati al Senato, abbiamo preso un treno, siamo stati tutta la giornata insieme, abbiamo dormito insieme, quindi ecco, l'amicizia per me è un legame molto forte che ecco, si basa su varie cose, ecco.
0: Matteo, per te è lo stesso?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. È costruire qualcosa con un'altra persona, è fare in generale qualcosa con un'altra persona.
0: Allora, adesso avete di fronte a voi progetti, una strada che chissà, probabilmente anche se avrà direzioni diverse, continuerà a correre parallela. Quali sono i vostri sogni nel cassetto? Comincia uno, poi prosegue l'altro.
1: Assolutamente. Allora, io attualmente ho una piccola azienda di sviluppo informatica e di informatica che ho fatto tutto quest'anno e spero di scalarla sempre di più. Sicuramente non saranno strade, non so quanto si potranno collegare, insomma, essendo che comunque siamo in due ambiti totalmente diversi, ma cercheremo sempre di portare avanti il progetto e ove possibile ovviamente di collaborare.
0: Amedeo, e tu senza la vostra amicizia mi pare di capire da quello che mi avete raccontato che nulla sarebbe stato possibile, ma in generale l'amicizia è un peso nella vostra vita, non solo la vostra.
2: Sì, ecco, ci mancherebbe. Ecco, il bisogno del cassetto è sempre solo quello di lavorare nella ristorazione, ecco, di aprire un ristorante, maggiormente è sempre solo quello, ecco, di lavorare.
0: Il tuo sogno.
2: Sì, però ovviamente, mi chiama Matteo.
0: Allora io vi ringrazio, vi auguro di realizzare questi sogni e di continuare insomma a camminare insieme, ma sono sicura che lo farete. Ringrazio dunque Matteo Morvillo, Amedeo Balestra, Neo Alfieri della Repubblica, ringrazio Stefano Sciurpi in regia, tutti voi che ci state ascoltando e lo fate fedelmente ogni giorno, Laura Bernardini per il suo prezioso contributo, e vi do appuntamento alla nuova tappa, prossima tappa del nostro viaggio tra i giovani della generazione Z.
3: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Cominciamo subito andando a incontrare i primi due protagonisti di questa puntata, che sono Fabio De Luigi e Stefano Accorsi. Sono un po' una strana coppia, chi lo sa, forse no. Comunque, nella storia che stiamo per raccontare, pensate, sono due fratelli che fanno un viaggio pazzesco in motorino per l'Italia con le ceneri del padre che è morto, e questa sarà l'occasione per loro di fare pace con il passato, ma anche in qualche modo di conoscersi reciprocamente. È quello che è successo ai due attori sul set di questo film, che è diretto anche da Fabio De Luigi, e noi con questa coppia abbiamo voluto un po' scherzare su quello che hanno in comune o meno, per esempio il cinema di Pupi Avati, l'Emilia, la Romagna. Sentite.
1: Spira, respira, fai respiri lunghi. Mio fratello,
2: fatti abbracciare.
0: Allora, ben trovati. Intanto direi che coppia, perché abbiamo Fabio De Luigi, Stefano Accorsi insieme, lavorato insieme per la prima volta, se non mi sbaglio. Ecco, allora comincerei da questo, perché cosa vuol dire essere fratelli? Io fratelli, per esempio, non ne ho, però è un tema importante questo, no? Che ci riguarda tutti. E che cosa vuol dire in questa storia?
3: Vuol dire essere fratelli, vuol dire avere un rapporto di affetto simile all'amicizia, ma in qualche modo più profondo. Vuol dire essere rivali, vuol dire essere complici, vuol dire aver condiviso delle cose che in qualche modo ti fanno sentire la radice comune, e tutta questa cosa qua è quella che poi viene fuori fra noi due durante la storia, perché ci ritroviamo a distanza di anni. Scopriremo anche i motivi per cui ci siamo persi di vista.
4: Oh, ci sono ancora le regole del nostro viaggio. Ma ci sono ancora i motorini.
5: Oh, sveglia! Tu vorresti portare il babbo fino a Cervia in motorino.
6: Vado a sparpagliare il babbo.
4: Effettivamente, quando ti conosci da così da piccolo, cioè quando stai insieme, quando hai quella cosa per cui tu con la mente non controlli le tue emozioni, tu la persona che hai di fianco la conosci perfettamente, conosci le sue gelosie, le sue insicurezze, tutto, perché i bambini si mostrano in tutto quello, che si menano, si danno le sberle, si dicono la peggio cosa, cioè cose che con gli amici così non arrivi a fare.

0: fratelli non siete chiaramente, però lo siete moltissimo in questo film e funzionate anche insieme, però vedete le cose in comune. Proviamo a giocarci un po', perché siete tutti e due. Allora, ora devo dire la cosa giusta, perché sì, uno è emiliano e uno è romagnolo. Cioè, ecco, spieghiamolo un attimo, perché magari non tutti, che tu sei... Ecco, no,
1: per me.
0: Esatto, tu sei di Bologna,
2: di
0: no?
2: Bologna.
0: Invece...
1: E io sono di Sant'Arcangelo di Roma.
0: E vabbè, ma c'è una rivalità tra queste due cose.
1: Sarà un sano campanilismo. Siamo corregionali e quindi siamo, apparteniamo alla stessa...
2: Non c'è nessuna rivalità perché non c'è gara.
0: Però un po' di differenza c'è. Certo, anche questo è vero.
1: Sì,
2: adesso
0: sì. Vedi come ho aperto una cosa. Poi no, io...
1: Per la voragine. No, quello è il paese dei campanili, questo.
0: Esatto. Quindi, insomma, siamo quindi, tutti
1: loro col fatto che hanno l'università, Bologna, la dotta...
2: La più antica...
1: Insomma, no. Mondo, tutte quelle cose lì, quindi c'è un po' di... Si porta dietro qualcosa. Noi siamo i cugini di campagna, i tocconi, quelli che ti abbracciano, che mangiano, no, mangia. Invece loro sono un pochino più fighetti.
0: Vero, Stefano.
1: Ah, abbiamo Parma con la R, sì.
0: Vero,
1: ma no, più andiamo su, più diventano lombardi.
2: Certo, ci abbiamo anche Reggio che...
1: Reggio, sì.
2: No,
1: sì.
2: No, ma sì, Modena. Sì, è vero. No, poi... Sai cosa c'è in Romagna? C'è questa capacità mostruosa, cioè se tu pensi all'Adriatico, a quello che sono riuscito a fare con l'Adriatico,
1: certo,
2: è miracoloso, sono dei mostri.
0: Poi avete in comune che ho studiato un po', mi sono preparato per venire oggi da voi, pensate un po', mi sono preparato, avete in comune Pupi Avati voi, che avete lavorato tutti e due con Pupi Avati,
1: sì,
0: ci avete riflettuto mai su questa cosa?
1: No. Ce lo stai facendo fare.
0: Beh, è un bel ricordo, no?
1: Sì, vabbè, ma... Così faccio, ci ho fatto gli amici del bar Margherita.
3: Ma non dovevi essere lì.
4: Uno scherzo.
3: Si è fatto lo scherzo a noi?
4: No, me l'avete fatto voi a me lo scherzo.
0: Invece tu, Stefano.
2: Il primo film.
0: Esatto.
2: Fratelli e sorelle, primissimo.
1: Che poi lo fa, io sono sempre stato fan di Avanti.
5: Tu non sei quello che già sa l'inglese e non ha bisogno di lezioni?
6: Allora ho capito male.
5: Capito male cosa? Mica sono così le storie d'amore qui.
0: Allora torniamo a questo film. E qui che cosa succede? Perché su questo motorino fanno un percorso, ma raccontatemelo un attimo. Poi a 50 km all'ora, no? Quindi con una certa lentezza, però questa lentezza vuol dire qualche cosa, credo, no?
1: In un'epoca di slow food noi abbiamo fatto uno slow motion, si può dire? Ci siamo mossi piano ed era una delle cose che mi affascinava di questa storia. Cioè il road movie ha dei codici molto precisi, sono simili a un genere.
0: Quel motorino, no? Movie.
1: Esatto.
7: Mai avuto bisogno di un minuto di vantaggio io, che ho sempre fatto il culo, sempre.
2: Sai qual è la cosa bella dei ricordi?
7: No.
2: Che te li puoi inventare. Dai. Dai, fai partire lì anche l'altro gioiellino che andiamo. Dai!

0: diverso per raccontare un viaggio.
1: Anche perché scoprono tanto, no? Durante questo viaggio, di loro stessi e poi anche di qualcosa con cui ognuno deve fare i conti, no? Ognuno di loro.
2: Sì, sì, assolutamente. Forse mentre il viaggio da adolescente sarebbe stato effettivamente più picaresco, rocambolesco, questo lo è lo stesso, perché scoprono, ritrovano le regole di un viaggio che volevano fare da ragazzi, da giovani con i motorini. E a un certo punto si ritrovano a fare quel viaggio, però è anche un viaggio molto interiore, nel senso che riscoprono una fratellanza.

0: Il tuo film preferito di Stefano, se c'è?
1: Oggi sono cattivo, lui lo sa, lui lo sa perché lo chiamai, non lo conoscevo, cercai il suo numero tramite un'amica in comune, lo chiamai per fargli i complimenti per Veloce come il vento.
2: È la mia sorella.
3: Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua.
2: Ma ci avrò pure diritto anch'io ad avere qualcosa dalla perdita di un padre.
0: Stefano invece?
4: A me è piaciuto tantissimo Metti la nonna in freezer.
0: È vero.
4: Proprio l'ho trovata una commedia riuscitissima e veramente molto moderna. E poi il suo precedente anche Tre di troppo.
5: Che ci vuole a fare i genitori? Gli dai da mangiare, li piazzi a scuola, gli tiri lì 2 vestiti. Il resto lo fanno le babysitter, i telefonini, gli youtuber, il TikTok. Finito, fidati Giulia.
0: Senti, ma tu lo vorresti un fratello allora come Fabio? Alla fine, dopo aver lavorato, perché insomma per ci sono anche...
1: Prova a dire di no.
0: Vediamo un pochino, lo vorresti...
4: Sai, sì? No, sì.
0: Hai pensato un pochino,
4: però... No, scherzavo, però sai che sì, perché Fabio sembra così, ma in realtà Fabio, guarda che quando, cioè, veramente ha uno sguardo sulle cose, io ho sempre trovato, la comicità di Fabio mi ha sempre fatto molto ridere perché c'è una grazia e uno stile proprio suo, non so, che è una cosa unica, ma c'è sempre uno sguardo sulle cose che comunque oltre a farti ridere ti fa fare almeno 2 passi di riflessione, no? Certo. È molto interessante stare con Fabio.
0: Quindi lo vuoi con il fratello?
1: Sì, sì, decisamente. Io ho 2 fratelli, ma lui sarebbe il fratello quello che magari col quale avrei avuto, perché io ho 2 fratelli più grandi.
4: Con questo
1: sarebbe stato il fratello, no, sarebbe stato il fratello quello più o meno della mia età, quindi quello con quale avrei fatto tutto, non ho avuto una figura così, e quindi lui andrebbe benissimo.
6: Avete qualche bagaglio?
7: No, mi spiace, portiamo solo le cenere di nostro padre e tanta amarezza. Portiamo noi stessi.
0: Grazie a Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, grazie per la sincerità con cui si sono raccontati. Adesso andiamo a incontrare un'altra coppia, ma completamente diversa perché sono padre e figlio. Andiamo a incontrare Sergio Castellitto e Pietro Castellitto, che hanno lavorato insieme sul set del nuovo film diretto da Pietro.
8: Effetto notte.
0: Pietro Castellitto non è soltanto il figlio di Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini, ma un regista giovane e di grande e sicuro talento. Il suo primo film, I Predatori, qualche anno fa alla Mostra del Cinema di Venezia, aveva già portato a casa un bel premio. Adesso torna al cinema con Enea, in cui nel cast c'è anche suo papà, Sergio Castellitto, e suo fratello. E al centro di questo film, che è un film bello assolutamente da vedere al cinema e anche molto originale, c'è una famiglia borghese che è un po' diversa da quello che sembra. Ma noi con Pietro Castellitto e con suo papà Sergio abbiamo voluto parlare proprio di come si lavora insieme genitori e figli sul set di un film, insomma di come sono andate le cose. E poi restate là perché tra pochissimo ci raggiungerà in studio una persona che si occupa di cinema da 60 anni, che conosce molto bene il cinema di oggi ma anche quello di ieri. Lui è Felice Laudadio, è stato il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, ma anche adesso del Festival di Bari, insomma di tantissime manifestazioni, ha appena scritto un libro pieno di ricordi, di aneddoti e di curiosità. Andiamo subito da Pietro e Sergio Castellitto.
9: Esisterà da qualche parte una famiglia dove la gente racconta dei palazzi che si è comprata, dei viaggi che ha fatto? No, sempre il contrario invece. È così. E l'unico modo per fare amicizia con la rabbia è vincere, papà. Non nelle stronzate che racconti te.
10: Io vengo da una famiglia povera. Tu no. Questa è la differenza fra me e te.
0: Come si fa a dirigere tuo papà? Perché insomma, noi da un po' di annetti lo conosciamo, è un attore di razza, però insomma, se gli dovevi dire questa cosa non l'hai fatta bene, mi stavo sempre bravissimo.
9: No, il trucco è non farti accorgere.
0: Ah sì? Come si fa?
9: Spero. Devi... devi fare...
3: Psicologia inversa.
9: Esatto.
11: Al massimo tagli.
9: Esatto.
0: Fatelo rispondere.
9: Devi fargli capire quello che vorresti senza dirglielo esplicitamente forse, però insomma poi su molte situazioni ci capivamo con pochissimo, perché il personaggio si muoveva su una frequenza emotiva e anche ironica che nessuno come mio padre era in grado di intercettare.
12: Vuole vedere voi 2? Domani pomeriggio.
13: Quanti chili so?
14: Che lavoro fai?
15: Voi che ci fate con i soldi?
6: Quando pensavi di farlo?
11: Oggi.
13: Per innamorarmi ancora.
14: C'è tutto il mondo di Pietro, no? Le sue letture, i film che ha visto, mi sembra, non lo so, sì. Io lo dico dal di fuori, però.
10: Ma anche Giardinetti.
14: Ah, sì?
10: Sì, anche Giardinetti, anche le seghe a scuola, i cattivi voti, il talento sprecato, c'è tanto, tanto di Pietro. Io lo sento perché noi non siamo una famiglia di intellettuali, nella migliore delle ipotesi forse siamo una famiglia di artisti. Perlomeno per certi episodi, per certi momenti, però il nostro modo di campare insieme è stato sempre un modo a cui non abbiamo fatto attenzione e quindi questo ci ha consegnato la possibilità di avere una leggerezza ma di conservare in qualche modo una profondità di relazioni. Credo che questa sia la cosa che fa di questo film un film veramente forte, la leggerezza insieme a questo sentimento della tragedia che pervade l'esistenza umana. Il fatto che la vita sia una tragedia non deve escludere il fatto di cercare di goderla.

0: un'altra vela va fino a che non scompare. Tanti segreti che appartengono al mare.
1: Dai, ci ha avuto il merito di resistere nella vita, come la lettera di Simone.
2: Che bella la lettera.
1: Quello me lo riconosco. E quindi poi ho incontrato anche le persone giuste, che mi hanno dato fiducia. E quindi poi sono riuscito a creare le condizioni per cui ho espresso la mia personalità. E questo mestiere è molto più legato alla personalità che non al talento. Il talento poi piano piano ti viene.
3: Le persone non sono come pensi tu.
4: Adesso di me sentiti seduto!
3: Le persone soffrono.
5: Cioè, al papà, se una cosa non viene bene, come si fa? Papà Sergio Cazzellitto, insomma.
6: Se una cosa non viene bene, in che senso?
5: Che se una scena si deve ripetere, se c'è una...
6: Ma io, guarda, non so che ti ha risposto lui, ma io sul set ho fatto quello che faccio sempre, cioè obbedisco al regista e quando posso lo tradisco.
5: Ah sì?
6: Ma perché penso che l'attore deve fare questo, perché soltanto se tu, come dire, mimi il percorso che lui ti ha offerto però lo mini obbedendo, dai qualcosa forse in più al quale magari lo stesso regista non ci aveva pensato. Questo lo so per esperienza personale, sia quando faccio l'attore che quando faccio anche regista. E certo, quello è il padre, quello è il figlio, quello è il fratello, cioè le dinamiche cose. Però noi siamo stati molto attenti, non abbiamo fatto dell'egocentrismo psicanalitico.
2: No, ecco, sentiamo. Testimone, ecco, sentiamo. Io ero l'intruso.
5: Ecco, esatto. E dicelo.
2: Io ero l'intruso, io ho trovato un grande rispetto, lui non si è mai permesso di dire niente, una grande libertà. Anzi, lui voleva che Pietro facesse quello che voleva fare. Lui era al servizio. Poi questa cosa di tradire un po' la regia me l'hai anche consigliato.
6: Certo, ogni tanto dice fallo fesso.
5: Avete un po'
6: va fatto, il regista va fatto.

0: tutto fesso, ma guarda che il regista intelligente è contento, perché comunque in quel momento il cavallo che corre gli dà una sgambatura in più, una cosa alla quale lui stesso non aveva pensato.
1: No,
2: è tardi, dai.
1: Siamo 2 minuti.
2: Andiamo.
1: Mi dai 20 euro per la colazione a bar?
2: 20 euro? Che fai? Fai la colazione al ristorante, tieni, 5 euro basta.
3: E adesso affetto notte, felice lauda a Dio, un uomo che è sinonimo di cinema, praticamente da sempre. Perché felice, allora io ora do qualche numero, 60 anni di giornalismo cinematografico, 45 anni da manager della cultura. Io vorrei subito dare un significato molto preciso a queste parole, perché tu hai appena scritto, e lo consigliamo, per chi suona la cultura. Qui ci sono oltre 400 pagine che io ho letto, interessantissime, perché di cose in questi anni, e questo libro ne è pieno, ne hai fatte tantissime. Intanto hai diretto festival importanti, il Festival di Venezia, il Festival di Taormina, il festival dedicato alla fiction a Roma, le Grolle d'Oro, ma insomma chi più ne ha più ne metta, il Festival di Bari adesso, e tutto questo tu lo racconti. Allora raccontiamolo subito, spieghiamolo alle amiche e agli amici che ci seguono, perché in questa puntata avremo anche tanti aneddoti, cose che ti sono capitate. Però sei un manager della cultura, però giustamente è una persona che ha seguito sempre con attenzione il tuo lavoro, dice anche che la tua funzione un po' come direttore di festival è stata un po' da vetrinista, ma questa è una parola che fa sobbalzare, invece forse no, perché?
4: Vetrinista perché in fondo cos'è il lavoro di un direttore di festival? È mettere in vetrina, che è il festival, i prodotti sperabilmente migliori della produzione annuale o di tutto il mondo, si è specialisti di quel settore di cui il festival si occupa. Ho cominciato nel 79 con il Festival del Giallo e del Mistero, poi ribattezzato dopo Mistfest. Io non amo molto la parola manager della cultura, preferisco quella di organizzatore culturale, appunto organizzazione, che significa due cose fondamentalmente. Da una parte immaginare, inventare e creare programmi culturali e attività legate a quei programmi, e dall'altra però organizzare quelle attività, che comporta poi tutta una serie di problematiche.
3: Che tu racconti molto bene nel libro, alcune anche molto divertenti, altre un po' meno divertenti.
4: Altre meno, sì, per cui tragicomiche,
3: esatto,
4: come il sottotitolo.
3: Non parte il film perché non è arrivata la pellicola, è colpa del direttore,
4: sì,
3: ci sono,
4: sì,
3: troppe.
4: Oppure film. L'amministratore pubblico che ha con tanto entusiasmo annunciato il suo grande progetto di festival e così via, poi si trova a non pagare dei costi del festival che ha voluto, e quindi questo crea un po' di problemi.
3: Ed è colpa del direttore. Tutta questa passione è iniziata molto da piccolo. Tuo nonno ti portava al cinema, e il cinema è stato un po' il tuo babysitter, forse?
4: Un po' così, cioè i miei genitori, da quando avevo pochi mesi proprio, essendo abituali frequentatori del cinema del nonno, del padre di mia madre, trovavano che la sala cinematografica fosse perfetta per intanto per divertirsi loro, andavano al cinema, erano appassionati da matti, e mi portavano in fascia. E ho continuato poi, da quando sono stato in grado di camminare e di andarci da solo, distava a 50 metri da casa mia il cinema, ci andavo da solo, dai 3-4 anni in poi ho visto tutti i giorni,
3: esatto,
4: film.
3: È stato il tuo babysitter. E oggi quanti ne vedi invece?
4: Ma guarda, dipende dai periodi. Io vabbè, vado regolarmente, come tutti quelli che fanno questo mestiere, a vedere i film che escono, sia italiani che stranieri. Però c'è un periodo dell'anno in cui c'è una concentrazione terribile di visioni, perché devi scegliere i film per il o i festival. Io ne ho fatti anche,
3: certo,
4: addirittura 4 diversi festival in un solo anno. Quindi vedi qualcosa come 400-500 film in 6 mesi e cerchi di vederli per intero. Qualche volta con grande disappunto devi mollare perché ai 25-30 minuti il film non c'è.
3: Allora.
4: E cosa che succede? In questa grande massa di film capitano le cose modeste, diciamo, che non meritano,
3: certo,
4: il festival, quindi molli.
5: Abracadabra, guarda dall'altra parte.
3: Oh. questo volume che ricorda appunto per chi suona la cultura, e tra l'altro voglio fare anche i complimenti all'editore, perché è sempre attentissimo.
4: Un coraggioso editore.
3: Le edizioni Sabine sono sempre attentissime.
4: Simone Casavecchi.
3: Esatto, e lo salutiamo. Allora, ci sono tanti fatti che tu racconti. Raccontiamolo un po' anche alle amiche e agli amici che ci seguono, perché per chi condivide la passione cinematografica. Allora, cominciamo da un film, Nuovo Cinema Paradiso. Allora, sappiamo che questo film quando è uscito non ha avuto un grande successo, poi è stato ripresentato, però la cosa che mi colpisce è che tu incontrasti il produttore Franco Cristaldi.
4: Il più grande produttore italiano,
3: esatto.
4: Più colto tra l'altro. Beh, no, Franco Cristaldi era veramente il simbolo del grande cinema italiano di qualità. Quando Cristaldi mi propose di vedere il film, io accettai ovviamente subito, anche se non lo conoscevo quasi nessuno, era uscito con un solo film che non era andato benissimo, si chiamava Il Camorrista,
3: il suo primo film, è tornato.
4: Prodotto da un altro grande produttore, Goffredo Lombardo della Titanus. E quando Franco mi propose di vedere questo film che stava ancora finendo, era Nuovo Cinema Paradiso, mi fece poi una sorpresa inattesa. Tirò fuori, eravamo molto amici con Franco, e quindi si lasciò andare, tirò fuori un foglietto e cominciò a scrivere delle cose e dei numeri. E alla fine disse: questo film farà 10 miliardi di lire Italia. Boh, il film lo vedo, impazzisco per il film. Attenzione, io ho visto l'edizione di 3 ore, sì. Ho presentato quella a Bari con 10 minuti di applausi alla proiezione dei critici e 20 minuti di applausi alla proiezione con il pubblico, e c'era tutto il cast. Il film è un trionfo. A Cannes il film ottiene un altro straordinario trionfo, vince il premio speciale della giuria, comincia una nuova carriera anche nelle sale, comincia a incassare, passano dei mesi, vince l'Oscar come miglior film straniero. E un giorno mi richiama Cristaldi e tira fuori quello stesso foglio che mi aveva mostrato nel suo ufficio di via Mangini. Aveva corretto la cifra, non era 10 miliardi di lire, era 10 miliardi 450 milioni di lire.
3: E quindi lo chiamavano Tabellina.
4: E lui disse: capisci perché mi chiamano Tabellina?
6: Bond. James Bond.

0: leone d'oro proposta, idea di un leone d'oro alla carriera, Sean Connery, pensate, che cosa ti ha detto Sean Connery a un certo momento?
1: Che non era sicuro, quando io ho annunciato ovviamente il suo nome come quello di Stanley Kubrick, sapendo che non sarebbe mai venuto Stanley Kubrick, ma contavo su, ovviamente Connery non era Kubrick che decideva, come ha sempre deciso nella sua vita, di non muoversi mai da dove, e tutti i suoi film, anche quelli sul Vietnam, li girava a Londra, nelle foreste ricostruite appositamente dalla magia folle di questo genio del cinema e della storia del cinema. No, Sean Connery mi dice che ha probabilmente degli impegni, però che posso annunciare il suo nome. Quando lo richiamo per organizzare il suo arrivo a Venezia, mi dice: mi dispiace tanto, ma in quelle date del Festival di Venezia io ho organizzato un grande campionato mondiale di golf, di cui era un campione. E dico: ma scusi, eravamo già d'accordo. E lui mi dice: ma senta, le posso proporre? Potrebbe cambiare le date del Festival di Venezia, allora vengo. Vabbè, ho lasciato
0: Avete
1: cadere.
0: Capito, hai lasciato perdere perché appunto...
1: Ho lasciato perdere.
0: Insomma, quando si dice i divi, d'altro canto...

0: proposito di Divi, al Festival di Taormina, e questa è una cosa che ricordo molto bene anche io, ci fu un arrivo per Mission Impossible, di quelli incredibili, di Tom Cruise, appunto acclamato sul palco del Teatro Greco di Taormina. Allora, intanto qui sono successe delle cose curiose, perché che cosa è successo? Lui è arrivato...
1: Ma raccontalo tu, perché l'hai vissuto da giornalista.
0: No, io ricordo, però io ho scoperto una cosa leggendo questo libro e vorrei che invece la raccontassi tu, cioè perché lui è arrivato, ci ricordi, a questo aereo che poi si è rialzato, perché che cosa ha fatto lui?
1: No, lui è arrivato con due aerei, insomma il gruppo con due aerei privati dagli Stati Uniti, tutto naturalmente a spese della Universal, certo. Non potevamo mai come festival sostenere. Erano aerei carichi di direttori, perché era un junket, si chiama, una prima internazionale, sì, europea. E all'aeroporto di Catania è sceso dall'aereo e si è imbarcato su un elicottero. Durante il tragitto fra Catania e Taormina ha scoperto che c'era l'Etna, gli è piaciuto talmente, era in eruzione l'Etna, quindi ha girato con l'elicottero intorno, ritardando l'arrivo previsto sull'eliporto che era stato appositamente creato, già c'era ma è stato restaurato, diciamo, a Taormina. Quando l'aereo è arrivato, l'elicottero è arrivato finalmente sulla pista, circondata da giornalisti, telecamere in tutta Europa, eri fra quelli, immagino. L'elicottero non ha toccato suolo, ma si è fermato a un metro da terra per permettere a Tom Cruise di aprire lo sportello e saltare, come se fosse in una scena di Mission Impossible,
0: perché
1: per
0: lui
1: lanciare Mission Impossible.
0: Lui
1: è sempre stato uno stunt.
0: Quindi l'ha dimostrato.
1: È stato abbastanza straordinario.
0: Certo, e da qui quindi che insomma grande gioia, va a festeggiare il suo compleanno, ma insomma in questo libro che consigliamo ce ne sono tantissimi di episodi, poi Spielberg che ha voluto regolare a Venezia l'audio per Salvate il soldato Ryan, insomma tu di cose ne hai vissute e ne stai vivendo ancora moltissime. Io ti chiederei adesso questo, e per te il cinema adesso è arrivato a questo punto, che cosa è il tuo lavoro, è cambiato in questi anni, necessariamente è cambiato quello di tutti noi?
1: Ora, il cinema è cambiato in senso, come devo dire, troppo divistico, anche se ha avuto una grande storia, pensa al cinema hollywoodiano come è stato importante, pensa quando convivevano tutti insieme in un certo periodo in Italia alcuni dei maggiori talenti della storia del cinema mondiale, insieme a Fellini, che tutti citiamo, c'erano stesso tempo, c'erano i Visconti, i De Sica, la Tuada, i Monicelli, gli Scola che cominciavano, è un periodo straordinariamente importante. Ma era importante anche, penso in particolare al cinema italiano, perché come racconta Monicelli, lo ha detto più volte, una delle ragioni di forza del cinema italiano di allora era la capacità fra chi lo faceva di comunicare, di parlare con gli altri, di ritrovarsi per discuterne. Oggi questo aspetto, e Monicelli che già molti anni fa lo sottolineava, è quasi scomparso. Non c'è più comunicazione. Quelle trattorie di via Flaminia o i baretti intorno a Piazzale del Popolo, Piazza del Popolo, dove si trovavano e si scambiavano opinioni e si raccontavano le storie dei loro film l'uno all'altro, senza timore che glielo si rubasse il progetto. Tu pensa che cosa è successo? Un piccolissimo aneddoto. Mario Monicelli si sente raccontare da Pietro Germi tutta la storia del film che sta per fare. Pietro Germi si ammala, il produttore, disperato, non sa come fare e chiede a Mario se vuole dirigere lui il film che Germi si era inventato. Monicelli chiede di cambiare un po' la sceneggiatura perché vuole ambientarlo dalle parti sue, cioè la Toscana, ma il film, ora ti dico il titolo, comincia così. Un film di Pietro Germi, Amici miei. Regia di Mario Monicelli.
0: E con questo hai detto tutto. Senti, allora io ti ringrazio, grazie, felice laudatio, grazie per aver preso parte a Effetto Notte, in bocca al lupo per il Festival di Bari, e soprattutto consigliamo e ricordiamo per chi suona la cultura, perché è ricchissimo e gustosissimo e ti toglie anche qualche sassolino dalla scarpa, ma questo lo lasciamo al lettore. Grazie, grazie ancora.
1: Grazie a te.
2: Effetto Notte. Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

senza rancore, senza rimpianti, senza timore. Vado con il coraggio di un fiore quando viene maggio. Lascio che la fortuna, nascosta appena dalla luna, sorrida solo a chi è di passaggio, cambiando i limiti del viaggio. Cerco strade assetate, occhi invisibili e trasparenti, come il sorriso inutile preso a caso tra i passanti.

c'è un segreto che non si può dire. Muovo sorrisi immobili sulle facce del presente. Cerco un futuro fragile, un futuro che sia urgente. Vado lontano, vado via e non so se ritornerò. Mentre si affaccia un cielo senza nuvole, come un libro di poesia, un romanzo di fantasia, che ho già scritto mille volte e che riscriverò.

fermare il vento, con le mie mani con sentimento. Vado senza parlare, ma con due occhi che sanno guardare. Le gambe fanno andare sugli elementi, compreso il mare. La cosa può stupire, ma c'è un segreto che non

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Michea. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò, così dice il Signore, ecco, io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati, ad altri egli passa l'eredità del mio popolo, non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che ti riassorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù, però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni.

non griderà, né alzerà il tono, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Servo umile e mite. Ecco lo stile di Gesù e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo: annunciare il Vangelo con mitezza e fermezza, senza gridare, senza sgridare qualcuno, ma con mitezza e fermezza, senza arroganza o imposizioni. La vera missione non è mai proselitismo, ma attrazione a Cristo. Ma come? Come si fa questa attrazione a Cristo? Con la propria nostra testimonianza, a partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, nell'adorazione e nella carità concreta, che è servizio a Gesù, presente nel più piccolo dei fratelli. Ad imitazione di Gesù, pastore buono e misericordioso, e animati dalla sua grazia, siamo chiamati a fare della nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino, che porta speranza e amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

È proprio per le ferite di Gesù che i suoi lo riconosceranno, non nella gloria, ma nella vulnerabilità. Come se la trasformazione più alta non cancellasse ciò che ci ha fatto soffrire, ma lo trasfigurasse. Come se la verità profonda dell'essere umano non fosse la perfezione, ma ciò che in noi è stato ferito e proprio per questo è diventato capace di amare. Sappiamo come più tardi Tommaso non crederà alle parole degli altri che l'hanno incontrato. Egli ha bisogno di toccare e non tocca un trofeo, un simbolo, un attributo straordinario, ma proprio una ferita. E questa l'unica via d'accesso al mistero, l'unico luogo dove il riconoscimento è possibile. È sorprendente. Nella logica del mondo, la ferita è ciò che indebolisce, ciò che si nasconde. Nella logica spirituale, la più audace e concreta, la ferita è ciò che rivela, ciò che autentica. Le nostre ferite, come quelle del risorto, non spariscono. Non vengono cancellate da un colpo di grazia, rimangono, ma non come macchia, non come marchio d'infamia, come memoriale, come testimonianza di un attraversamento, come sigillo di ciò che ci ha trasformati. È da lì che diventiamo riconoscibili, non dalla nostra forza, ma dalla nostra vulnerabilità abitata, non dalla nostra perfezione, ma dalla nostra verità, da ciò che abbiamo amato attraverso il dolore. Anche noi, nel confronto con la nostra ombra, potremmo uscirne feriti. La forza presuntuosa, le vecchie sicurezze, i ruoli che ci proteggevano, cadranno uno a uno. Rimarrà la cicatrice, che non è un impedimento, è memoria. È la prova che siamo stati toccati dal reale, che abbiamo attraversato il nostro buio e siamo sopravvissuti, che siamo diventati veri. E quando la verità si radica, allora possiamo diventare benedizione per altri. Non perché siamo perfetti, ma proprio perché sappiamo cosa significa camminare zoppicando verso la luce. È da lì, da quella ferita che non nascondiamo più, che può sgorgare una benedizione per molti, un'eredità che non nasce da noi, ma da ciò che ci abita, malgrado tutto, oltre tutto. È bellissimo il modo con cui si chiude il ciclo di Giacobbe. Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Giacobbe passò davanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fratello. Ed Esaù, 400 uomini al seguito, gli corse incontro, lo abbracciò e gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Voleva uccidere suo fratello, ma vede un uomo che si è trasformato perché è entrato in contatto con la sua verità e ha ricevuto la benedizione di Dio. Non può fare altro che abbracciarlo e gettarglisi al collo. La stessa immagine che troviamo nell'incontro tra il padre e il figlio nel capitolo 15 del Vangelo di Luca. Esaù vede le donne e i bambini alle spalle del fratello e gli domanda chi siano. Giacobbe rispose: «Sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. Si fecero avanti anche Lia e i suoi bambini e si prostrarono. E infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono. Domandò ancora: «Che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato?» Rispose: «È per trovar grazia agli occhi del mio Signore». Esaù disse: «Ho beni in abbondanza, fratello mio. Resti per te quello che è tuo». Se vogliamo sanare le relazioni con qualcuno, se vogliamo arrivare a perdonare qualcuno, cominciamo a perdonare noi stessi. Cominciamo un cammino verso il nostro territorio interiore. Non illudiamoci, le nostre relazioni non miglioreranno
se non migliorerà la relazione con noi stessi e con le nostre ombre, se non facciamo esperienza di essere divini, se non riceviamo questa benedizione del mistero dentro di noi. Tutto parte da qui.

Passando al Secondo Testamento, tra le figure che più intimamente raccontano la trasformazione interiore emerge Maria Maddalena. La traduzione CEI del Secondo Testamento la chiama quasi sempre Maria di Magdala, ma questa scelta a un esame filologico non regge. Il testo greco la nomina sempre come Maria e Magdalene, letteralmente la Maddalena. Non c'è alcuna indicazione che rimandi alla città di Magdala. Nella Palestina del tempo di Gesù era consuetudine attribuire agli uomini appellativi toponimici che richiamavano la provenienza geografica. Pensiamo a Gesù di Nazareth o a Giuseppe d'Arimatea, ma per le donne tale uso non era previsto. Perciò la sola traduzione coerente in italiano è la Maddalena, un appellativo che non dice un luogo, ma una qualità. Maddalena, infatti, è la trascrizione greca dell'ebraico Migdal, che significa torre, fortezza, edificio elevato e fortificato. Maria, dunque, non è definita da un paese, ma da una statura. La donna torre, la donna fortificata, la vigilante, la turrita. Un nome che allude a solidità e verticalità, a un'anima che si erge nel paesaggio brumoso della storia evangelica come un punto di orientamento. Non stupisce che Origene, nel III secolo, la chiami la grande, la magnificata. Una donna la cui identità non è un'etichetta geografica, ma un titolo simbolico che attraversa i secoli come un sigillo spirituale. La questione del nome non è un dettaglio marginale. Illumina il posto che Maria occupava agli inizi del movimento gesuano. Gesù camminava con una donna forte, una donna turrita, una presenza fortificata nell'anima e nello spirito. Una donna tosta, diremmo oggi, che a differenza di quasi tutte le figure femminili dell'epoca non viene mai definita in relazione a un uomo. Non è madre di, moglie di, figlia di, è se stessa, senza bisogno d'un garante maschile che ne accrediti l'esistenza o il ruolo.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera delle lodi.

Cosa le tue mani sopra i miei pensieri, placali, domali, schiacciali. Offrimi domani ciò che ero già ieri, e senza rimpianti, baciami, baciami.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottieni grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La preghiera che sto per leggere è stata scritta da Raffaele Russo, un sacerdote che purtroppo è già morto un paio d'anni fa. Ritrovarmi. Egli disse loro: venite in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un po'. Questo è il Vangelo di Marco 6:31. Vorrei essere solo, starmene un poco all'ombra quieta di un chiostro e scavare nelle pieghe buie della vita per ritrovare me stesso. Per tutti c'è un chiostro, un angolo amico nel cuore. Figlio, è là che t'aspetto da tempo. Riposati un poco. Buona giornata a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Michea. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò così dice il Signore: ecco, io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati, ad altri egli passa l'eredità del mio popolo. Non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: ascolta, Signore, le suppliche dei poveri.
0: Ascolta, Signore, le suppliche dei poveri.
2: Perché, Signore, ti tieni lontano nei momenti di pericolo e ti nascondi? Con arroganza il malvagio perseguita il povero. Cadano nelle insidie che hanno tramato. Ascolta, Signore, le suppliche dei poveri. Il malvagio si vanta dei suoi desideri. L'avido benedice se stesso. Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore. Dio non ne chiede conto, non esiste. Questo è tutto il suo pensiero. Ascolta, Signore, le suppliche dei poveri. Di spergiuri, di frodi e di inganni ha piena la bocca. Sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza. Sta in agguato dietro le siepi, dai nascondigli uccide l'innocente. Ascolta, Signore, le suppliche dei poveri. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, li guardi e li prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei l'aiuto. Ascolta, Signore, le suppliche dei poveri.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Parola del Signore.

Le parole di Isaia ci fanno comprendere ancora di più l'agire del Signore, ed è un agire di giustizia, un agire di umiltà, che chiede anche a noi quell'umiltà che serve per spogliarci di noi stessi e per far sì che Lui possa regnare effettivamente nella nostra esistenza. Umiltà non è quell'atteggiamento che tante volte possiamo avere di metterci in un angolo, ma l'umiltà è quel lasciarci inondare dalla presenza del Signore, lasciarci prendere per mano dal Signore e fidarci di Lui ciecamente, per compiere la Sua volontà nei tempi di Dio. Noi tante volte abbiamo troppa fretta, chiediamo al Signore e vogliamo che Lui compia quello che gli chiediamo alla svelta, ma i tempi di Dio sono diversi dai nostri e Dio ci chiede di attendere con umiltà il Suo avvento, ma soprattutto la Sua azione nella nostra esistenza.

0: Fratelli e sorelle, il Padre Celeste ci ha dato il suo Figlio e con Lui è disposto a darci ogni bene. Preghiamo dicendo, donaci i Tuoi beni, Signore.
1: Donaci i Tuoi beni, Signore, perché coloro che si affannano per nuovi beni materiali si rendano conto di perdere l'unico bene prezioso, Dio. Preghiamo.
0: Donaci i Tuoi beni, Signore,
1: perché coloro che sono al servizio di Dio siano pronti a svolgere la loro missione di donazione totale, come ha fatto Gesù, per manifestare al mondo il mistero pasquale. Preghiamo.
0: Donaci i Tuoi beni, Signore,
1: perché la salvezza dell'umanità, lungi dal concretizzarsi in un messianismo mondano, sia accolta come invito alla conversione della nostra mente e del nostro cuore. Preghiamo.
0: Donaci i Tuoi beni, Signore,
1: perché la pace dei popoli si stabilisca con l'espandersi del regno di Cristo, che è regno di giustizia e di amore. Preghiamo.
0: Donaci i Tuoi beni, Signore, per Don Andrea e per i ragazzi dell'oratorio che sono partiti questa mattina per il campo in montagna. Preghiamo.
1: Donaci i Tuoi beni, Signore.
0: Per Locatelli, Elide e Cremona Filiberto, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Donaci i Tuoi beni, Signore.
0: Signore Dio nostro, nel Tuo Figlio prediletto hai riposto tutta la Tua gioia. Fa discendere sui Tuoi figli il Santo Spirito, perché ti servano con l'efficacia discreta di colui che Tu hai inviato e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Peccati di

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata.

Buongiorno a tutti da Chiara da Manuele, dalla redazione di RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa delle ore 8:30, celebrata in parrocchia da Don Gabriele in ricordo dei defunti Locatelli Elide e Cremona Filiberto. E iniziamo ora una nuova puntata della nostra trasmissione, una finestra sul sabato.

E veniamo ora agli orari delle sante messe di oggi sabato 18 e domani domenica 19 luglio. Alle ore 18 sante messe a Masano, celebrata da Don Bruno, a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Scabeni Luigi, Melzi Cesarina e Marin Mario, Radaelli Giacomo e Pietro, Rossetti Maria, Anna e Marcolina. Domani, domenica 19 luglio, sedicesima domenica del tempo ordinario. Alle ore 8, Santa Messa a San Pietro, celebrata da Don Paolo. Sempre alle ore 8, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 9:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Ambrogino e Luigi, Maria e Giovanni, Oldoni Battista, Giuseppina, Guido, Maria, Mora e vittime di Albenga e Luigi. Alle ore 10, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 10:30, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 11, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante Pro Populo e in ricordo di Don Rino Stellardi. Infine, domani sera, alle ore 18, Santa Messa a San Bernardino, celebrata da Don Gabriele in ricordo dei defunti Carmela, Tommaso e defunti delle famiglie Spedicato e Quadraro, coniugi Gigatti Vincenzo e Maria e defunti della famiglia Baita Alessandro, Carminati Natale e Antonia, Tadini Andreina, Lanzeni Angelo e Elia, Angelo e Francesco.

Veniamo ora agli appuntamenti delle altre messe che ci attendono settimana prossima. Alle ore 8:30, lunedì 20, Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele. La messa delle ore 8:30 a Masano è sospesa. Sempre lunedì alle ore 18, Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. Alle 20:45, Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele, cui farà seguito l'adorazione eucaristica. Martedì 21 luglio alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Paolo in ricordo della defunta Passoni Anna Maria. Alle ore 18, Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo e a San Pietro celebrata da Don Gabriele in ricordo del defunto Mombrini Carlo Alberto. Alle 20:45 è sospesa la messa a Masano. Mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena. Alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele. Solo in parrocchia, perché la Santa Messa delle ore 8:30 a Masano è sospesa. Alle ore 18, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Giovedì 23 luglio, Santa Brigida di Svezia. Alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Paolo. La Messa delle ore 8:30 a Masano è sospesa. Alle ore 18, Santa Messa Santa Liberata, celebrata da Don Gabriele, in ricordo dei defunti Angelo, Elisabetta e Lorenzo. E alle 20:30, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Venerdì 24 luglio, alle ore 8:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Gabriele. La Messa delle ore 8:30 a Masano è sospesa. Alle ore 18, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Sabato prossimo, 25 luglio, San Giacomo Apostolo.

Alle ore 8:30 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele. Alle ore 18 Santa Messa a Masano celebrata da Don Bruno. A Vidalengo celebrata da Don Paolo. E in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo dei defunti Nino e defunti delle famiglie Gelmi e Sapelli, Nanda e Felicita Manfredoni, Galbiati Luigi e Uberti Nellida.

Veniamo agli ultimi avvisi. Questa mattina alle ore 10:45 verranno celebrate le esequie della defunta Rachele Castelli, vedova Zolio di anni 87. E ai parenti e agli amici della defunta vanno le nostre più sentite condoglianze. Questa mattina è partito il primo turno dei ragazzi delle superiori per il campo a San Giacomo in Valle Aurina, accompagnati da Don Andrea e da qualche adulto. Preghiamo perché tutto vada bene e i nostri ragazzi si divertano. Sabato prossimo, 25 luglio, cambio turno in montagna e inizierà anche il campo scout a Pian dei Resinelli. Sempre sabato 25 luglio alle ore 16 prove battesimi in parrocchia, alle 17 confessioni in penitenzieria, 17:20 come di consueto rosario, cui farà seguito la santa messa festiva in parrocchia. Domenica prossima, 26 luglio, è la sesta giornata mondiale dei nonni. Alle ore 16 battesimo in parrocchia. Sempre domenica prossima, come indicato dai nostri vescovi, si effettuerà la raccolta per aiutare la situazione del Venezuela dopo il terremoto. Ricordiamo inoltre, dopo la messa lunedì 20 luglio, dopo la messa delle 20:45 qui in parrocchia, si terrà per tutti un momento di adorazione.

Oggi, sabato 18 luglio, la Chiesa ricorda San Federico di Utrecht. Le poche notizie che abbiamo di Federico le troviamo su La Vita, opera scritta da Otberto 2 secoli dopo la sua morte, nell'undicesimo secolo, ma sono notizie di dubbia provenienza. Di certo sappiamo che partecipò al Concilio di Magonza dell'829, ed è ricordato nella vita di Santo Udulfo, da lui inviato nella Frisia, quale evangelizzatore. Dai pochi dati in possesso, pare sia nato intorno al 781 o in Inghilterra o in Frisia. Fu eletto vescovo di Utrecht dopo la morte di Ricfredo tra l'825 e l'828. Federico si impegnò a diffondere il Vangelo lottando contro il paganesimo e i matrimoni incestuosi. Pare che il suo martirio, 18 luglio 838, fu dovuto al richiamo che egli rivolse all'imperatore Ludovico il Pio per aver lasciato sua moglie ed essersi sposato con Irmingarda Giuditta. È oggi venerato come martire nei Paesi Bassi e a Fulda come intrepido evangelizzatore. La Chiesa oggi ricorda anche la venerabile Maria Consolata Betrone. Una ragazza di 13 anni, mentre sta facendo le commissioni che la mamma le ha affidato, a un tratto sente nel cuore, con un'intensità mai provata, un'invocazione. Mio Dio, ti amo. Sperimenta una grande gioia. Quella ragazza è Pierina Betrone, nata a Saluzzo, in provincia di Cuneo, il 6 aprile 1903. Cerca per diverso tempo la modalità con cui rispondere a quell'amore, prima tra le figlie di Maria Ausiliatrice, poi tra le suore del Cottolengo, uscendo in entrambi i casi prima della professione dei voti. Il 17 aprile 1929 entra nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Borgo Po a Torino e prende il nome di Suor Maria Consolata. La sua vita diventa ogni giorno sempre più una storia d'amore, un colloquio tra Gesù e lei, continuo, intenso. Nei primi esercizi spirituali in monastero Gesù le dice: "Tu ti affanni per troppe cose, una cosa sola è necessaria, amarmi." E le chiede un continuo atto di amore a lui che egli stesso formula così: Gesù, Maria, vi amo, salvate anime. Questo atto di amore è il suo unico proposito che rinnova ogni giorno, fino a evitare ogni pensiero che non sia Gesù. L'intera sua esistenza ne è permeata, fino alla morte che l'accoglie il 18 luglio 1946. E noi di Spazio Magnolia porgiamo tantissimi auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico e anche a coloro che festeggiano il compleanno e altre felici ricorrenze.

E riprendiamo ora con i commenti al Vangelo che di domenica in domenica la liturgia ci propone. È una parabola che conosciamo bene, quella di domani, la parabola del seminatore che non vuole estirpare la zizzania fino al giorno stabilito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania». Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti.

Vi proponiamo ora un commento di Don Michele Cerutti, tratto dal sito Parole Nuove Commenti al Vangelo di Qumran. Sperimentiamo nella nostra vita la coesistenza del bene e del male nel campo del mondo, come nel campo del nostro cuore, dove crescono insieme il grano buono e la zizzania. Di fronte a quello che si presenta, i personaggi del Vangelo indicano una posizione molto umana. Vuoi che andiamo a raccoglierla? Cresce subito l'impazienza di fare pulizia, di eliminare subito ciò che è sbagliato, di dividere il mondo in modo netto tra buoni e cattivi. Quello che scaturisce è una sorta di giustizia immediata, violenta. Di fronte a questa impazienza, la risposta del padrone sicuramente ci spiazza e fa scaturire il vero volto di Dio. No, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, sradichiate con essa anche il grano. Emerge tutta la pazienza di Dio, che non è indifferenza verso il male, ma è la pedagogia della sua misericordia. Domandiamoci, perché Dio è così paziente? Il padrone sa che le radici del grano e della zizzania sono intrecciate. La nostra vita è complessa. In ognuno di noi il bene e il male si mescolano. Non siamo mai completamente santi o completamente peccatori. Se Dio usasse la scure del giudizio immediato su ogni nostro errore, chi di noi si salverebbe? La pazienza di Dio è lo scudo che protegge la nostra fragilità. Egli preferisce tollerare la presenza del male pur di non rischiare di perdere nemmeno un solo chicco di grano buono. Ci viene in aiuto Sant'Alfonso Maria de Liguori. O pazienza di Dio, se Dio non fosse Dio, la sua troppa pazienza verso chi sbaglia sembrerebbe quasi un'ingiustizia. Invece egli tollera, aspetta e protegge, perché sa che nel medesimo campo ci sono i suoi eletti che crescono accanto a loro, e la sua misericordia non vuole che la punizione del malvagio porti dolori o rovina alla vita dei giusti che gli vivono accanto. Inoltre, Dio è paziente perché crede nel cambiamento. La logica umana dice: chi è zizzania rimarrà sempre zizzania. La logica di Dio invece scommette sul tempo. Il tempo che intercorre tra la semina e la mietitura non è un tempo vuoto, ma è lo spazio della possibilità. Per la botanica la zizzania non può cambiare natura, ma nella botanica dello spirito tutto è possibile. Una zizzania toccata dalla grazia può convertirsi e diventare grano. Dio ci dona tempo perché spera sempre nella nostra conversione. Penso a San Giovanni Bosco e al suo insegnamento nel campo educativo. Non esistono cattivi ragazzi, esistono solo ragazzi che non sanno di poter essere buoni e ai quali nessuno ha dato il tempo e la fiducia per dimostrarlo. Se noi abbiamo la pazienza di Dio, vedremo il giovane più ribelle trasformarsi nel più generoso dei cristiani. Non estirpate, ma coltivate. Il terzo motivo è il nostro compito, la vigilanza e la fiducia. Cosa chiede a noi questa parabola? Non ci chiede di diventare complici nel male, ma di smettere di essere giudici spietati. Ci chiede di convertire il nostro sguardo impaziente nello sguardo fiducioso di Dio. Spesso spendiamo troppe energie a cacciare le streghe fuori di noi, a giudicare gli altri, a condannare la società. Il Vangelo oggi ci invita a fare il contrario, a prenderci cura del grano, a coltivare il bene, a far risplendere la luce dell'amore anche in mezzo alle contraddizioni. La separazione finale spetta solo a Dio e avverrà alla fine dei tempi. Fino ad allora siamo chiamati a vivere nel tempo della pazienza.
ci viene in aiuto San Francesco di Sales. I giudizi affrettati contro il prossimo procedono dall'orgoglio e dall'amarezza del cuore. Chi ha un cuore pieno di carità cerca sempre di scusare l'altro, o, se il male è evidente, spera nella sua guarigione. Non siate impazienti con i peccatori. Il Signore tollera la zizzania nel suo campo con infinita dolcezza. Chi siamo noi per voler essere più severi e sbrigativi del padrone della messe? Chiediamo oggi al Signore la grazia di un cuore mite, capace di abitare le imperfezioni della vita con speranza. Ringraziamolo per la pazienza infinita che ha verso ciascuno di noi e impariamo da Lui a guardare il mondo non con la rabbia di chi vuole distruggere, ma con l'amore di chi sa attendere il tempo del frutto.

E ora ci discostiamo dal Vangelo di domani perché vorrei proporvi una riflessione sul preziosissimo sangue di Gesù, perché come tutti voi sapete la festa è il 1° luglio, ma tutto il mese di luglio è dedicato proprio al preziosissimo sangue. Nel cuore della spiritualità cristiana, il preziosissimo sangue di Gesù rappresenta una delle devozioni più toccanti e profonde, capace di unire la dimensione mistica, storica e popolare della fede. Fin dai primi secoli, il sangue di Gesù, versato sulla croce per la salvezza dell'umanità, è stato oggetto di venerazione e di immensa preghiera. Questa devozione ha dato origine a pellegrinaggi, festività popolari e persino confraternite, diventando parte integrante della cultura religiosa.

europea e mondiale. Le preghiere al prezioso sangue di Gesù, le celebrazioni del 1° luglio e la presenza delle suore del preziosissimo sangue sono solo alcune dei segni tangibili di una fede che vive nei secoli. La festa liturgica del preziosissimo sangue venne istituita nel 1849 da Papa Pio IX, inizialmente fissata il 1° luglio, data ancora oggi ricordata come momento di preghiera e riflessione. In molte diocesi e comunità religiose è celebrata con solennità, il 1° luglio, la memoria del preziosissimo sangue. Questa festa invita i fedeli a meditare sul valore del sangue di Cristo come fonte di salvezza e di guarigione. Due tra i più celebri miracoli eucaristici della storia sono legati al sangue di Cristo. Il miracolo di Lanciano nell'VIII secolo. Durante una messa celebrata da un monaco in preda ai dubbi sulla reale presenza di Cristo nell'Eucaristia, l'ostia si trasformò in carne e il vino in sangue. Gli studi scientifici condotti nel XX secolo hanno confermato che si tratta di vero tessuto miocardico umano e sangue del gruppo AB. A Bolsena nel 1263 un sacerdote boemo, anch'egli dubbioso sulla transustanziazione, vide gocce di sangue sgorgare dall'ostia consacrata durante la messa. Il fatto ispirò la festa del Corpus Domini e il celebre affresco di Raffaello nelle stanze vaticane. Ci sono anche esperienze mistiche che riguardano il preziosissimo sangue di Gesù. Santa Caterina da Siena parlava spesso del sangue di Cristo come canale di misericordia divina. Le sue lettere e preghiere sono dense di riferimenti al potere salvifico del sangue. San Giovanni Eudes, nel XVII secolo, fu uno dei maggiori promotori del culto liturgico del cuore e del sangue di Gesù. Compose litanie e preghiere che ancora oggi sono utilizzate nella liturgia e nella devozione privata. Santa Maria de Mattias, fondatrice delle suore adoratrici del sangue di Cristo, visse una profonda esperienza spirituale incentrata sulla potenza del sangue redentore, al quale dedicò tutta la sua opera educativa e missionaria. Quindi davvero affidiamoci al sangue prezioso di Gesù perché ci possa aiutare nella nostra vita e soprattutto in questo mese di luglio, dedicato proprio al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, affidiamoci e invochiamo questa nostra protezione. Luglio è proprio il mese dedicato alla devozione al preziosissimo sangue di Gesù. Diceva San Tommaso d'Aquino che il sangue di Cristo è la chiave del paradiso. Il sangue è vita e il sangue di Cristo non può che essere sorgente di una vita che non ha fine. Per far scaturire questa fonte, Gesù ha dovuto e voluto soffrire, e così il suo sangue, dato fino all'ultima goccia, basterà per ogni uomo di ogni tempo. San Pietro ricorda: «Voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Il sangue di Cristo è la prova inconfutabile dell'amore del Padre Celeste per ogni uomo, nessuno escluso».

E anche oggi siamo giunti al termine di questa mattinata in vostra compagnia. Da Chiara, da Manuela e da tutta la redazione di Spazio Magnolia, una buona giornata per oggi e una buona domenica per domani. Vi lasciamo ora in compagnia di RCN Radio Cittanova, l'emittente della nostra diocesi. Di nuovo a tutti voi, una buona giornata.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo della capacità di ricostruirsi, di reinventarsi, partendo magari da un punto zero in cui la vita scompiglia le carte e dobbiamo capire chi siamo, di che materia siamo fatti e in che direzione vogliamo andare. Lo facciamo con l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Andrea Di Vicenzi, atleta e performance coach. Ben trovato e grazie per essere con noi.
2: Grazie mille a voi dell'invito.
1: Intanto ti incrociamo qua a Cremona, lo possiamo dire a chi ci sta guardando e ascoltando, in anticipo rispetto a quando vedranno la puntata, perché stai per partire per un'impresa vera e propria che si ispira ai quattro elementi. Giusto?
2: Esattamente, la mia quinta impresa sportiva che chiude questi 5 anni di un progetto chiamato Progetto 22-26, ideato nell'inverno dal 21-22 con la mia squadra, che immaginare il 26 sembrava tanto lontano, ma ci siamo arrivati, perciò siamo stati nel 22 in Islanda, siamo stati nel 23 in Scandinavia, Finlandia, Svezia e Norvegia, nel 24 abbiamo percorso la Blues Highway da Chicago fino a New Orleans, 2600 km a 7 stati, un'avventura magnifica. L'anno scorso abbiamo stabilito 10 record del mondo sul velodromo di Palma de Mallorca e in questi anni era già nata l'idea di chiudere questi 5 anni nel nostro paese, perché è bellissimo viaggiare all'estero e appoggiare le mie due ruote in giro per il mondo, però rimango fedele, attaccatissimo al mio paese e soprattutto in questo caso anche al mio territorio cremonese casalasco.
1: Ecco, tra l'altro passerei da qui quando andremo in onda con questa intervista, abbiamo questa anticipazione oggi, che sarà il momento in cui poi i nostri ascoltatori e spettatori vedranno questa chiacchierata. Ecco, saranno, mi sono segnata 35 tappe per le 15 regioni e sarà un'impresa sportiva, ma non solo.
2: Non solo, un'impresa sportiva sicuramente chiederà impegno, perché parliamo di 90-95 km da percorrere di media tutti i giorni per un totale di dislivello che supererà per 3 volte la scalata al Monte Everest, perciò sarà impegnativo, ma soprattutto vogliamo documentare il nostro paese attraverso appunto i 4 elementi e portare il nostro territorio, diciamo, in tutta Italia. Perciò alla sera incontreremo tante persone. In base alla mia esperienza, in base alla nostra esperienza, vogliamo proprio che il progetto cresca sempre di più, raccontando la nostra storia, raccontando appunto il nostro territorio, ma siamo abituati molto anche ad ascoltare, perciò chiunque ci fermerà, verrà alle tappe di arrivo o alle conferenze serali, saremo ben aperti ad ascoltare anche le storie, perché il nostro paese veramente è ricco di tante storie che vale la pena essere raccontate e ascoltate.
1: Abbiamo solo scoperto in questo caso, diciamo, con una velocità dolce, nel tuo caso sarà un po' più sostenuta rispetto a
2: ma ce la godremo, ce la godremo anche, perché non sarà sicuramente, ovviamente abbiamo un po' dei tempi da rispettare, però non sono, il mio è un ciclismo che è molto abituato anche a godersi quello che
1: e a sentire anche
2: a sentire sì perché arrivo dall'esperienza dei cammini dal 2018-2020 che mi ha insegnato molto anche vivere proprio il territorio. Ovviamente sono camminare e pedalare sono due modalità diverse, però mi piace molto guardarmi in giro. È inutile percorrere 90 km e poi non ricordarti niente di quello che hai attraversato, allora ti metti sui rulli in garage,
1: chiaramente non li hai fatti davvero.
2: Esatto.
1: Ecco, piccola anticipazione, lei si chiama Gaia.
2: Lei si chiama Gaia. Quest'anno è stato il primo anno dove ho dato il nome alle mie bici. Non era un'abitudine, forse è stata una cosa che è dovuta maturare, no, nel tempo, perciò questa l'ho chiamata Gaia, mentre l'altra bici che utilizzerò per un'altra impresa sportiva l'ho chiamata Giulia, per un motivo ben preciso, che è il nome anche della mia prima figlia. E la bici è un mezzo importantissimo, sicuramente è il mezzo che mi permetterà di arrivare poi alla fine di questa avventura, e devo dire che avergli dato un nome, ed è un rapporto che aumenta e cresce sempre di più anche per quanto riguarda la cura, no, che ho dei miei mezzi, che ammetto sinceramente che è cresciuto anche questo, no? A me mi affascina molto i viaggi che ci sono all'interno di uno stesso viaggio, no? Perciò anche la cura,

0: Un traguardo, in qualche modo una barriera mentale che ci porta un po' a pensare che molto spesso il primo limite parte dal modo in cui noi ci muoviamo nel mondo.
1: Assolutamente sì, beh, la barriera mentale sfondi una porta aperta, perché comunque è uno dei temi che affronto sempre nelle scuole, nelle aziende, dove insomma mi chiamano sia come formatore che come speaker, perché a distanza insomma oramai da 36 anni dall'incidente, no? Quando ho perso la gamba a 17 anni, quello che mi ha veramente limitato nel tempo è stata più la barriera mentale, più che la mancanza di una gamba. È stato molto lungo il viaggio, sì, che mi ha portato per capire questa cosa, però fortunatamente l'ho capita e soprattutto l'ho anche messa in pratica, perché capirla e ascoltarla non è sufficiente, poi la devi mettere in pratica. Se la metti in pratica ti accorgi che sì, ovviamente io deambulo, diciamo così, mi sposto nel mondo con le stampelle, però non è un qualcosa che ti blocca nel fare le cose, ti limita leggermente, ma non ti blocca nel far tutto, ecco.
0: Ecco, quando ti ho anticipato appunto il tema dell'edizione in cui c'era questa intervista, che è materia, mi è venuta in mente una citazione abbastanza nota di Shakespeare, che siamo fatti della stessa materia dei sogni. Mm-hmm. Tu di che materia sei fatto?
1: Ma se io riprenderei appunto il fatto dei sogni, perché comunque è un qualcosa che racconto sempre anche ai ragazzi, perché molte volte magari si viene un po' indottrinati dal pian piano cresci e devi abbandonare i sogni. Invece io scopro che lavorando con molti sportivi, molti imprenditori, traggono proprio linfa vitale dai sogni, cioè il fatto di continuare a credere che ci sia qualcosa di grande, qualcosa di più bello da raggiungere, e molte volte tutto parte dai sogni. Ovvio, tecnicamente anche legato al mio lavoro da coach, il sogno poi va trasformato anche in obiettivo, e sono due realtà.
0: Va messo a terra, insomma.
1: Va messo a terra e sono due realtà completamente diverse.
0: Con tutto quello che deve crescere.
1: Però è molte volte la prima scintilla, molto quella importante per dire. Penso a un progetto che mi porterà ad attraversare 15 regioni e 3.000 chilometri. E tutto parte.
0: Togli il fiato quando lo racconti, poi diventa realtà. E
1: poi dopo, e quando, dopo che, quando sì, lo stai vivendo. Ecco perché mi piace molto anche, dopo aver pensato il sogno, averlo trasformato in obiettivo, ringraziare anche, perché comunque tutto quello che faccio è anche grazie, mi piace sempre sottolinearlo, e molte volte parlo proprio al plurale, perché non è sufficiente che Andrea pedali sulla sua bici, è necessaria una squadra e tante persone che credano nel tuo sogno, però devi essere tu il primo, cioè loro vengono coinvolte se tu veramente quel sogno non è stato solamente un lampo, ma è stato un vero sogno, un qualcosa che vuoi assolutamente realizzare, poi viene percepito, e molte volte le persone vengono talmente tanto coinvolte che come tu ti devi superare per raggiungere quell'obiettivo, quel sogno, anche loro si trovano professionalmente nel proprio ambito a raggiungere livelli che magari non avevano mai pensato prima.
0: Beh, penso anche a chi lavora sui supporti che servono per compiere tali imprese, quindi lavorare su materiali, sì, sulla leggerezza tecnica, magari arrivare nel tempo a limare alla perfezione un qualcosa che aumenta una performance e rende un sogno possibile, quindi c'è anche tutto uno studio dietro di professionisti, ecco, che in qualche modo
1: si mobilitano delle, sì, aziende, perché comunque
0: devono sposare un sogno, ecco.
1: Devono, sì, perché poi vengono messe, come la Lombardo che ha personalizzato i quattro elementi sul telaio, vengono talmente, percepiscono che il progetto è di alto livello, cioè ogni ambito viene curato nei minimi dettagli, che anche la bici, anche il disegno del telaio ha bisogno di una lavorazione. E io sono stato in Lombardo a Busetto Palizzolo, in Sicilia, e si è mobilitata un'azienda intera, dal proprietario al marketing,
0: sì, diventa un progetto
1: a chi la costruisce,
0: di team anche in quel caso,
1: e tutti vogliono dare il meglio, sì. Allora se tu hai tante squadre, tante aziende che danno il meglio, insomma si partono con dei presupposti abbastanza alti.
0: Ecco, parlando di materia, viene anche in mente la scuola, dove hai, diciamo, le materie canoniche, e dopodiché finisce quello che è il percorso di formazione ordinario, ti trovi comunque a essere un adulto che deve andare avanti a crescere, a imparare

0: con materie diverse. Che cosa occorre imparare da grandi? Che cosa insegna anche la tua esperienza in questo? Qual è la materia che vorresti introdurre nella formazione della...
1: Ma mi verrebbe da dire in questo momento l'importanza della disciplina, cioè capire che il primo passo potrebbe essere anche quello della motivazione, no? Molte volte vengo anche definito motivational speaker, però in molti momenti della vita la motivazione viene un po' a mancare. In quel momento lì, a meno perché quello che è la mia esperienza in questi viaggi, anche i viaggi in solitaria, in giro per il mondo, dove tu sei con la bici, sei con le tue stampelle, sei col tuo zaino, sei con le tue borse e nient'altro. E lì devi risolvere, lì impari tantissime cose, ecco perché quando fai quei viaggi lì parti in una maniera ma ritorni in un'altra, perché sei consapevole che le difficoltà che ci sono sempre, come nella vita, in qualche modo le hai risolte da solo. E lì che cosa entra in campo? Entra in campo la disciplina, entra in campo di superare le difficoltà un po' alla volta, di viverle giorno dopo giorno, non pensare alle difficoltà quando non ci sono per non tirartele, diciamo così.
0: Non preoccuparsi, nel senso di preoccuparsi.
1: Questa è una mia caratteristica, infatti molte volte quando parto per un viaggio, ma non è la mia modalità. E la disciplina, come ci insegnano i più grandi atleti, è di seguire delle regole tutti i santi giorni, con costanza, con resilienza, con tanta passione. E molte volte scopro dalle domande che mi arrivano anche nelle scuole che manca veramente un po' questo importantissimo concetto, che è un po' la linea comune di chi nella propria vita ha intenzione non di diventare più bravo di un altro, perché a me nelle scuole piace molto parlare anche di successo, perché il successo deve essere un'immagine che noi ci immaginiamo, non ci viene data da qualcun altro. Può essere un'immagine di successo Michael Phelps con 23 medaglie d'oro, ma anche il mio argento in Turchia, dove ho vinto la medaglia d'argento appunto ai campionati europei, due foto completamente diverse, ma due foto diverse perché siamo partiti da punti diversi.
0: Siete storie diverse.
1: Perciò identificare come mi sentirò di successo a 25 o 30 anni, è lì la fotografia, il fotogramma su cui bisogna secondo me lavorare. Serve secondo me anche disciplina per capire i momenti difficili e poi soprattutto capire anche quando ci sono questi momenti straordinari e goderteli, perché se non ti godi i momenti e non ti accorgi che stai vivendo in quel momento un momento bellissimo della tua vita, ricordarsi solo i momenti negativi può creare poi qualche problema sull'autostima.
0: Sulla visione anche che si ha di sé. Questo per i ragazzi è molto importante, considerando che sempre più spesso si denota nelle nuove generazioni una sorta di ansia da prestazione, una fragilità, una non so se ce la faccio, e un non riuscire a godersi quello che è l'attimo. È una cosa che emerge negli incontri che fate a scuola?
1: Assolutamente, oggi, anzi secondo me, oggi si parla di ansia con un po' troppa facilità e un po' troppa libertà. Sì, è vero che esiste l'ansia, ma non puoi ogni momento pensare appunto all'ansia, perché l'importanza, ed è stato uno degli elementi su cui ho lavorato tantissimo, è la nostra comunicazione, cioè quello che noi continuiamo a pensare tutti i giorni e tante volte al giorno rischia poi di radicarsi, di trasformarsi in convinzioni, perciò dobbiamo fare molta molta attenzione alla comunicazione che noi utilizziamo.
0: E diciamo che da un punto di vista poi della buttarsi in un'avventura, anche la capacità di seguire il vento e adattarsi un po' a quello che accade e farne una forza anche.
1: L'adattamento
0: trova il modo di diventare una vela, insomma.
1: L'adattamento anche, diciamo così, mi appartiene tantissimo, perché anch'io ho dovuto adattarmi in qualche modo a vivere una vita da un'età fragilissima, che se vuoi 17 anni, con un arto in meno, che non è... molte volte me lo chiedono, no? Qual è stato il momento, ed è proprio qui, tra virgolette, il segreto o l'elemento segreto. Non c'è un momento, ma c'è un percorso. In base alla nostra difficoltà dobbiamo anche essere, l'altro giorno parlavo della pazienza, dobbiamo anche essere pazienti ad accettare che per superare una data difficoltà può servire del tempo. Io poi mostro una fotografia dove mi sono presentato davanti a 4.000 persone con il costume slip, perciò si vede l'amputazione, si vede la cicatrice, e ci sono arrivato nel 2011. Perciò ho impiegato un percorso di 21 anni per riuscire ad essere, a sentirmi oggi una persona normale, però ci sono riuscito. Ecco, vedere anche, io vedo, ho sempre visto molto la mia diversità, che oggi mi piace molto definirla più l'unicità, no? Che una diversità.
0: E questo è stato un cambio di passo nel pensiero, nel modo di pensarti.
1: Io la chiamo centralina, no? Cioè, per come noi chiamiamo le cose, ci può indicare dei percorsi diversi. Io l'ho sempre visto, non tanti come vedono un tunnel, no? La fine del tunnel di difficoltà, io l'ho sempre visto come un muro. Ho sempre visto questo muro, ho sempre visto questi mattoncini. E forse lo sport mi ha insegnato che abbiamo le persone a fianco, io avevo le persone a fianco, però avevo anche capito da giovane che l'elemento principale per superare queste difficoltà era quello che io facevo, non tanto le persone che mi erano a fianco e che facevano. Mi è sempre piaciuto assumermi più la responsabilità, no?
0: Piuttosto, delle
1: situazioni, certo. Piuttosto che aspettare, perché se quegli altri non arrivano, tu hai il problema. Se invece il superamento del tuo problema in gran parte, o dei tuoi successi, dei tuoi traguardi, dipende da quello che fai, mi piace questo, mi piace pensare che all'80% dipende da quello che faccio io, da quando mi alzo al mattino, anziché star sul divano davanti a un telefono, mi alzo in piedi, studio, mi alleno, lavoro, poi dopo la vita è un mistero, no? Però intanto mi piace pensare che comunque qualcosa arrivi, e insomma la vita e i risultati mi hanno dato ragione, cioè il seminare poi ti porta poi a una telefonata improvvisa, a un incontro casuale, che poi l'esperienza mi porta a dire, ma è stato veramente casuale o nei mesi, o il caso non esiste e hai costruito tu le circostanze per arrivare a quel momento. E soprattutto in quel momento, quello che dico sempre anche alle mie figlie, devi essere pronto a quel momento, perché se il momento accade ma tu fino a quel momento sei stata sul divano e non hai le competenze, il momento svanisce.
0: Oppure se non lo vedi, molte volte ti passa davanti, tu sei distratto.
1: E qui c'è il discorso del treno, aspetto il treno che passi, ma se tu non identifichi quel treno, ti passa a fianco e non l'hai mica visto. È questo che deve stimolare ad essere pronti in quel momento, e quel momento va costruito nei mesi o negli anni, dipendentemente da dove vuoi arrivare. Perché anche con gli atleti faccio sempre l'esempio: se vuoi partecipare e vincere un campionato provinciale c'è bisogno di un certo impegno, ma se vuoi vincere le Olimpiadi, lo stesso impegno per vincere un provinciale non ce lo puoi mettere, perché devi aumentare tutto quello che hai fatto fino a quel momento. Ecco perché anche il sogno poi va calibrato con l'obiettivo, perché poi in base a dove metti l'asticella
0: poi devi saltare.
1: Dopo sì, devi saltarla, no? Dopo magari serve, fai il salto in alto, oppure serve un'asta, perché dipende.
0: Certo.
1: E ci sono delle metafore anche bellissime legate al salto con l'asta, perché quando atterri tu hai bisogno di un cuscino molto più importante di quando fa il salto in alto, perché sei molto alto, e se non sei esattamente pronto o pronta a quel salto e non hai preparato il cuscino, poi
0: hai preparato male il salto
1: e salti dall'altra
0: e
1: parte,
0: salti fuori, è un problema chiaramente.
1: Sì.
0: E, ecco, parlando di, chiaramente tutto quello che hai descritto parte dalla motivazione, dalla preparazione, dalla disciplina, ma c'è un po' di scaramanzia, c'è qualcosa che porti con te nei viaggi, un portafortuna?
1: Sì, sì, ce l'ho sempre al collo. Mi piace
0: quello che
1: molto,
0: vedo adesso.
1: Sì, mi piace molto la rosa dei venti, perché io oramai sono legato, mi piace molto muovermi, faccio, ma non penso che sia legato al fatto dell'incidente, di aver perso la gamba. Sono proprio una persona che, a cui piace l'aria aperta, piace la pioggia, piace i temporali. Infatti anche mia moglie mi ha detto, oggi ho un test sul circuito di Arese, ma se piove, ma benissimo se piove,
0: meglio
1: se piove, perché devo abituarmi anche, siccome i quattro elementi in giro per l'Italia, non è che decido il tempo, se piove, se sarà vento, dovrò pedalare sotto
0: alla pioggia. Perché il tempo cambia, tu cambi regione e
1: ma può succedere la qualunque nelle 15 regioni. Tra l'altro abbiamo anche scoperto che non potremo percorrere il passo dello Stelvio perché sarà ancora chiuso da neve in quel periodo. Perciò passiamo proprio dalla Sicilia ai 2500 metri, però mi ricorda anche di mantenere sempre la direzione, no? Perciò mantenere la direzione di casa, dove c'è la famiglia, dove c'è il lavoro, dove ci sono altri impegni, cioè vai in giro, scopri, esplora, però ricordati anche la direzione.
0: Tieni il nord. Allora non ci resta che augurarti buon vento.
1: E grazie.
0: Tutto il meglio per questa nuova avventura, per quelle che seguiranno, appunto, perché non si concluderà tutto a metà giugno con questa impresa. Assolutamente, direi che la strada è forse ancora da definire, da scrivere, da tracciare, ma siamo pronti.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie mille a te Andrea e per essere stato con noi, aver condiviso la tua esperienza e averci ricordato quanto è importante avere il coraggio di superare le barriere fisiche e mentali, ricordandosi chi siamo, di che materia siamo fatti e dandoci la forza anche di sognare.
1: Grazie.
0: Grazie davvero. Voi restate con noi, su Riflessi Mag troverete queste e altre interviste, su Instagram gli scatti di backstage dell'intervista, su Spotify il podcast per riascoltarci quando vorrete e non dimenticate di essere qua alla prossima puntata. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario. E a seguire, la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio che nel Cristo risorto apre i nostri cuori alla speranza sia con tutti voi. La morte è una realtà con la quale ognuno di noi si scontra continuamente, ma che sempre ci sorprende. Ogni volta ci pone di fronte al più oscuro mistero della nostra umana esistenza. Mentre diamo l'ultimo saluto alla nostra sorella Rachele, chiediamo a Dio che ci dica una parola che ci conforti, ci aiuti a vivere cristianamente questo momento. E presentandoci davanti al Signore, ci riconosciamo peccatori e invochiamo il suo perdono. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, tu sei l'amore che perdona. Accogli nella tua casa la nostra sorella Rachele che è passata a te da questo mondo e per la tua infinita misericordia donale la felicità senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro delle Lamentazioni. Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere e dico: è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. Questo intendo richiamare al mio cuore e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnova ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Mia parte il Signore io esclamo, per questo in Lui spero. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
1: Dal profondo a Te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i Tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi Ti può resistere? Ma con Te il perdono, così avremo il Tuo timore.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
1: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la Sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
1: Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attenda al Signore, perché con il Signore la misericordia e grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra, le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da

0: mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Mentre ci raccogliamo insieme in preghiera qui in questa casa per esprimere la nostra vicinanza, le condoglianze a coloro che maggiormente soffrono per la morte di questa nostra sorella Rachele, siamo qui anche a chiedere al Signore una parola che ci aiuti a vivere questo momento con una prospettiva che non è nostra. La nostra prospettiva sa guardare indietro, noi sappiamo raccontare la vita della nostra sorella. E soprattutto abbiamo ben presente il Calvario che ha dovuto portare. E le sofferenze, diciamo così, sono quelle che tendenzialmente intristiscono la nostra vita. Tante volte ci domandiamo, ma perché devono succedere queste cose? Già la prima lettura che abbiamo ascoltato, un libro di lamentazioni, cioè un libro che esprime la tristezza per il popolo che sta soffrendo e che si applica anche alla vita di tante persone, ci suggeriva però una prospettiva per uscire da questa gabbia che intristisce la nostra esistenza. L'autore dice: sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere, è scomparsa la mia gioia, è scomparso tutto quello in cui io speravo. Eppure si appiglia ad un elemento che apre la prospettiva positiva. Le misericordie del Signore non sono finite. Se penso a quanto nella mia vita il Signore mi è stato vicino, a quanti doni mi ha donato, a quello che ha reso bella la mia esistenza, non posso dimenticare il bene che ho ricevuto perché sulle spalle sta pesando la sofferenza o il male. E questo cambio di prospettiva è quello che Gesù ci ha testimoniato, perché anche Lui, che si è fatto carico della pesante croce che ha portato fino al Calvario, dopo è entrato nella pienezza della vita e della gioia. E questa è la nostra prospettiva, la prospettiva per la quale siamo qui davanti al Signore, non semplicemente per piangere sulla morte della nostra sorella, ma per chiedere al Signore che ci confermi nella certezza, nella speranza della vita piena nella quale la nostra sorella si inserisce da questo momento in poi. Quell'amore del Signore, quelle grazie del Signore, quelle attenzioni del Signore verso la nostra vita non finiscono nel momento della morte. Lì finiscono le attenzioni che i familiari hanno potuto esprimere prendendosi cura di questa nostra sorella, dal marito, dalle figlie, ma le nostre cure nel momento della morte sono finite, quelle del Signore continuano. E in questa prospettiva allora noi recuperiamo la speranza, cioè viviamo questo momento, pur nella tristezza di una separazione, con la prospettiva di un ci rivedremo, quando il Signore vorrà, quando tutti ci raccoglieremo di là, nella casa del Signore. Il Signore però aggiunge una parola a questo, che serve non tanto per il momento della morte o dopo la morte, ma per indirizzare correttamente la nostra vita, tenere presente il destino eterno in cui siamo aspettati, chiede di dirigere i nostri passi con attenzione e con cura, non tanto aumentando preghiere. Il Signore Gesù non dice nel momento del giudizio: hai detto tante preghiere, quindi vieni nella mia casa. Dice: mi hai servito, hai avuto cuore e attenzione nei confronti delle persone in difficoltà, a incominciare da quelli più vicini, dai tuoi parenti, ma che non pone mai limite, è sempre pronto ad andare incontro a chiunque si trova nel bisogno, e questo il Signore non lo dimentica. In questo momento, allora, l'unica cosa che possiamo fare è quella di dire al Signore: ricordati del bene che la nostra sorella Rachele ha seminato in questa vita. E tu che sei fedele alla tua parola, porta a compimento la promessa, anche, apri anche a lei la tua casa.

0: Insieme innalziamo a Dio la nostra preghiera perché l'ombra della morte sia dissipata dalla luce della risurrezione di Cristo e i nostri cuori si aprano fiduciosi alla speranza. Diciamo, Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore della vita, ascoltaci. Per la nostra sorella Rachele, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, la accolga nel suo regno di luce e di pace. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per la defunta Rachele, perché il seme ricevuto nel battesimo di un'eterna comunione con Dio fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per la defunta Rachele, perché il bene compiuto in questa vita le ottenga il premio eterno e il perdono di tutte le fragilità dell'umana condizione. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per i familiari e gli amici della nostra sorella Rachele, perché il dolore del distacco trovi luce e conforto nella speranza di una comunione in Cristo oltre la morte. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine dell'abbandono e nell'abbandono, perché il Signore doni a tutti il premio alle loro fatiche. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci. Dio fedele, ascolta il grido della nostra speranza. Per i meriti di Cristo, morto e risorto, esaudisci le nostre suppliche e fa che la tristezza di quest'ora si trasformi in serena attesa di riunirci un giorno ai nostri cari nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dal tuo nome questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, la nostra sorella Rachele, per la quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, oh Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te, gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Rachele, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Rachele, che Dio ha scelto per sé nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria, nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
3: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, alla nostra sorella Rachele, oggi passata a te da questo mondo, che purificata da questo sacrificio e liberata da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La comunità cristiana si congeda da quanti hanno concluso il pellegrinaggio terreno facendo memoria del battesimo che ci ha uniti a Cristo, resi simili a Lui nella morte, ma anche nella risurrezione. È con questa fede che presentiamo la nostra sorella Rachele a Dio, perché riconosca in lei il sigillo indelebile del suo amore e la accolga per sempre nella sua casa. L'aspersione con l'acqua ricorda che Dio l'ha scelta e amata come figlia. L'onore dell'incenso dice la dignità dei figli di Dio, eredi della vita eterna. Esprimiamo con il canto il nostro ultimo saluto e la nostra fede nella risurrezione.

Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni. Ora guarda con bontà, o Padre, questa tua figlia Rachele, rigenerata al fonte battesimale, segnata per sempre dal sigillo dello Spirito Santo. Fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione chiamala tra gli eletti, tra coloro che ti hanno amato e servito nei sofferenti, nei piccoli e negli ultimi, e donale la felicità dei poveri in spirito, di quanti ricercano la giustizia e costruiscono la pace. Per Cristo.

0: Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
1: Amen.
2: La nostra sorella Rachele sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 27 luglio alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Prendiamo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Continua l'escalation di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Iran. E i Pasdaran rivendicano l'uccisione di soldati americani e il lancio di un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita. Teheran denuncia dal canto suo vittime e danni dopo i raid americani nella provincia di Hormuz e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. E continuano gli attacchi incrociati anche fra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati inoltre 370 droni intercettati dalle difese aeree. Secondo le autorità russe la tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate per fare visita a Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare a sostegno di Roggero con cartelli e uno striscione per chiedere la grazia del gioielliere 72enne condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Insieme a Salvini sono anche i deputati Toccalini e Cecchetti. Scoperto in Aspromonte un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina. Si trovava nel territorio di San Luca in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio ma un vero centro per organizzativo e funzionale alla preparazione della droga prima della vendita. Ancora tragedie sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili soccorsi del 118. E a Cesenatico sulla statale 16 Adriatica un 31enne è deceduto nello scontro frontale fra due auto mentre altri due giovani sono rimasti feriti. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica degli incidenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ade. In diretta da Rimini.
1: In diretta da Rimini con il nostro Magazine in Blu 2000 estate, sabato 18 di luglio, una oretta da passare insieme con tante notizie, tante curiosità. Buongiorno da Max Alberici, Simona Mulazzani, Matteo Bonaretto in regia. In quest'ora ci occuperemo di spesa.
2: Di spesa, occhio, certo.
1: Occhio alla spesa.
2: Sì, bisogna fare attenzione comunque, certo. Bisogna essere parsimoniosi.
1: Sì.
2: Quando si va a fare la spesa parleremo di caldo anche,
1: oh,
2: e di,
1: okay,
2: come il caldo stia cambiando le nostre abitudini anche di sonno. Ti posso dire che io già sono stanca. Anche a leggere questa notizia.
1: Ce lo toglie il sonno,
2: sì,
1: il caldo,
2: sì,
1: evidentemente.
2: Sì.
1: Di questo e di tanto altro ci occuperemo, ma c'è sempre la musica a tenerci compagnia e partiamo con un grandissimo successo di casa nostra, Luciano Ligabue, con Tutti vogliono viaggiare in prima.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Tema della puntata odierna: il perdono, che non aspetta il pentimento, è un dono gratuito che impedisce altro male. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Al centro della puntata odierna il tema del perdono, un tema questo sviluppato da Papa Leone XIV durante una delle sue catechesi del

0: mercoledì. Il pontefice ha sviluppato la sua riflessione sul gesto di Gesù nei confronti di Giuda nell'ultima cena, quando sa che sta per essere tradito, ma porta avanti e a fondo il suo amore. Lava i piedi, intinge il pane e lo porge. La libertà dell'altro, ha detto il pontefice, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite. E per approfondire questo tema mi collego col mio ospite. Si tratta di Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Don Tullio, parliamo delle catechesi bellissime, le catechesi di Papa Leone XIV, incentrate sul tradimento di Gesù da parte di Giuda. Ha sottolineato che nella cena pasquale Gesù non denuncia per umiliare, dice la verità perché vuole salvare. Per essere salvati, sono ancora parole del pontefice, bisogna sentire che si è coinvolti, che si è amati nonostante tutto. Sentire, Don Tullio, che il male è reale ma non ha l'ultima parola.
1: Sì, confermo che le riflessioni appunto del Santo Padre sono davvero belle, poi leggendole con tranquillità, ripensando appunto al contenuto di quanto il Papa afferma, di fatto arricchiscono il cuore, arricchiscono l'anima. Appunto le parole che abbiamo appena sentito di fatto ci introducono, ci portano nel mistero della Pasqua, dove di fatto il tradimento diventa specchio delle nostre fragilità, perché quando noi incontriamo la parola di Dio sappiamo bene che leggere la parola di Dio significa anzitutto aiutare a leggere e rileggere ciò che si muove dentro ciascuno di noi. Ecco, Gesù è vero che nella cena non denuncia appunto per umiliare e non smaschera esattamente per condannare, dice la verità perché gli sta a cuore, in questo caso Giuda, ma dicendo Giuda dice che gli stiamo a cuore tutti noi. Rivela esattamente questo stile, questo atteggiamento, il cuore di Dio, un amore che non si arrende di fronte alla caduta, che cerca ancora la persona nonostante tutto. Ed è anche vero, appunto come dice il Papa, occorre sentire di non essere spettatori lontani ma parte di una storia che ci riguarda, appunto, che è la storia della salvezza dell'umanità. Sentire di essere amati nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre incoerenze, ecco, questo sì. Ed è anche, credo, utile ricordare che la cena pasquale, lo sappiamo, non arriva all'improvviso, qualcosa che accade, no, giunge dopo un tempo che Gesù ha trascorso con i suoi discepoli, quindi anche con Giuda, ha condiviso il cammino, la fatica dell'esistenza, ha condiviso i volti incontrati lungo questo percorso, e si arriva perciò a questa tavola, la tavola dell'ultima cena, dopo aver sperimentato concretamente questa vicinanza, questa fedeltà. Giuda, come gli altri, aveva visto i malati guariti, i peccatori rialzati, i piccoli accolti, ha potuto toccare con mano appunto la vita di Gesù, era un costante dono di sé. In questo contesto d'amore già risuonato, appunto, già sperimentato, che risuona la verità del cuore stesso di Gesù. Non un atto di condanna, ma l'estremo tentativo di raggiungere il cuore di Giuda e quindi di ciascuno di noi.
0: Ecco, durante la cena pasquale Gesù rivela che uno dei dodici sta per tradirlo, eppure il modo in cui parla di ciò che sta per accadere è sorprendente. Non alza la voce, non punta il dito, non pronuncia il nome di Giuda. Parla in modo che ciascuno possa interrogarsi. Don Tullio, noi invece siamo abituati a giudicare.
1: Ed è vero che, allora, quanto dicevo prima, che la parola di Dio, ma anche le parole del Papa, vogliono innanzitutto compiere una riflessione su noi stessi, chiederci perciò come noi affrontiamo il tradimento, il giudizio e perciò la relazione con gli altri. È sorprendente che durante la cena Gesù sa che sarà tradito, eppure non accusa, eppure non umilia, dicendo esplicitamente chi sarà il traditore, non cita Giuda, non dice nulla, perché lascia spazio a questa domanda personale, appunto: sono forse io? Ma questo sono forse io, sono io Tullio, non Tullio in prima persona, ma è detto a ciascuno di noi. E dice esattamente una pedagogia dell'amore e soprattutto della libertà. Gesù non impone una verità, ma invita ciascuno di noi a guardarsi dentro. È un gesto, io credo, di grande rispetto per la coscienza dell'altro. Ciascuno è chiamato a compiere il proprio cammino, il proprio percorso. Questo atteggiamento e stile è decisamente in contrasto rispetto al nostro usuale modo con il quale appunto siamo portati a giudicare in fretta l'altro. Puntiamo immediatamente il dito, cerchiamo il colpevole, ci lasciamo spesso determinare dal pregiudizio che ci abita, spesso non riconosciuto peraltro. Il nostro modo di affrontare il male o l'errore è spesso reattivo. Di fronte a un'ingiustizia subita si risponde, e non si sta dicendo che l'ingiustizia va bene, no, non è questo il discorso, semplicemente ci viene mostrato un altro modo, un altro stile, un'altra via, quella del discernimento, della pazienza, questo gli ammalati sanno bene cosa significa, del silenzio che interroga invece di condannare. Gesù non nega la verità del tradimento, ma l'affronta con la delicatezza tipica di chi sa semplicemente amare.
2: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi hai senso profondo.

0: Perdonare.
1: Don Tullio, solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo, ha precisato Papa Leone XIV nella sua catechesi, può accettare anche la ferita di un tradimento. La reazione dei discepoli non è rabbia, ma tristezza. Non si indignano, ma si rattristano. È un dolore che nasce dalla possibilità reale di essere coinvolti. E proprio questa tristezza, se accolta con sincerità, diventa un luogo di conversione.
2: Quando si è amati profondamente, penso anche alle relazioni marito-moglie, genitori-figli, insomma, il tradimento non è solo una ferita morale, ma è una lacerazione profonda dell'anima. Eppure proprio chi ha conosciuto, cioè sperimentato la verità di un amore autentico e vero, può cogliere anche questa ferita con tristezza, come accade talvolta quando ci sentiamo traditi rispetto esserci affidati a quella determinata persona, insomma, la guida spirituale o quant'altro, poi si scopre che non era come si pensava. Ecco, ci si rattrista, si rimane delusi in qualche modo, e la tristezza che non nasce appunto dal desiderio di vendetta, ma dalla consapevolezza che l'amore autentico comporta il rischio, comporta anche quello di essere tradito. Ecco perché i discepoli non si indignano, si rattristano. Ed è interessante, è così, credo che sia esperienza comune, quando siamo delusi rispetto a quella persona per come si è comportato nei nostri confronti, nei confronti di altri, o quando emerge appunto la verità di questa persona. E da qui ulteriormente le domande: come vivo io le ferite che mi vengono inflitte? Non per dire che van bene, ma semplicemente ancora una volta per leggere nella profondità di noi stessi. E allora la tristezza in questo caso non è debolezza, è il primo passo per una maggior comprensione verso di sé e anche verso gli altri. E a me sembra che quando si riconosce la verità del proprio cuore si diventa magnanimi nei confronti di coloro che appunto agiscono male, lontani da una logica prima che evangelica, mi sento di dire profondamente umana.
1: La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne, quella della misericordia. Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità, sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio di tradimento, Don Tullio.
2: Sì, sono parole che ci ricordano e di fatto non idealizzano il credente come immune dal peccato, no. Quindi ciascuno di noi, se insomma una minima lettura di noi stessi, riconosciamo di essere deboli e fragili. Appunto, il cristiano non è il supereroe al di sopra di qualunque situazione e condizione, non è così. Il cristiano, come ogni essere umano, è una persona debole, fragile, vulnerabile, esposto al rischio del tradimento, persino nei confronti di Dio. Certo, riflettiamo su Giuda, ma ci sarebbe anche da parlare di San Pietro, forse ci sarà anche altra occasione, però di fatto la fede, appunto, questa fiducia nei confronti di Dio non è una corazza che ci assicura di non cadere, ma una luce che ci sa guidare dentro le cadute per trovare una via d'uscita. Questa via d'uscita, per coloro che si riconoscono nella fede cristiana, è la misericordia. Ecco perché Gesù non si scandalizza della nostra fragilità, perché Gesù la conosce, l'accoglie, lo sa già. Quando commettiamo un peccato, ecco, Dio sa già che io sono così, ma sono anche molto di più, perché sono suo figlio, comunque sempre amato. E questo è uno dei tratti, a me sembra, più sconvolgenti e rivoluzionari del Vangelo, dove il mondo giudica, dove il mondo esclude, dove il mondo punisce. Ecco, Gesù tende la mano, invita a rialzarsi, invita a ricominciare. E questo è, a me sembra, l'aspetto bello del Vangelo, che ci viene chiesto di veicolare, al di là delle parole, ma il nostro modo di essere, di entrare in rapporto, in relazione con gli altri. Nessuna amicizia, dice appunto il Papa, è immune dal rischio del tradimento. Ecco, noi siamo amati immensamente da Dio, pur segnati nella nostra fragilità. E ci insegna che la vera forza della fede non sta nell'essere perfetti, ma nel lasciarci amare anche quando si è imperfetti. I genitori vogliono bene ai figli non perché sono bravi, sono le persone più intelligenti, no, vogliono bene ai figli perché sono i loro figli. Io credo che questo sia lo sguardo con il quale Dio guarda ciascuno di noi.
1: Ecco, il Papa ha parlato anche del perdono, che ha detto è un grande segno di amore, di un amore autentico e soprattutto dell'amore di Dio per tutti noi.
2: Allora, noi concettualmente queste cose le sappiamo e sono assolutamente vere, nel quale ci crediamo. E il problema è che non riusciamo a ritenerle per vere nella nostra vita. Ho commesso chissà quali peccati, quali grandi mancanze, Dio non mi può perdonare. Sì, ci credo, ma fino a un certo punto. Perché? Perché facciamo fatica a sperimentare, cioè a sperimentare nella nostra vita un amore così. Perché io l'esempio è banale, però è come quando salta la memoria del computer, non sono così esperto. Se salta la memoria centrale, io non riesco più a ritrovare tutti i dati. Ecco, il perdono di Dio è questa cosa, non ci verrà rinfacciato quando incontreremo faccia a faccia il male che abbiamo fatto. No, ci viene semplicemente detto che ci ama perché siamo suoi figli. Questo è il cuore della Pasqua di Gesù, appunto, Dio. Gesù è Dio, ovviamente, non condanna, risponde semplicemente con misericordia. Quando Gesù in croce, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Noi troppo spesso abbiamo dirottato l'attenzione sul volto, sull'immagine sofferente di Gesù, che va bene, ma il cuore non è la sofferenza, il cuore è l'amore. Nella sofferenza, appunto, Padre, perdonali, l'ho detto prima, ci vuole dire, non a parole, attraverso il suo modo di essere, appunto ci vuole dire che il suo amore è capace di traversare, andare ben oltre le nostre infedeltà, le nostre fragilità. Non ci ama perché siamo perfetti, ci ama perché siamo suoi figli.
1: Don Tullio, è una gioia ascoltarla, sono felicissimo di averla come ospite spesso nelle mie trasmissioni. Come al solito io le chiedo veramente di portare un abbraccio da parte mia, ma penso di interpretare anche il desiderio degli ascoltatori. Un abbraccio a tutti gli ammalati che incontrerà lungo le corsie dell'istituto.
2: Va bene, lo farò senz'altro, con un reciproco ricordo nella preghiera.
1: Nella preghiera. Don Tullio, ancora grazie, ci risentiremo presto. Va bene?
2: Grazie.
1: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano.

piace un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ancora raid incrociati fra Russia e Ucraina. Zelensky afferma colpite importanti infrastrutture logistiche in territorio russo. Prima notte in carcere per Mario Roggero, è molto provato, raccontano i legali questa mattina la visita nella carcere di Bollate del vice premier Salvini. Meno giovani e più pensionati, la crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Buongiorno da Antonella Mitola. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani e Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sentiamo il servizio di Marco Burini.
2: Colpo su colpo, attacco contro attacco. In Medio Oriente siamo all'ennesima giornata di guerra. Dopo la nottata settima consecutiva di raid americani, gli iraniani hanno reagito colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, Giordania. Intanto il comando centrale statunitense aggiorna l'elenco degli obiettivi colpiti: infrastrutture militari, depositi sotterranei. Ma secondo il regime di Teheran, gli americani hanno distrutto pure l'impianto idrico del villaggio costiero di Bunji, lasciando 10.000 persone senza acqua. Anche in Kuwait un impianto di dissalazione è andato a fuoco per un attacco iraniano. I Pasdaran rivendicano di aver ucciso soldati statunitensi in una base del paese. La CBS parla invece di feriti in una base in Giordania. E per la prima volta dopo 4 mesi hanno lanciato un missile balistico verso l'Arabia Saudita. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ovviamente il prezzo del petrolio ne risente, come l'intera economia globale. Marco Burini, linea allo studio.
1: E parliamo dell'altra guerra, quella fra Russia e Ucraina. In Russia c'è stato un pesante attacco con droni ucraini nella notte contro un centro logistico russo che ha provocato 7 morti e 24 feriti. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Durante la notte i sistemi di difesa in allerta hanno intercettato e distrutto 379 velivoli senza pilota dalla fissa ucraini su più regioni, compresa quella della capitale Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea. Lo ha confermato il Ministero russo della difesa, citato dall'agenzia TASS. 64 droni nemici sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca, ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Droni ucraini hanno colpito anche un centro logistico di Wildberries nella Russia occidentale. 7 dipendenti del turno di notte sono rimasti uccisi. Secondo le prime informazioni, 24 persone sono rimaste ferite, ha affermato il governatorato della regione russa di Tambov, precisando che l'attacco è avvenuto nella città di Kotovsk. Una persona è morta nella regione di Odessa in un attacco russo che ha danneggiato una nave mercantile, mentre 17 marinai civili, tutti cittadini filippini, sono stati evacuati a terra. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Medio Oriente con gli attacchi dell'esercito israeliano sul sud del Libano e ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. C'è stato proprio 2 ore fa un ultimo raid israeliano nel sud del Libano, dopo altri 2 all'alba, messi a segno appunto vicino a Nuseirat, e anche se sappiamo che la tregua formalmente ancora in vigore, si teme che l'Iran potrebbe premere perché i miliziani di Hezbollah tornino anche ad attaccare Israele. Intanto l'esercito regolare libanese sta prendendo il controllo di una delle zone pilota a sud, fuori però dalla zona cuscinetto più occupata dai carri armati israeliani. Il presidente libanese Aoun è partito oggi per Washington, dove incontrerà martedì prossimo Donald Trump. In ogni caso la situazione è molto tesa in tutta la regione, non si capisce anche proprio della visa di sicurezza emanato questa notte dalla Casa Bianca, anche dell'ambasciata americana qui in Israele, invitando tutti i cittadini americani a riconsiderare i viaggi in Medio Oriente proprio nel timore di un'escalation improvvisa. La Gerusalemme, dica voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al caso Roggero, prima notte in carcere per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori. Roggero chiede la grazia e ha ricevuto questa mattina la visita a Bollate del vice premier Salvini. Sentiamo David Murgia.
5: È stata la prima notte passata in carcere a Bollate per Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita regime ordinario è molto provato, dopo essere entrato a pianto, hanno raccontato i suoi legali, a fargli visita il vice premier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Rogero si era consegnato in carcere ieri pomeriggio e prima di oltrepassare la soglia del carcere aveva chiamato in causa il Quirinale.
6: Penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
5: Intanto il caso è diventato anche politico, la premier Meloni incalza sui social, chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Meno giovani e più pensionati. La crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato. Sentiamo Lucia Scione.
7: Sempre più pensionati e sempre più meno giovani, sono 550.000 in meno quelli tra i 15 e i 34 anni e il dato è destinato non solo ad aumentare ma a mettere a rischio la tenuta del welfare e del mercato del lavoro. I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1.600.000, oltre 760.000 sono dipendenti pubblici, 655.500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi CGA di Mestre.
8: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno. A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale. Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
7: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia-Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili i soccorsi del 118. E a Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, una donna 35enne è deceduta nello scontro frontale fra due auto. Gli altri due giovani sono rimasti feriti. Il caldo estremo batte ancora al centro, oggi 16 le città da bollino rosso, temporali attesi invece al nord. Sentiamo Monica Di Loreto.
9: Caldo soffocante da una parte, temporali violenti dall'altra. L'Italia affronta un fine settimana di estremi meteorologici. 16 città sono oggi da bollino rosso, mentre al nord torna l'allerta per nubifragi e forti raffiche di vento dopo i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Le temperature sfioreranno i 40 gradi al centro-sud e sulle isole. Al nord invece l'arrivo di aria più fresca favorirà temporali intensi. Allerta gialla su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il caldo continua ad alimentare anche l'emergenza incendi, soprattutto in Sardegna, dove sono impegnati uomini, mezzi aerei e elicotteri per contenere i roghi e l'ondata di calore presenta anche un conto economico. Secondo Confesercenti potrebbe costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro l'anno tra maggiori consumi energetici, minore produttività e perdite per le imprese. Da domani inizierà un graduale calo delle temperature al nord, mentre da lunedì la tregua arriverà anche al centro e al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde che sarebbero stati utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio, ma di un vero e proprio centro operativo organizzato e funzionale alla preparazione della droga prima della sua immissione sul mercato. E in Venezuela è salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela, lo rende noto il governo nelle sue cifre ufficiali. Sempre secondo i dati diffusi da Caracas sono state assistite 128.000 famiglie, mentre 21.000 persone sono ospitate in 107 campi temporanei, 17.000 invece sono rimaste senza abitazione. È tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna campione d'Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi alle 23 a Miami è in programma l'altra finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. E questa era l'ultima notizia. Ringraziamo Davide Dede in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.

Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla nostra città e sul territorio. Un grande grazie ai musei diocesani.

0: Buongiorno a tutti. Di
1: Di Crotta, però
0: Crotta
1: non si può dire
0: Dadda,
1: di Cremona, di
0: specifichiamo.
1: Crotta d'Adda. Emilio Giazzi, docente di latino e greco del Liceo Manin di Cremona.
0: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Ben arrivato,
0: Grazie.
1: ci siamo, ci siamo. Abbiamo tutti gli ospiti, siamo pronti per iniziare il nostro esame, possiamo dire, ma prima di tutto il nostro consueto rito di apertura. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo prima, arriva un momento impegnativo per qualsiasi studente e anche per tanti insegnanti. Come lo si attende questo momento? Filippo, partiamo da te che l'hai vissuto 2 anni fa, no?
0: Due annetti fa è successo questo momento magico,
1: S è
0: è
1: successo 2 anni
0: successo, è
1: purtroppo.
0: accaduto nella vita di ogni ragazzo, ogni studente, questa cosa succede, capita e forse è un bene, secondo me. Sono partito in quinta con tutti i professori
1: Tu che
0: che ho
1: scuola hai fatto?
0: fatto il liceo classico al liceo Vida.
1: Ok.
0: I professori chiaramente ci davano avvertenze su questo momento della fine dell'anno, quindi l'esame di maturità. Con anche un po' di pressione psicologica, che in realtà è anche giusta, perché comunque è un momento non da prendere sotto gamba, non perché dal mio punto di vista sia particolarmente difficile, ma perché è quasi un segnalibro della vita, no? Crea un ricordo ed è giusto viverlo al 100%, a pieno. Poi sicuramente un'altra cosa che ha contraddistinto quel periodo è l'ansia, perché tutti gli studenti hanno l'ansia, però secondo me l'ansia può essere vissuta in due modi diversi. Può essere un'ansia che ti spinge a dare il meglio, quindi può essere un'ansia formativa da quel punto di vista lì. E mi immagino sempre questa immagine, non so se avete presente, a volte mi capita di vederle alle Olimpiadi, quelli che fanno i tuffi sincronizzati, no? Sono due persone che in realtà poi sì, si mischiano perfettamente,
1: Visti
0: diventano,
1: di fianco, sembrano
0: sì,
1: una,
0: sono
1: sì.
0: uguali, no? E quindi io mi ricordo di essere immaginato quel periodo lì con la mia ansia, tangibile, palpabile, di fianco a me, no? Saliamo gli scalini e poi diventiamo due individui, no? Allo stesso quando siamo sul trampolino, perché alla fine lì ti devi buttare. E quindi la vedo un po' così. Poi chiaramente c'è chi l'ansia la vive in modo più complicato. Può effettivamente diventare un blocco. E quindi lì dipende un po', secondo me, da persona a persona. Io ti parlo poi della mia esperienza.
1: Certo.
0: Sono riuscito fortunatamente a vivermi la maturità in modo giusto per me. E quindi
1: Poi
0: sono abbastanza contento.
1: su questa cosa torniamo anche con Vanna, che è un po' il tuo mondo, un po' il panorama che
0: In
1: scopri.
0: effetti le due parole, narrando la sua esperienza, le due parole che prendo sono pressione psicologica e ansia, perché comunque sono i due riferimenti che hanno dominato la narrazione.
1: Corrispondono alla finestra che tu hai sul territorio?
0: Corrispondono alla finestra che ho sul territorio, corrispondono, ahimè, a una non così sempre chiara capacità di gestire queste due condizioni, non solo nel momento della maturità, ma anche negli anni precedenti o nell'anno stesso a quello che accompagna a quel momento. E spesso il confronto tra pari è quello che aiuta nel gestire questo altro io in fianco che ci accompagna sul trampolino per fare il tuffo. Ecco, viene bene il tuffo, come l'immagine che ha riportato è fantastica, quando il sincrono permette di creare un tutt'uno e quindi l'ansia anticipatoria diventa la spinta propositiva. Diventa un problema quando le due immagini non vanno alla stessa velocità e quando l'ansia va troppo avanti, blocca, e quando l'ansia tiene troppo
1: Rimane indietro,
0: indietro, allo stesso modo
1: un
0: blocca
1: freno.
0: senza permettere di andare avanti. E in questo senso credo che ci sia la necessità che tutti intorno, non solo gli adulti ma anche i pari, sappiano cogliere chi non riesce ad andare in maniera sincrona con questa immagine che bene ha rappresentato.
1: Adesso ci torniamo, con alcuni dati, alcuni numeri. Tanto, prof, come si arriva alla maturità?
2: Dalla parte dei prof. Ma allora, io generalmente ho classi quinte. Ne parlo ogni tanto perché è giusto, però cerco anche di adottare nel mio comportamento in classe una sorta di equilibrio, nel senso che secondo me è importante prima di tutto che i ragazzi imparino.

0: e che imparino in modo sereno e con il desiderio di imparare, cioè con l'interesse per quello che fanno. È chiaro che in quinta la maturità poi va a coronare, no, tutto questo percorso e quindi ci si prepara a questo momento. Poi dipende dall'anno, ad anni alterni, io in quinta faccio o italiano oppure latino-greco. Quindi la prova di italiano, parlo dell'indirizzo in cui io insegno, è un po' meno temuta,
1: Fa
0: diciamo,
1: meno paura,
0: fa meno
1: ecco.
0: paura. Poi normalmente sono ragazzi che sono comunque abbastanza portati per la scrittura, per la lettura, eccetera. La prova di traduzione invece è più impegnativa, cioè indubbiamente
1: Cioè, confermo. C'è la voce.
2: Genera un
0: confermo
2: po'
0: di
2: pienamente.
0: ansia, però ecco, la questione è proprio quella di affrontare, no, questo percorso in modo da costruire qualche cosa. Cioè, la maturità è un momento. È il momento finale, è un momento importante perché si traduce in una valutazione fondamentalmente, no? Una valutazione che per i ragazzi viene ad essere un po' come dire, il lascia passare, no? E anche magari il coronamento dei loro sforzi. Cioè, facciamo presto tutti a dire il voto non è importante. Non è così vero, cioè per loro è importante. Il voto finale è importante e questo può generare ansia. Io devo dire, dal mio punto di vista, dal punto di vista appunto di chi sta
1: Insegnante.
0: dietro la cattedra, duole dirlo, però la generazione di oggi parlo in modo generale, naturalmente,
1: Certo.
0: rivela diverse fragilità nella gestione. Anche dell'insuccesso che può esserci, che può essere, cioè sto parlando anche di insuccessi molto piccoli, cioè una verifica che non va come vorrebbe l'alunno, una valutazione che è un po' inferiore rispetto a quello che si aspetta. Secondo me è difficile per loro vedere anche il momento della valutazione come, e quindi anche quello della maturità, come un momento formativo, ma quello è. Cioè, quello deve essere. Il voto non corrisponde a persona, non è quello che sei, almeno secondo me è così. Poi
1: Dovrebbe esserlo, ecco,
0: dovrebbe essere
1: diciamo.
0: così. Ecco, io lo dico sempre ai ragazzi: guarda che questa verifica magari non è sufficiente, però non sei tu insufficiente, è questo compito, non sei tu incapace, cerca di migliorare. Insomma, quindi ecco, su questo passaggio secondo me bisogna lavorare molto.
1: Ci affacciamo sulla nostra prima rubrica di oggi, che è il quadrante, quindi diamo i numeri. Un'indagine condotta da Scuolanet insieme agli psicologi e psicoterapeuti dell'associazione DITE nel 2024 riporta che 6 studenti su 10 hanno dichiarato di aver modificato le proprie abitudini alimentari a causa dell'ansia da esame, quindi prima della maturità. Ancora di più, il 70% sono quelli che segnalano disturbi nel sonno e che poi di conseguenza fanno uso di sostanze in grado o di mantenere attivi oppure di riposare meglio. Ce l'accennavi un po' prima, Vanna. Cosa succede in questo quinto anno o anche prima, negli anni precedenti?
3: Sì, non è il quinto anno. Il quinto anno offre degli stimoli, degli spunti che slatentizzano una condizione che, interiore che accompagna, perché ciò che avviene solo in quel momento lì probabilmente è una situazione occasionale che potrebbe non ripetersi, come ahimè potrebbe essere l'avvio di qualcosa. Disturbi alimentari, disturbi del sonno. L'indagine condotta dagli psicologi, consideriamo che già questa indagine va a intercettare soltanto una minima parte, perché non tutti gli studenti avranno voluto rispondere, nonostante gli sportelli psicologici presenti all'interno delle scuole da anni sono non frequentati anche per un pensiero di stigmatizzazione da parte del resto degli studenti nei confronti di chi si rivolge, perché c'è una scarsa cultura sia da parte dei ragazzi che da parte delle famiglie della positività che può derivare dal rivolgersi allo psicologo. Dobbiamo distinguere l'alterazione del comportamento sia alimentare e del sonno con quella che è una situazione del qui ed ora, che da quelli che sono invece i veri e propri disturbi. Tuttavia non vanno mai sottovalutati, in nessuno dei casi vanno osservati, e anche la persona che in quel momento sta cambiando, quindi lo studente, il ragazzo, la ragazza che in quel momento stanno cambiando le loro abitudini, devono riuscire a concretizzare il fatto che avviene in quel, se avviene in quel momento o se poi è una condizione che possono portarsi addosso lungo, e allora in questo caso necessita di un ascolto e di avere un aiuto, e anche nel momento in cui si concretizza capire se prima di quel momento ci sono state delle avvisaglie, o comunque se in occasione di situazioni stressanti quello è stato il comportamento tipico che la persona ha incontrato per reagire all'ansia. Che in questo caso a volte i ragazzi si confrontano tra di loro e si autosupportano, e va bene nel momento in cui all'interno del gruppo di pari c'è qualcuno che però è sufficientemente forte per accompagnare fuori da questo da questa difficoltà l'amico o l'amica, insomma.
1: Come insegnanti, come scuola, quali sono gli strumenti positivi che si mettono in campo? Un po' ce lo anticipavi prima.
0: Sì, allora noi come scuola abbiamo naturalmente uno sportello un sportello, chiamiamolo psicologico, insomma, che si occupa proprio di gestire le problematiche che emergessero chiaramente soprattutto da parte dei ragazzi, perché sono loro che si rivolgono, no, appunto a questo servizio di loro iniziativa. Poi è chiaro che gli insegnanti, il consiglio di classe, la dirigenza della scuola comunque monitora situazioni che possono emergere anche, no? Semplicemente nella gestione normale, quotidiana della classe. Però noi stiamo parlando qui, non voglio dire di casi limite, però di casi che purtroppo magari evidenziano qualche complessità, qualche difficoltà, qualche sofferenza. Sì, è giusto chiamarla sofferenza, perché sono forme di sofferenza. Però c'è anche, ecco, io la vedo anche dal punto di vista della gestione gruppo, perché io ho davanti comunque 20, 22, 23, 25 ragazzi, no? C'è anche una questione di gestione della, chiamiamola, ansia collettiva, no? Cioè, che è una, come diceva prima Filippo, può essere anche una mossa, una spinta in positivo, no? Io tendo sempre a sdrammatizzare, ecco, cioè tendo sempre ad essere uno che lì, come dire, che un po' non è uno sminuire, cioè lo sdrammatizzare non è uno sminuire, infatti è difficile questo
1: stare su questo equilibrio, crinale,
0: perché occorre mettere in atto una certa dose di equilibrio, cioè bisogna capire fino a dove si può sdrammatizzare, fino a dove invece è necessario intervenire, ecco. Però secondo me il compito dell'insegnante è quello di usare un po' il bastone, la carota, no? Come si suol dire. Cioè, laddove è necessario intervenire anche con un pochino di durezza, secondo me bisogna farlo, perché è educativo anche quello. E laddove invece emergono alcune difficoltà, accoglierle. Perché la cosa fondamentale, secondo me, è accogliere. Cioè, il ragazzo va accolto per quello che è. E da lì ci si può lavorare. Se non si accolgono i ragazzi, è difficile creare un rapporto positivo in quello che è chiamato il dialogo educativo.
1: Del tuo rapporto, insomma, privilegiato con il tuo alter ego ansioso di fianco, ci hai raccontato prima. Hai qualche aneddoto interessante su questa ansia collettiva, su questo, oppure magari in positivo, cioè abbiamo avuto un momento di difficoltà prima dell'esame, ma poi
2: si è sdrammatizzato. Allora, sì, ci sono vari flashback che si possono raccontare. Allora, di ansia collettiva, beh, sicuramente l'ho vissuta più prima degli iscritti, diciamo, perché poi secondo me l'esame orale è una cosa che va vissuta un po' anche a livello individuale, non so, la vedo un po' come un duello personale con la schieroplitica di professori poi, quindi quello lì sì. Invece per gli iscritti sentivo proprio la comunanza, il disagio di tutti noi studenti.
1: Forse si crea una comunanza che mai prima d'ora si è vista.
2: Sì, forse sì anche, forse sì. E comunque arrivi all'esame di maturità dopo 5 anni, non è poco tempo. Quindi le persone le hai conosciute e sai comunque nel bene o nel male dove andare a parlare con quella determinata persona, un pochino. Poi c'è chi si conosce meno, c'è chi si conosce di più. Però è questo il bello e secondo me è quello, come dicevo prima, che poi ci porteremo dietro, perché tra tanti anni, quando sarò anziano, non so cosa mi ricorderò, sicuramente mi ricorderò dell'esame di maturità, magari neanche di cosa ho parlato, del voto in sé, però di quel momento lì e di averlo vissuto con i miei compagni e magari e con i professori, che comunque anche loro ti seguono da 5 anni, quindi anche lì si instaura un rapporto. Però ho un aneddoto divertente, molto veloce, di questo mio amico. Lui è entrato nell'aula, tra l'altro è l'unico esame orale a cui ho assistito. Okay, lui entra con un fare molto da sceriffo nel vecchio West, nel vecchio West, si siede proprio con grande nonchalance, lo guardiamo, gli danno il foglio, perché c'è l'immagine, no? C'avevamo l'immagine noi, guarda l'immagine, proprio gli leggo negli occhi che non aveva idea di cosa parlare. Proprio lo guarda, fa, poi inizia a parlare, si crea dei castelli, eppure ha funzionato. Quindi anche questo, secondo me, questo non vuol dire che è una tecnica da utilizzare, però... l'ansia a volte, secondo me, in questo caso, se, come dicevamo prima e come dicevano anche loro, se utilizzata nella maniera giusta e calibrata soprattutto, può permetterti di superare proprio magari un tuo limite. E quindi questo, secondo me, può essere un grande valore aggiunto, perché comunque la maturità, vuoi non vuoi, è un ostacolo e è forse il primo grande ostacolo degli studenti, perché poi mi capita adesso all'università tutti gli esami orali in questo caso sono così alla fine, poi ci sono quelli meno pesanti, più pesanti, però il livello di stress io lo percepisco molto simile, e quindi secondo me è un ostacolo che è giusto superare.
1: Non tutti sono d'accordo, ti dirò. E ci spostiamo nella seconda nostra rubrica, ci spostiamo nell'osservatorio del nostro Torrazzo. Cristina Gazzi, che è una docente, un anno fa scriveva sul quotidiano La Ragione: dopo 30 anni di maturità, da interna, esterna e presidente, ribadisco con forza e dolore che questo esame non ha più alcun senso. Sono stati raggiunti livelli di contraddizioni, aleatorietà, superficialità e falsità che fanno star male chi ha il coraggio di essere onesto. Una visione ottimistica sulla maturità. Prof, partiamo da te, una tua collega sostanzialmente. Allora, leggendo l'articolo, lei puntava molto sul fatto della fase preparatoria all'esame in sé, cioè diceva si vedono voti gonfiati per alzare la media perché così il volto della scuola è diverso. Chiaramente parlava evidentemente della sua esperienza, le esperienze che ha incrociato lei, e poi diceva che effettivamente, lo accennavi già tu anche prima, quel voto con le università che fanno spesso i test in quarta, quindi l'anno precedente, ha un valore che a livello pratico è molto basso, quindi questi erano un po' i temi caldi dell'articolo.
0: È un discorso estremamente complesso, io cerco di essere molto sintetico perché dico come
1: noi discorsi
0: penso.
1: Semplici non piacciono.
0: No, ho notato, e ovviamente dico quello che penso io, c'è un'opinione personale, certo. Questa di uno che insegna al liceo Vanin, ma che
1: da qualche anno
0: da 23 anni o 20, no di più 24 anni qui e poi un po' di anni prima, quindi insomma sono 30 anni anch'io che insegno, quindi un pochino di esperienza ce l'ho. Allora, io non sono così pessimista, anzi, secondo me l'esame di maturità ha ancora un valore che un pochino prima Filippo ha lasciato trapelare. Potremmo definirlo una sorta di, tra virgolette, rito di passaggio. Secondo me è un momento importante in cui il ragazzo si mette alla prova, comunque, no, davanti a qualche cosa, si mette alla prova con qualche cosa che in qualche modo lo sollecita a dare il meglio di sé. secondo me è un passaggio importante. Questo io e l'ho visto in tanti anni di insegnamento e in tanti anni di esami di maturità, perché onestamente non ne scampo uno, se non c'è un anno in cui io riesca a scampare l'esame.
1: Se non è interno, è esterno.
0: Ultimamente, questi ultimi anni sono stato molto interno, in realtà a me piace molto andare esterno, perché mi piace confrontarmi con altre realtà e anche con realtà diverse dalla mia, tanto è vero che io di solito faccio domanda per fare il presidente, in questo modo così finisco nei professionali, finisco nei tecnici, cioè c'è una posso osservare, no, una situazione molto, molto ampia. Quindi però insomma, tornando a noi, io a quello che avete chiesto, io non sarei così pessimista, cioè è vero qualche voto un pochino, lei parla di voti gonfiati, secondo me non è vero che sono gonfiati, almeno per l'esperienza che faccio io normalmente, cioè è un sistema difficile da spiegare. I ragazzi si presentano alla maturità con un credito scolastico, cioè con un, diciamo, un pacchetto di punti che entrerà poi nella loro valutazione finale. È chiaro che in quinta si cerca un attimino allo scrutinio finale di essere oggettivi, ma nello stesso tempo anche non troppo severi, cioè quel mezzo punto magari lo si dà in modo tale da fargli ottenere quel punticino in più.
1: Beh, per premiare anche una certa costanza in un percorso.
0: Ma certo, per premiare un percorso, quindi io non sarei così disfattista, anzi mi sento di essere più costruttivo e più ottimista. Poi il valore del voto finale è il valore che è, ha il valore che ha. Anche perché l'esame, come si sa, è un terno all'otto, cioè ti può anche capitare, puoi essere molto bravo e poi in quel momento essere sfortunato, perché ti capita quella domanda che tu, a cui tu non rispondi bene o non sai rispondere, non siamo perfetti, no?
1: Per fortuna.
0: Esatto.
1: Banna, l'osservatorio che hai di Spazio Agile è molto particolare, privilegiato sicuramente. Si riesce, al di là delle fatiche che ci raccontavi prima, anche a far emergere la positività e la bellezza di alcuni momenti nel percorso scolastico, come questo che forse è l'ultimo rito di passaggio che è rimasto per i ragazzi?
3: Allora, innanzitutto chiariamo, Spazio Agio A sta per adolescenti e Gio per giovani adulti, perché raccoglie, ha la finalità di raccogliere ragazzi dai 14-15 anni fino ai 21-24 anni. E il nostro osservatorio su Spazio Agio si sta formando in questo momento, perché come è difficile far arrivare agli sportelli psicologici delle scuole i ragazzi, è difficile accompagnarli verso un punto di riferimento dove potersi confrontare. I nostri servizi della salute mentale delle dipendenze con la psichiatria adulti, con la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, con le dipendenze e il consultorio che ha uno sportello giovani da diversi anni cercano di intercettare quello che è il disagio. Quella dimensione è già una dimensione di conclamato disagio, di difficoltà importante. Ecco, Spazio Agio ha l'intenzione di intercettare prima queste condizioni e di fare proprio quello che hai detto tu, di probabilmente anche cambiare la visione di quello che è quel momento di disagio e di ansia, spostandolo sugli aspetti positivi, così come stanno facendo adesso diversi gruppi di tra pari, che sono gestiti anche dal consultorio di Cremona, per favorire il riorientamento del pensiero negativo verso un qualcosa di positivo e soltanto se davvero è una situazione di disagio conclamato arrivare ai servizi. Vogliamo attraverso questo spazio dare la possibilità fuori dal contesto istituzionale, quindi è lontano da quella che potrebbe essere pensata lo stigma della psichiatria, della neuropsichiatria infantile, delle dipendenze, offrire attraverso i nostri professionisti al di fuori, quindi in uno spazio decontestualizzato.
1: Uno spazio neutro,
3: possiamo dire. Uno spazio neutro, in questo caso è vicino alla scuola di seconda opportunità in piazza Papa Giovanni XXIII, al martedì pomeriggio lo sportello è accessibile a chiunque, diffonderemo e stiamo diffondendo anche la locandina con un numero di telefono dove ci sarà sempre qualcuno che risponde, e la nostra intenzione è anche quella di arrivare nelle scuole agli insegnanti insegnanti per dare loro anche a loro una visione differente di quello che può essere a volte il comportamento dei ragazzi. Ahimè, vuole dirlo che c'è a volte una difficoltà anche a saperlo leggere correttamente e rischia di essere non accompagnato e non chiaramente letto, e si rischia di vedere soltanto l'aspetto negativo e non le caratteristiche positive. Personalmente mi accompagna e accompagno tutti i miei collaboratori con quello che dalle nostre parti si chiama MCQ, miglioramento continuo della qualità. Vuol dire partire da un problema e guardarlo sempre come se fosse il punto di partenza per qualcosa che deve migliorare, perché se diventa l'ostacolo allora ci fermiamo tutti. Quindi l'Osservatorio dello Spazio Agio mira a spostare in un'accezione positiva e, se necessario, ricondurre ai servizi deputati le situazioni.
1: Filippo, in una battuta, perché il tempo non ci aiuta, un augurio a tutti i ragazzi che si stanno preparando alla maturità?
2: Allora ragazzi, io vi auguro di vivere questo momento nel bene o nel male, ma al massimo vostro, insomma, di cercare di fare il meglio possibile. Poi, non l'ho detto prima, però questa qui è la mia esperienza. Chiaramente c'è chi vive la maturità molto diverso da come l'ho vissuta io. In ogni caso, secondo me è un qualcosa che, da soddisfatti o non soddisfatti, vi ricorderete. Quindi creare ricordi in questo periodo che è un po' troppo veloce, secondo me, è bello.
1: Grazie davvero per questa lettura positiva, e secondo me è bello che abbiamo concluso la nostra puntata ragionando sugli aspetti positivi e sul valore che questo momento può avere per tutti. Quindi grazie davvero a Vanna Poli, sì, Emilio Giazzi e Filippo Giazzi.
2: Grazie mille.
1: Citiamo in serie apposta. E un augurio di buon esame di maturità a tutti, e noi continueremo ad affacciarci nelle prossime settimane. Ciao a tutti e grazie!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il Carnevale della Montagna. Raccontata da Francesco Rossano, TV Libera.
1: È una storia di rinascita, amicizia, fede, di voglia di stare insieme, quella che risuona oggi tra i monti toscani dell'Appennino pistoiese. Una storia dove i colori del carnevale, delle maschere, dei carri che si muovono lungo il corso del paese di San Marcello raccontano di come qui la gente abbia scelto di riaccendere la fiama della speranza, come smuovendo la brace sopita troppo a lungo in un camino. La montagna dell'Appennino tosco-emiliano non è come le altre. In alto c'è l'Alpe Tre Potenze che con i suoi 1940 metri è una delle vette più alte della catena montuosa che divide le due regioni. Più in basso c'è l'Abetone con il suo passo, crocevia praticamente da sempre di chi attraversa queste terre di confine ed oggi meta irrinunciabile di chi ama gli sport invernali o le camminate nel verde in estate. Tutto intorno boschi, rifugi, laghetti, piccoli centri abitati disseminati di quello che resta di antichi insediamenti medievali. Una terra di carbonai, fabbri, acqua che scorre, che visse proprio grazie alla lavorazione dei metalli uno dei momenti più floridi, come con la nascita del 1910 della SMI, la Società Metallurgica Italiana, ed è abitati come Campo Tizzoro, una vera e propria città dotata di tutto. Ad inizio anni 20 del Novecento, in montagna viveva oltre il 20% di tutta la popolazione della provincia di Pistoia. La ricchezza nel tempo ha lasciato il posto alla crisi, una crisi di cui oggi anche la montagna pistoiese porta ancora i segni. Ma la nostra storia non è una storia triste, è una storia che insegna come anche nelle difficoltà ci sia speranza. Come ogni storia raccontata che si rispetti dovrei cominciare con un c'era una volta. Nel nostro caso però il passato è di soli pochi anni fa, quando il parroco del paese, Don Cipriano Farcas, ed alcune persone della montagna, poi riunite in un comitato, si ritrovarono con la voglia di smuovere dal torpore le loro comunità. Fu lui, un giovane sacerdote arrivato dalla Romania in Italia, a sentire il bisogno di dare qualcosa alla comunità che lo aveva adottato, come ci ha raccontato Pier Francesco Magni, tra i responsabili del Comitato del Carnevale.
2: Doveva essere una sfilata di api della Piaggio, api 50 della Piaggio che dovevano sfilare, dovevano rappresentare inizialmente le associazioni dei vari paesi. Poi ci si rese conto che non c'era un numero sufficiente di api sulla montagna e quindi si decise di coinvolgere le varie frazioni perché organizzassero un qualcosa.
1: Qualcosa di simile non accadeva da 60 anni, come ricordò lo stesso Don Cipriano in occasione della prima edizione del suo carnevale.
3: Ci siamo ricordati che nel 1952 a San Marcello fu fatto il carnevale con i carri, però partecipavano soltanto le quattro contrade di San Marcello. A questo punto abbiamo detto facciamo tutta la montagna.
4: Non siamo soltanto parroci di coloro che vengono in chiesa, ma siamo i parroci di tutti, anche di coloro che non credono. Perciò direi che l'intuizione di Don Cipriano, mio amato in questo paese, predecessore, fu veramente un dono dello Spirito Santo.
1: Le parole dell'attuale parroco di San Marcello, Don Maximilien, dicono tutto su quello che la parola carnevale vuol dire qui sulla montagna pistoiese. I colori sono quelli della festa, simili a quelli più conosciuti di Viareggio o Venezia, ma lo spirito è diverso. Al divertimento si affianca la voglia di essere una comunità, anche in competizione. La Toscana, si sa, è terra di campanili, di città e paesi che sin dall'antichità si fronteggiavano, rivalità che oggi prendono la forma di scherzi, prese in giro e di una sana competizione, come ci hanno raccontato Serena e Simone.
5: Anche stasera la vostra presenza era stata dubbia perché si pensava che fosse iniziato il periodo dello scherzo, invece siete qui.
6: E basta guardare i social in questi giorni, è un continuo sfottersi con meme da un paese e l'altro.
1: Da Spignana a Gavinana, passando per Mammiano, Maresca, Bardalone, Campo Tizzoro e quindi tutti gli altri paesi della montagna, mesi prima della festa ogni anno la gente si mette all'opera, cartapesta e colori alla mano, per creare i propri carri, vestiti per i figuranti. La rivalità dei paesi non cancella la solidarietà e così, quando i paesi più piccoli sono in difficoltà, ci si aiuta l'un l'altro. Il c'era una volta di questa storia del carnevale della montagna pistoiese lascia così il posto al c'è, un seme piantato che sta crescendo, annaffiato ogni giorno dalle persone, guardando dall'alto delle vette, con uno sguardo diverso, il futuro.
4: Chi vive in montagna è capace di guardare un paesaggio bello, è capace di accorgersi in base a come girano le nuvole che il tempo sta cambiando, credo che possa assolutamente insegnare che ci sono dei momenti in cui dobbiamo riprendere la nostra vita in mano.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con alcune iniziative messe in atto dall'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che il 27 marzo ha iniziato alcune visite negli istituti di pena di tutta Italia per monitorare le condizioni di vita delle persone detenute e finora è riuscita a raggiungere ben 97 strutture. Inoltre qualche giorno fa è stato siglato un nuovo protocollo d'intesa tra il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e l'ONAC, l'Osservatorio Nazionale Carceri, nato all'interno dell'AIGA, appunto molto sensibile, come abbiamo visto, al tema della detenzione. All'avvocato Francesco Zaccaria, referente nazionale ONAC, abbiamo chiesto innanzitutto come è nata questa idea del protocollo condiviso che ha durata biennale e su quali temi si concentrerà. Ascoltiamo.
3: L'idea del protocollo con il Garante Nazionale nasce sulla scia appunto della istituzione dell'ONAC nel 2022. Il protocollo si propone di mettere insieme una serie di attività con il Garante Nazionale in maniera tale da tenere sempre viva e vigile l'attenzione della nostra associazione sui temi della detenzione e sulle persone private della libertà personale e anche di essere da supporto ai giovani avvocati che si interfacciano con l'istituzione penitenziaria.
2: Già in passato le sezioni territoriali dell'AIGA avevano stipulato accordi con i garanti regionali. Cosa cambia con questa nuova intesa?
3: Con l'accordo a livello nazionale sicuramente l'associazione va a istituire un ulteriore tassello nella sua attività di monitoraggio e di attenzione alla situazione penitenziaria. Il Garante Nazionale è un organismo di riferimento per le problematiche carcerarie e in questa maniera l'associazione cerca una volta di più di tenere acceso un faro sugli istituti di pena. Ovviamente la collaborazione con il Garante Nazionale non preclude poi alle singole sezioni di organizzarsi ed accordarsi con gli organismi presenti sul territorio e quindi con i garanti regionali ed anche con i garanti locali.
2: L'obiettivo di questo accordo è molto pratico, la condivisione delle best practice, cioè si vogliono trovare soluzioni, non solo individuare problemi, giusto? Ci fa qualche esempio?
3: Attraverso accordo, vi è anche la possibilità di lavorare spalla a spalla, di andare per conto del garante quando vi è un'esigenza particolare, quindi una richiesta di supporto da parte di persone ristrette.
2: Poco prima di Pasqua l'AIGA ha effettuato visite in molti istituti di pena italiani per monitorarne la situazione all'interno. Cosa avete trovato da segnalare?
3: Innanzitutto mi fa piacere sottolineare che questa iniziativa che AIGA porta avanti da anni quest'anno è stata particolarmente partecipata perché sono entrati nelle carceri italiane oltre 600 giovani avvocati ed è importante sottolineare che essendo la nostra associazione un'associazione non di settore, nel senso che raccoglie non solo avvocati penalisti ma anche civilisti, le richieste di accesso in carcere sono venute non solo da penalisti ma sono arrivate da colleghi che si occupano anche di altri settori del diritto. Una volta di più sta a testimoniare che vi è una particolare sensibilità da parte dei giovani avvocati con riferimento al tema delle carceri. Inoltre insieme con i colleghi dell'ONAC, del Dipartimento, abbiamo elaborato anche un questionario che è stato poi distribuito durante gli accessi alle direzioni e ci siamo concentrati oltre che sulle questioni relative per esempio al sovraffollamento, no? Che resta la madre di tutti i problemi, nel senso che poi a cascata derivano una serie di conseguenze che impattano negativamente sul funzionamento dei nostri istituti di pena, ma non solo, abbiamo cercato di avere informazioni anche con riferimento alle problematiche relative alla salute mentale, ai casi critici, alle direzioni sanitarie, il lavoro, le attività trattamentali, anche la sicurezza interna degli istituti.
2: In chiusura ricordiamo che l'articolo 27 della nostra Costituzione sancisce che la pena detentiva debba essere riabilitativa e non punitiva. Su temi fondamentali, quali il diritto alla salute, dunque, ma anche all'istruzione e alla formazione professionale, nazionale. In base a quanto osservato nelle vostre ultime visite in carcere, ma non solo, a che punto siamo?
3: Il lavoro è un lavoro quotidiano, ogni giorno si mette un mattoncino. All'interno degli istituti l'impegno di tutte le persone che lavorano all'interno del carcere contribuiscono nell'opera di rieducazione dei detenuti, che è fondamentale perché inevitabilmente, insomma, queste persone prima o poi finiranno di scontare la loro pena e torneranno nella società. Il lavoro fatto all'interno dell'istituto, dando una possibilità, dando una professionalità alle persone che sono ristrette, è un qualcosa che ritorna poi alla società. L'importante è dare un'opportunità e rispettare la dignità delle persone che sono ristrette. E non puoi, non puoi, non puoi più rimandare
2: il mondo. In Lombardia, nella provincia di Varese, in attesa che nel 2031 diventi effettivamente operativo il nuovo grande ospedale della Malpensa, si fa un gran parlare di quello che sarà il destino del nosocomio di Busto Arsizio, che quando la nuova struttura andrà a regime sarà riconvertito. Si è parlato di sistemarvi la scuola di specializzazione per infermieri piuttosto che una facoltà dell'università o addirittura un parco urbano. Don David Maria Riboldi, cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio, nonché fondatore della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, invece ha una proposta alternativa molto interessante. Ascoltiamola.
4: È uscita tra le varie possibilità che uno dei padiglioni dell'ospedale che sarà dedicato alla salute mentale. In carcere è un tema molto scottante perché ci arrivano tante persone con problemi di salute mentale, spesso vi arrivano anche a causa della propria instabilità mentale. Il dire che ci sia in ospedale un padiglione della salute mentale mi fa riproporre una REMS, una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza.
2: Che cos'è esattamente una REMS e perché sarebbe importante nel vostro territorio? Qual è la situazione del suo istituto di pena?
4: Le REMS sono le residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, dove vengono portate persone che hanno commesso reati, ma in cui viene fatta una diagnosi di elementi psicotici rilevanti. Le persone malate sono malate, quindi la priorità della collettività deve essere la cura di una persona. E è chiaro che c'è una questione anche legata alla sicurezza rispetto alla collettività. In Lombardia c'è una sola REMS, o meglio, sono più realtà perché la legge dice che devono avere 20 posti, ma per la Castiglione delle Stiviere credo siano 8 REMS in un solo luogo per 160 posti. Questo in carcere lo vediamo quotidianamente, non si hanno gli strumenti adeguati, né il carcere può essere il luogo adeguato per avere cura di queste persone.
2: Lei aveva già lanciato 2 anni fa un appello sul delicato rapporto tra salute mentale e sicurezza. Tra l'altro a livello nazionale sono attive appena 32 REMS per un totale di 700 posti, mentre ce ne sono almeno altrettante di persone in lista d'attesa che nel frattempo, data la pericolosità sociale, restano in carcere. Ma tornando alla realtà di Busto, lei si è offerto anche di collaborare alla gestione di questa eventuale struttura. Qual è la sua idea?
4: Io penso sempre che non posso lamentarmi di quello che è lo Stato. Penso sempre a cosa posso fare io con lo Stato. Sulla questione della salute mentale, la realtà è che, volendo, si può anche ragionare su un'interazione pubblico-privato. Lo facciamo per tantissime cose. Se il pubblico dice non ce la fa, il privato può dire ok, mi attivo, il terzo settore, il mondo cooperativo, si può attivare per dire ok, collaboriamo nel costruire questa cosa. Se il padiglione di Zozzero dell'ospedale di Busto Arsizio sarà dedicato alla salute mentale, vuol dire che i professionisti saranno già lì.
2: In attesa di aggiornamenti su questo tema, cambiamo argomento. In occasione della Domenica della Divina Misericordia, festività, lo ricordiamo, istituita da Giovanni Paolo II nel 2000 e fatta coincidere con la Domenica in Albis, cioè quella dopo la Pasqua, la cooperativa La Valle di Ezechiele ha ricevuto la visita del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. Che momento è stato per voi e per il vostro lavoro?
4: È stata davvero una presenza luminosa nella nostra cooperativa, un tono paterno e capace di dare speranza. Ha detto: ci sono tanti punti di luce nel nostro paese, questa cooperativa è sicuramente uno di questi punti di luce. Ha parlato anche dei sacerdoti, ci sono tanti sacerdoti appassionati che si vanno da fare, che arrivano

0: certezza. Gesù, quando guariva le persone, le guariva davvero, non è che... Perché sappiate che la vera guarigione è interiore, ma non si tira indietro dalla guarigione esteriore che la accompagna. Ogni strumento che mettiamo in atto come avere un posto di lavoro, avere un tetto sopra la testa, è dato come gesto profondamente spirituale.
1: E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per te.
2: I Celanti vogliono manifestare tutto il loro affetto a Don Davide e a tutta la comunità della casa circondariale di Busto Arsizio, dove nei giorni scorsi un detenuto di 34 anni si è tolto la vita. A quanto si apprende, si tratta proprio di uno di quei detenuti di cui si parlava nell'intervista, per i quali il carcere non è certo il luogo più adatto. Sono quindi già 15 ristretti che hanno compiuto questo gesto estremo, secondo i dati del dossier Morire di Carcere di Ristretti Orizzonti. E cambiamo argomento e parliamo adesso di Sempre Persona, associazione fondata circa 30 anni fa da Alfonso De Nicola, appartenente al movimento dei focolari, secondo il quale il filo conduttore del progetto doveva essere promuovere la capacità trasformativa dell'essere umano. Oggi l'associazione comprende una trentina di volontari intergenerazionali che entrano regolarmente nella casa circondariale di Re Bibbi a Roma, ma si occupano anche delle loro famiglie fuori, spesso afflitte da disagio sociale, disuguaglianza e pregiudizio. Il collega Eugenio Murrali ha raggiunto uno dei volontari di Sempre Persona durante la loro partecipazione al Villaggio della Terra al Pincio di Roma. Ascoltiamo la testimonianza di Agostino Spolti.
3: L'associazione nasce 30 anni fa, sempre all'interno del movimento dei focolari, nasce come desiderio di incontrare i detenuti a Re Bibbia, ma soprattutto anche di aiutare, dare un supporto, un sostegno, apportando anche dei pacchi viveri, ma soprattutto ascoltare ed stare accanto alle famiglie dei detenuti. Io ad esempio accompagno due famiglie che hanno 10 figli e hanno la mamma e il papà in due carceri diversi, e essendo anche maestro cerco di dare un supporto anche scolastico, aiutandoli in un dopo scuola così improvvisato nelle loro case, o anche avere il rapporto con i loro maestri nel accompagnarli appunto nello studio.
4: Cosa le dà questo scambio umano?
3: Un arricchimento reciproco, nel senso che fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, o anche dare quel piccolo contributo, sperimenti un po' quella gioia del donarsi.
4: Come Sempre Persona, quali sogni accogliete?
3: E noi cerchiamo di far nostro anche il sogno di chi è presente in questa casa circondariale di Re Bibbia, cioè loro sono coscienti dell'errore che hanno fatto, anche del torto che hanno fatto alla società, e sono appunto coscienti del periodo che passano lì, di saper ricominciare. Ecco, il sogno certamente penso che possono essere due, sentendo loro: uno, di avere veramente anche una possibilità lì dove sono, una capacità di reinserimento, di apprendere un lavoro, di una convivenza anche migliore, no? Per cui sogno anche di degli appartamenti più che delle celle, dove poter anche condividere e saper cucinare, saper fare determinate cose. L'altro, logicamente, è il sogno del reinserimento, di sentirsi accolti e non etichettati. Ecco, questo Sempre Persona è un po' questo desiderio di realizzare i loro sogni.
2: E voltiamo pagina. Il 23 aprile scorso è stata celebrata la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, istituita dall'UNESCO nel 1995. La data scelta non è casuale, ma è l'anniversario della morte di tre grandissimi della letteratura mondiale di tutti i tempi: Shakespeare, El Inca de la Vega e soprattutto Cervantes, che, forse non tutti sanno, aver concepito il proprio capolavoro Don Chisciotte della Mancia mentre era detenuto a Siviglia. Molte sono in realtà le opere famose che hanno in qualche modo a che vedere con il mondo del carcere, come ci racconta nel servizio il collega Andrea De Angelis.
5: Approfondimento della vita in condizioni di privazione della libertà personale, revisione critica del proprio vissuto, ma anche un modo per coltivare la speranza. Sono tante, diverse nella storia, le motivazioni che hanno portato i detenuti a scrivere, guidati, consapevolmente o meno, dal potere catartico della scrittura che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo provato. Oggi dentro il carcere fioccano i laboratori di scrittura e fuori concorsi che, se non sono interamente dedicati ai ristretti, almeno hanno una sezione riservata alle loro voci, nell'ormai assodata certezza che la scrittura, specie quella autobiografica, sia uno degli strumenti trattamentali più potenti. Pochi, però, forse sanno che molti dei romanzi più importanti della letteratura mondiale hanno avuto origine o comunque a che fare con il carcere, istituzione totalitaria che ha attraversato molti dei secoli dell'uomo. Il più antico che troviamo è probabilmente il Milione, che Marco Polo dettò in francese al suo cellante Rustichello da Pisa mentre erano detenuti a Genova nel 1298, opera destinata a diventare probabilmente la più importante di tutto il Medioevo. Qualche secolo dopo, ecco dei delitti

0: delitti e delle pene di Cesare Beccaria, 1764, non un romanzo, bensì uno dei testi fondamentali del diritto penale e dell'organizzazione della giustizia, che non risparmia critiche né all'utilizzo della tortura né alla pena capitale. Non a caso a Beccaria è stato intitolato uno degli istituti di pena più importanti del bel paese, il Minorile di Milano. Il secolo successivo viene pubblicato Le mie prigioni, il più famoso romanzo del genere, in cui Silvio Pellico racconta la propria carcerazione allo Spielberg nel 1832. È la narrazione di un uomo che, nonostante l'orrore quotidiano, cerca di continuare a vivere aggrappandosi alla speranza che prende le forme della lettura e della scrittura. Un uomo capace, nonostante tutto, di guardare al futuro. Altro romanzo epistolare fondamentale sono Le lettere dal carcere di Antonio Gramsci, Centinaia, destinate soprattutto alla famiglia ma anche agli amici, in cui affronta temi privati ma anche pubblici in ambito giuridico, come il tema della carcerazione preventiva in attesa del processo. Anche Cesare Pavese, infine, dalla propria esperienza al confino in Calabria, fece scaturire il romanzo breve Il carcere, la storia di Stefano, giovane insegnante al confino anche lui, che vive la propria condizione con disperazione e senso di alienazione. Anche la letteratura straniera è costellata di esempi di romanzi scritti nel o sul carcere. Don Chisciotte della Mancia, per ammissione dello stesso Cervantes, è stato il parto di una mente malinconica e abbattuta, quella dell'autore rinchiuso a Siviglia. Altro esempio illustre è Nelson Mandela, che nel suo Il lungo cammino verso la libertà narra 27 anni di detenzione nel Sudafrica, ancora afflitto dalla piaga dell'apartheid, in cui ha comunque vissuto studiando, leggendo e sperando finché non è arrivata la possibilità di ricominciare. Non ultimi citiamo anche il De Profundis di Oscar Wilde, Prima che sia notte di Reinaldo Arenas, dissidente politico nella Cuba di Fidel Castro, e altre interessanti opere in ordine sparso, come Un giorno della mia vita di Bobby Sands, esponente dell'ira irlandese, Il vagabondo e le stelle di Jack London e Un mondo a parte, in cui Gustav Herling parla della sua esperienza nei gulag sovietici. Buona lettura!
1: E ora qualche notizia in breve. Sta per debuttare la voce di Antigone nel nuovo spettacolo interpretato dagli attori detenuti della Casa Circondariale di Genova Marassi, che fanno parte della compagnia teatrale Scatenati del progetto di teatro carcere Teatro Necessario. L'appuntamento in anteprima è per mercoledì 13 maggio nel Teatro Ivo Chiesa e poi dal 19 al 23 maggio all'interno della Casa Circondariale. Un altro spettacolo, questa volta della compagnia di teatro carcere del Due Palazzi, l'Istituto di Pena di Padova, in collaborazione con il Collegio Universitario Gregoriano, andrà in scena martedì 28 aprile. Il titolo è Babele, parabola della decostruzione della violenza, e fa parte del progetto La Soffitta 2026, la storia in scena. Per due mesi nella casa di reclusione di Nuoro saranno attive una rete sismica locale e una stazione magnetica e metallurgica installate grazie al contributo di 6 detenuti, che serviranno a studiare il campo elettromagnetico naturale terrestre e la caratterizzazione geofisica profonda del territorio. Queste attività, che serviranno a candidare l'Italia a ospitare l'Einstein Telescope, sono il frutto della collaborazione tra la direzione dell'Istituto di Pena, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli: Iran colpite le basi USA nel Golfo, missili e droni su Kuwait e Bahrain, attacchi incrociati tra Ucraina e Russia, Odessa raid contro una nave mercantile. Stasera nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, concerto in onore del Papa. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Dunque, settima giornata di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità. Gli USA hanno colpito diversi obiettivi militari della Repubblica Islamica, ma si registrano almeno 7 vittime civili. Teheran ha lanciato attacchi contro basi e infrastrutture statunitensi. Poco fa sono risuonate le sirene in Bahrain. Dicevamo basi e infrastrutture statunitensi in 5 paesi del Golfo. Sentiamo Marco Guerra.
3: La nuova escalation del conflitto tra USA e Iran sembra inarrestabile. Con il passare delle ore si delinea il bilancio dei massicci attacchi incrociati di questa notte. Gli Stati Uniti hanno colpito diverse località iraniane sulla costa, almeno 7 vittime civili, secondo Teheran. Il comando militare americano fa sapere che resta il blocco ai porti iraniani e che più di 50.000 militari statunitensi operano in tutto il Medio Oriente. Non si è fatta attendere la risposta dell'Iran, che ha colpito basi, caccia e sistemi radar americani in ben 5 nazioni: Kuwait, Qatar, Giordania, Bahrain e Arabia Saudita. I Pasdaran annunciano nuove ritorsioni sui siti americani nella regione e rivendicano l'uccisione di diversi militari, che viene smentita da fonti USA. Entrambe le parti in conflitto poi dicono di aver colpito impianti di dissalazione e di controllare lo stretto di Hormuz. Nel tratto di mare il passaggio di navi si è comunque ridotto di nuovo ai minimi termini.
2: Rimaniamo in Medio Oriente, perché il governo israeliano ha dato il via libera a un piano da oltre 330 milioni di dollari per espandere decine di insediamenti in Cisgiordania. E non si ferma la tensione a Gaza: il raid di un drone israeliano ha provocato la morte di 3 palestinesi e il ferimento di diverse persone. Edoardo Valentino.
4: Israele accelera i piani di espansione nei territori palestinesi occupati. Il ministro della difesa, Israel Katz, ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti e lo stanziamento di oltre 330 milioni di dollari destinati alla costruzione di nuove strade di accesso agli insediamenti in Cisgiordania. Sarà un piano di investimento triennale che vedrà la costruzione di 104 nuove comunità e 160 fattorie. Stiamo garantendo le infrastrutture che ne consentiranno lo sviluppo, rafforzeranno la sicurezza e miglioreranno la qualità della vita dei residenti. Un investimento strategico per il futuro dell'insediamento e per la sicurezza dello Stato di Israele, ha concluso così l'ufficio del ministro. Intanto continuano gli attacchi a Gaza, dove stamane droni israeliani hanno colpito un campo profughi allestito presso la scuola di El-Zahra e le strade di Al-Dawla. 3 palestinesi sono morti e diversi altri civili sono rimasti feriti. Al momento ancora nessuna dichiarazione da parte dell'esercito israeliano sugli episodi.
2: Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Ucraina e Russia. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile, causando una vittima civile, il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini infatti sono stati evacuati. Nel paese ora in missione Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati. Roberto Paglialonga ha sentito l'arcivescovo cattolico di Leopoli, dei Latini, Monsignor Mieloslav Murcischi.
5: Purtroppo la guerra continua e non vediamo neanche per momento una speranza che finisce. Tutta la gente, tutta la popolazione ucraina è molto stanco, perché ognuno è coinvolto per la guerra, perché oppure i propri familiari combattono, sono tanti, forse anche morti, e ci sono vicini, colleghi. E allora sempre arrivano le notizie brutte dalla guerra, dalle conseguenze. Anche qui la gente perde la speranza.
6: Come si riesce a reagire e a ripartire nella vita normale dopo un bombardamento?
5: Non è facile, perché quasi ogni volta sono sempre feriti, sono sempre morti, sono sempre distrutte le case, le proprietà. Ma diciamo, qui abbiamo festeggiato quest'anno 25 anni della visita di Giovanni Paolo II, che ha detto a noi: non avete paura.
2: Roggero sta bene, noi non facciamo nessuna pressione sul presidente Mattarella. Questo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, che dice che sarebbe onorato di candidare il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori. Le forze di sicurezza del Pakistan hanno effettuato una serie di raid contro diversi nascondigli dei militanti nella regione nord-occidentale del paese, uccidendo membri dei talebani pakistani. L'esercito ha dichiarato di aver utilizzato fonti di intelligence per individuare i militanti nel corso di operazioni condotte ieri, uccisi 24 membri dei talebani pakistani. Molte iniziative hanno attraversato i 5 continenti per celebrare ieri, il 17 luglio, la giornata mondiale per il diritto penale internazionale, voluta dai 124 stati che riconoscono la legittimità e l'operato della Corte Penale dell'Aia. Questa ricorrenza ha lo scopo di diffondere i principi della giustizia. Bianca Tombini ha sentito Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
7: Beh, sembra quasi una giornata della resistenza, una resistenza agli attacchi che sta subendo il diritto penale internazionale, in particolare sta subendo la sua espressione più avanzata, cioè la Corte Penale Internazionale. Un gioiello che la comunità si è data a livello globale per sconfiggere l'impunità, che oggi purtroppo è attaccata proprio nel cuore.
8: È possibile affermare che il funzionamento della giustizia penale internazionale possa essere considerata una scelta strategica per la costruzione della pace?
7: Io vorrei ricordare che il 17 luglio 1998, quando a Roma venne firmato lo statuto della Corte, la società civile globale stava lì con uno slogan: non c'è pace senza giustizia. Questo è bene ricordarlo, perché ogni pace senza giustizia, di cui si è parlato spesso in questi mesi a proposito dell'Ucraina, è una pace ingiusta, cioè una pace segnata dall'impunità. Quindi per avere una pace duratura e sostenibile occorre la giustizia internazionale, che non deve essere vista come un intralcio, ma anzi come una soluzione.
2: Lampedusa, evacuazione medico-sanitaria per una giovane somala con la figlia nata 2 giorni prima. La donna è stata soccorsa assieme ad altri migranti dalla nave ONG Humanity One. Stasera alle 21 nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, concerto in onore del Papa, eseguiti la polacca con variazioni di Paganini e la libera fantasia e variazioni per pianoforte e orchestra composta da Luis Bacalov. Sentiamo Marcello Filotei.
9: Esiste un momento nella storia della musica del primo Ottocento in cui lo strumento smette di imitare la voce per iniziare a sfidarla. Questo corto circuito estetico sembra essere il vero protagonista del concerto che la diocesi di Albano offre a Leone XIV. Il programma mette a confronto 2 giganti della transizione verso il romanticismo: Niccolò Paganini con le sue acrobazie virtuosistiche e Vincenzo Bellini con le sue melodie lunghe, lunghe, lunghe, come le descriveva Giuseppe Verdi. 2 brani che sembrano molto lontani e dall'accostamento quasi provocati.

0: provocatorio per un concerto, quello offerto al Papa, che non si limita ad accostare due autori coevi, ma fotografa un momento storico nel quale il virtuosismo strumentale si fa teatro e il teatro si nutre di virtuosismo.
1: E continuiamo a parlare di musica, ma di tutt'altro tipo. Infatti 45 anni fa usciva il primo album dei Duran Duran, un disco che ha segnato la nascita del pop degli anni 80, ma che continua a parlare al presente. Sentiamo Fabio Colagrande.
2: Ci sono album che fotografano un'epoca e ce ne sono altri che a distanza di anni riescono ancora a dialogare con il presente. È il caso del primo disco dei Duran Duran, pubblicato nel giugno del 1981. Per anni quel debutto è rimasto prigioniero dell'immagine della band, i videoclip, l'eleganza, il fenomeno di costume, eppure dietro quei cinque ragazzi di Birmingham c'era una formazione capace di fondere rock, elettronica, funk e melodia inglese in un linguaggio nuovo, destinato a lasciare un segno profondo nella storia del pop. Riascoltato oggi, quel debutto racconta una generazione che ballava per esorcizzare la paura della guerra fredda e della minaccia nucleare. Una malinconia piena di energia che tra nuovi conflitti e nuove inquietudini continua a parlare anche al nostro tempo. È forse questa la forza dei grandi dischi, attraversare le epoche senza perdere la capacità di illuminare il presente.
1: E allora finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovanetti in regia, Alessandro Guarasci studio. Grazie per l'attenzione, ma le notizie tornano alle ore 15.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92.20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Al termine, alle ore 18, il parroco Don Giansante celebrerà la Santa Messa prefestiva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, della Famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre della Regina, dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per loro.
3: San Giuseppe,
2: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
2: difendici.
3: San Carlo,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
4: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dal Vangelo di Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, le sue intenzioni, le sue sofferenze, il suo pontificato, e anche affidare a Maria la purificazione della Santa Chiesa, la santificazione dei sacerdoti.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per loro.
3: San Giuseppe,
2: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
2: difendici.
3: San Carlo Acuto,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
4: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Dal Vangelo di Luca. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe il mondo intero, l'umanità intera, perché cessino tutte le guerre, perché non ne nascano di nuove, ma soprattutto chiediamo a Maria la pace nei nostri cuori, la pace nelle nostre famiglie.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per loro.
3: San Giuseppe,
2: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
2: difendici.
3: San Carlo Acuti,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo,
2: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
4: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Gesù che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le persone sole, le persone anziane, le persone malate e le loro famiglie, le persone che abbiamo nel cuore e per quelli che si raccomandano alle nostre preghiere, le persone che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, le persone che non si sentono amate.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per noi.
3: San Giuseppe,
2: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
2: difendici.
3: San Carlo Acuti,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
4: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutti i giovani, perché vivano la loro estate alla ricerca di Dio. Tutti i ragazzi, in particolare i ragazzi che sono saliti in montagna con Don Andrea, perché sia una settimana proficua.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per loro.
3: San Giuseppe,
2: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
2: difendici.
3: San Carlo Acuti,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
5: Signore pietà,
2: Signore pietà.
5: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
5: Signore pietà,
2: Signore pietà.
5: Cristo ascoltaci,
2: Cristo ascoltaci.
5: Cristo esaudiscici,
2: Cristo esaudiscici.
5: Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
5: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
5: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
5: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà.
5: Santa Maria,
2: prega per noi.
5: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
5: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
5: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
2: prega per noi.
5: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
5: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
5: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
5: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
5: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
5: Madre Purissima,
2: prega per noi.
5: Madre Castissima,
2: prega per noi.
5: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
5: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
5: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
5: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
5: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
5: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
5: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
5: Vergine prudente,
2: prega per noi.
5: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
5: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
5: Vergine potente,
2: prega per noi.
5: Vergine clemente,
2: prega per noi.
5: Vergine fedele,
2: prega per noi.
5: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
5: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
5: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
5: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
5: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
5: Splendente dimora di Dio,
2: prega per noi.
5: Rosa mistica,
2: prega per noi.
5: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
5: Fortezza sei inespugnabile.
6: Prega per noi.
5: Santuario della Divina Presenza.
6: Prega per noi.
5: Arca dell'Alleanza.
6: Prega per noi.
5: Porta del Cielo.
6: Prega per noi.
5: Stella del Mattino.
6: Prega per noi.
5: Saluto degli infermi.
6: Prega per noi.
5: Rifugio dei peccatori.
6: Prega per noi.
5: Conforto dei migranti.
6: Prega per noi.
5: Consolatrice degli afflitti.
6: Prega per noi.
5: Aiuto dei cristiani.
6: Prega per noi.
5: Regina degli angeli.
6: Prega per noi.
5: Regina dei patriarchi.
6: Prega per noi.
5: Regina dei profeti.
6: Prega per noi.
5: Regina degli apostoli.
6: Prega per noi.
5: Regina dei martiri.
6: Prega per noi.
5: Regina dei confessori della fede.
6: Prega per noi.
5: Regina delle vergini.
6: Prega per noi.
5: Regina di tutti i santi.
6: Prega per noi.
5: Regina concepita senza peccato.
6: Prega per noi.
5: Regina assunta in cielo.
6: Prega per noi.
5: Regina del rosario.
6: Prega per noi.
5: Regina della famiglia.
6: Prega per noi.
5: Regina della pace.
6: Prega per noi.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: perdonaci, Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: ascolta.

0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa per la Chiesa e per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era dal principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le anime dei fedeli defunti, le anime del purgatorio, le anime per le quali nessuno prega mai, le anime delle vittime di tutte le guerre, di tutte le violenze e di tutte le calamità. L'eterno riposo dona loro, Signore, si splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio,
0: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
1: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
2: Alla Santissima Trinità, a Dio Padre che ci ha creati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: A Gesù il Figlio che ci ha redenti, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Allo Spirito Santo che ci ha santificati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Signore, lo so che sono stanco, stanco nel corpo e stanco dentro. Mi prendo cura di chi amo e certi giorni non ho più niente da dare. Non chiedermi di essere forte, chiedimi solo di restare e resta tu con me. Tienimi la mano quando nessuno mi vede. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Affidiamo a Maria la settimana entrante. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
4: Sempre sia lodato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Lodate il Signore nostro Dio perché è paziente e buono, e la sua pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, la liturgia di questa domenica, di fronte all'intrecciarsi del bene e del male, ci annuncia un Dio paziente, ma anche giusto, che rispetta i tempi di maturazione e di crescita dell'uomo. Confessando a Dio il nostro peccato, chiediamo che ci doni speranza, Lui che ci concede la possibilità del pentimento. Tu riveli la bontà e la pazienza del Padre verso tutti. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu vuoi che siamo grano buono nel campo del mondo. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Il tuo stesso Spirito intercede per noi secondo i disegni del Padre. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore. Perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ripetiamo insieme: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
3: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
3: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
3: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.
1: Tu sei buono,
3: Signore, e perdoni.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed essi risposero loro, ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Continuando la lettura del discorso, in parabole ci vengono presentate alcune altre parabole e anche la parabola della zizzania con il suo commento. Per coglierne il significato, però, dobbiamo tenere presente una obiezione che già la prima lettura metteva in evidenza. Non c'è Dio fuori di te perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Perché la tentazione di accusare Dio di fare le cose sbagliate è sempre sulla soglia del nostro pensiero. Poi la ricacciamo, diciamo sì, Dio è buono, provvede, interviene. Ma quando succede qualche disgrazia, quando avvengono delle realtà che ci colpiscono e ci feriscono profondamente, l'obiezione diventa proprio questa. Ma davvero Dio è così buono, è così giusto, perché devono capitare a me o a degli innocenti una serie di disgrazie? La parabola che abbiamo ascoltato cerca di dare una risposta di questo genere. Ancora una volta torna l'idea del seme, ma qui non è messo in evidenza la risposta del terreno e quindi una scelta nostra, se essere buon terreno, se lasciarci sopraffare dalle spine e dalle preoccupazioni, tutte le altre cose che abbiamo visto domenica scorsa. Qui la parabola mette in evidenza come dentro una realtà buona, un terreno buono, un mondo buono, potremmo dire anche una chiesa buona, non ci sono solo persone buone. E fino a qui potremmo ancora accettare. Ma poi se guardiamo più in profondità, dentro di noi non c'è solo una persona buona. Quante tentazioni, quante cattiverie, quanti desideri di male spuntano dentro di noi, per quanto non li andiamo a cercare, a volte li coltiviamo anche. La parabola del grano e della zizzania allora cerca di dare alcune risposte in questo senso. La prima è: il male non viene da Dio, lui non vuole il male, lui non ha seminato il male, ha messo del buon seme, ma c'è un nemico che lavora contro di lui. Ed è quel nemico che suscita in noi le tentazioni, diciamo.

parabola cerca di dare una risposta, ce n'è un'altra però che è un'altra tentazione ancora più grave di accusare Dio del fatto che c'è il male dentro nel mondo, ed è la tentazione di rimediare noi. Quando qualcuno pensa di aggiustare le cose perché sa fare bene lui, ha solo sempre combinato guai. E anche la storia recente continuamente lo dice, perché nessuno fa del male, nessuno cerca le guerre per se stesse, le cerca per un bene da raggiungere, e siccome ho gli strumenti per poter raggiungere questo bene, io mi impongo e li raggiungo e così combino guai. Che è quello che il padrone dice ai servi: non strappate la zizzania, perché insieme alla zizzania si strappa anche il bene. Non cresce l'una, ma non cresce neanche l'altro. E allora quello che ci viene chiesto, che la parabola sollecita con molta attenzione, è ad imparare l'atteggiamento di Dio, che è paziente, non è distratto, non è disattento. C'è certamente un giudizio che dice questo è bene e questo è male, la zizzania finirà nel fuoco, ma il giudizio su di noi è sempre, diciamo così, rimandato a quella possibilità della conversione con la quale siamo chiamati a far crescere il grano e a tenere a bada la zizzania che cresce dentro di noi. Il giudizio sarà di Dio e allora ci affideremo alla sua misericordia, perché non tutto sarà buono nella nostra vita. Ma nello stesso tempo dobbiamo avere lo stesso giudizio sui nostri fratelli, vedere il male, chiamarlo male, ma non sradicare, non giudicare la persona che commette il male. Il giudizio appartiene a Dio, sarà Lui che separerà guardando nel profondo del cuore. A noi continuare a chiamare il male male e il bene bene, e ad esortare le persone a cercare di fare il bene con la stessa pazienza di Dio che aspetta il tempo della nostra conversione.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la parola di Dio è annuncio di speranza, la quale si fonda nella certezza della bontà infinita di Dio e assicura che il male non soffocherà il bene. Preghiamo dicendo: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
1: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose. La Chiesa, tra grani e zizzania, opera con paziente impegno alla costruzione del Regno di Dio. Preghiamo.
0: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.

0: popoli della terra trovino strade di vera riconciliazione e pace sicura. Preghiamo.
1: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
0: I governanti non esercitano la loro autorità come potere e come arbitrio, ma come fedele servizio. Preghiamo.
1: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
0: La nostra comunità sia il lievito del Vangelo nel mondo. Preghiamo.
1: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
2: I nostri fratelli defunti, Scabeni Luigi, Melzi Cesarina e Marin Mario, Radaelli Giacomo e Pietro, Rossetti Maria, Anna e Marcolina, alla mietitura degli ultimi tempi siano non zizzania ma buon grano per i granai del regno. Preghiamo.
3: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
2: O Dio che crei e rinnovi l'universo, donaci di trarre dal nostro tesoro che è il Vangelo del tuo Figlio cose antiche e cose nuove, per essere sempre fedeli alla tua verità e camminare in novità di vita nel tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Figlio unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria di essere.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dici soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri. Donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: I nostri ragazzi sono partiti questa mattina con Don Andrea per il primo turno del campo, mentre invece siamo invitati domenica prossima a fare la colletta per sostenere la Chiesa del Venezuela. I nostri vescovi hanno promosso per domenica 26 questo sostegno. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Costruite di giorno in giorno il regno di Dio. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: 97, o Santissima.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del regno dei cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo, ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il regno dei cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il regno dei cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

Iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino, nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli. E noi molto spesso pecchiamo di impazienza, perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti. Vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli, porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore e prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Indipendenze. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Ciò che di buono si trova nel profondo dell'anima può risalire lungo percorsi a volte bui e costellati di ostacoli e incontrare finalmente la luce. Il viaggio di redenzione di molte vite che sembravano perdute assomiglia molto al tragitto dell'acqua di sorgente. La comunità terapeutica Fonte Viva di Crede, struttura immersa nella verde cintura periferica della città di Belluno, prende il nome da una vena d'acqua utilizzata dall'uomo fin dal Cinquecento. Sorge al centro di un'ampia superficie coltivata e incorniciata dai boschi e si occupa della rinascita personale e sociale di persone afflitte dalle dipendenze. È gestita dal Centro Italiano di Solidarietà di Belluno, che ha avviato l'attività di recupero negli anni Ottanta, nel pieno dell'emergenza sociosanitaria del boom dell'eroina. L'anima di questa missione di salvezza è Don Gigetto De Bortoli, fondatore di questa esperienza che mette al centro la responsabilizzazione del singolo nel proprio percorso di risollevamento.
2: Questa esperienza di comunità nasce oltre 40 anni fa, di fronte alle esigenze molto molto grandi della diffusione della dipendenza da sostanze. Man mano che attraverso gli strumenti terapeutici che sono numerosi qui, ogni persona costruisce la propria fisionomia, cerca di diventare consapevole di quali sono i limiti, i pregi, soprattutto le strade che deve sbarrare per non tornare indietro e si riorganizza per portare avanti i propri compiti giornalieri che sono molto importanti. Qui si cambia con le piccole cose.
1: Nella vita di una persona contano il benessere interiore, l'amore di amici e parenti, e la salute psicologica e fisica, ma senza il lavoro non può esserci, per chi sta ricostruendo la propria esistenza, la completezza del riscatto. Il CEIS di Belluno aiuta tossicodipendenti e persone svantaggiate nell'inserimento lavorativo attraverso le sue cooperative Integra e Cosomi. Dario è stato assunto da quest'ultima. Ha 47 anni, un passato da vetraio, un cammino caratterizzato da dipendenze e ricadute. Oggi coordina l'attività della produzione orticola per l'uso interno alla comunità e la rivendita al mercato cittadino.
3: Vengo da Venezia, facevo il vetraio prima, sono circa più di un anno che sono qui in comunità. Sto riscoprendo che mi piace lavorare in orto, mi ha dato questa possibilità Sandro, il datore della Cosomi. La comunità a me ha dato tanto. Sta dando tanto, mi sta facendo ritrovare la mia vita che stavo buttando via.
1: Ma cosa significa comunità? Semplicemente condividere gli stessi spazi oppure anche prendersi cura degli altri in un sistema di mutuo aiuto tra pari? Nella struttura di Crede si è sposata la seconda linea, con l'aiuto di professionisti che, come la psicologa Gioia Bordin, seguono e indirizzano il percorso individuale di chi ha trovato la forza di chiedere aiuto.
4: Si propone proprio la presa di responsabilità, l'assunzione di responsabilità anche nel gruppo in relazione anche ai nuovi ingressi. Quindi notiamo sempre come le persone poi arrivate alla fine del percorso tendono ad accompagnare i nuovi arrivati verso l'introduzione di una consapevolezza di cosa significa davvero vivere la comunità.
1: La comunità sorge in una posizione privilegiata, leggermente più in quota rispetto all'ampia vallata che le si apre davanti. Da lì si vede tutto, probabilmente anche il proprio futuro. È tutta una questione di consapevolezza personale. Don Gigetto, seduto su un muretto perimetrale, racconta una storia molto significativa.
2: Questo lo chiamo muro del pianto. Ma non il pianto di dolore, il pianto di gioia. Esco da un incontro e trovo una persona qui che guarda da quella parte, dietro le mie spalle, e sente i miei passi, si gira e vedo che sta piangendo. Era una persona che aveva finito da 4-5 anni il programma ed era tornato qui e aveva guardato, era pieno di emozione perché aveva realizzato il sogno della sua vita ed era gratissimo. Perché questo ambiente ha una struttura particolare, questo è il nostro ambiente di vita, dentro noi cambiamo, giù c'è la città di Belluno, la società che ci attende, poi ci sono le montagne, oggi sono anche le nuvole, oltre i sogni, quindi il percorso è completo.
0: Si sente la chiesa delle persone.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.

0: fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
3: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
3: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dai, vabbè, cazzo, voglio.
1: Taxi!

RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera di Compieta.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli: Iran colpite le basi USA nel Golfo, missili e droni su Kuwait e Bahrain, attacchi incrociati tra Ucraina e Russia, Odessa raid contro una nave mercantile. Stasera nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, concerto in onore del Papa. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Dunque, settima giornata di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità. Gli USA hanno colpito diversi obiettivi militari della Repubblica Islamica, ma si registrano almeno 7 vittime civili. Teheran ha lanciato attacchi contro basi e infrastrutture statunitensi. Poco fa sono risuonate le sirene in Bahrain. Dicevamo basi e infrastrutture statunitensi in 5 paesi del Golfo. Sentiamo Marco Guerra.
3: La nuova escalation del conflitto tra USA e Iran sembra inarrestabile. Con il passare delle ore si delinea il bilancio dei massicci attacchi incrociati di questa notte. Gli Stati Uniti hanno colpito diverse località iraniane sulla costa, almeno 7 vittime civili, secondo Teheran. Il comando militare americano fa sapere che resta il blocco ai porti iraniani e che più di 50.000 militari statunitensi operano in tutto il Medio Oriente. Non si è fatta attendere la risposta dell'Iran, che ha colpito basi, caccia e sistemi radar americani in ben 5 nazioni: Kuwait, Qatar, Giordania, Bahrain e Arabia Saudita. I Pasdaran annunciano nuove ritorsioni sui siti americani nella regione e rivendicano l'uccisione di diversi militari, che viene smentita da fonti USA. Entrambe le parti in conflitto poi dicono di aver colpito impianti di dissalazione e di controllare lo stretto di Hormuz. Nel tratto di mare il passaggio di navi si è comunque ridotto di nuovo ai minimi termini.
2: Rimaniamo in Medio Oriente, perché il governo israeliano ha dato il via libera a un piano da oltre 330 milioni di dollari per espandere decine di insediamenti in Cisgiordania. E non si ferma la tensione a Gaza. Il raid di un drone israeliano ha provocato la morte di 3 palestinesi e il ferimento di diverse persone. Edoardo Valentino.
4: Israele accelera i piani di espansione nei territori palestinesi occupati. Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti e lo stanziamento di oltre 330 milioni di dollari destinati alla costruzione di nuove strade di accesso agli insediamenti in Cisgiordania. Sarà un piano di investimento triennale che vedrà la costruzione di 104 nuove comunità e 160 fattorie. Stiamo garantendo le infrastrutture che ne consentiranno lo sviluppo, rafforzeranno la sicurezza e miglioreranno la qualità della vita dei residenti. Un investimento strategico per il futuro dell'insediamento e per la sicurezza dello Stato di Israele, ha concluso così l'ufficio del ministro. Intanto continuano gli attacchi a Gaza, dove stamane droni israeliani hanno colpito un campo profughi allestito presso la scuola di El-Zahra e le strade di Al-Dawla. 3 palestinesi sono morti e diversi altri civili sono rimasti feriti. Al momento ancora nessuna dichiarazione da parte dell'esercito israeliano sugli episodi.
2: Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Ucraina e Russia. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile, causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini infatti sono stati evacuati. Nel paese ora in missione Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati. Roberto Paglialonga ha sentito l'arcivescovo cattolico di Leopoli dei Latini, Monsignor Mieloslav Murcischi.
5: Purtroppo la guerra continua e non vediamo neanche per momento una speranza che finisce. Tutta la gente, tutta la popolazione ucraina è molto stanco, perché ognuno è coinvolto per la guerra, perché oppure i propri familiari combattono, sono tanti, forse anche morti, e ci sono vicini, colleghi. E allora sempre arrivano le notizie brutte dalla guerra, dalle conseguenze. Anche qui la gente perde la speranza.
6: Come si riesce a reagire e a ripartire nella vita normale dopo un bombardamento?
5: Non è facile, perché quasi ogni volta sono sempre feriti, sono sempre morti, sono sempre distrutte le case, le proprietà. Ma diciamo, qui abbiamo festeggiato quest'anno 25 anni della visita di Giovanni Paolo II, che ha detto a noi: non avete paura.
2: Roggero sta bene, noi non facciamo nessuna pressione sul presidente Mattarella. Questo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, che dice che sarebbe onorato di candidare il gioielliere di Grinzane e Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori. Le forze di sicurezza del Pakistan hanno effettuato una serie di raid contro diversi nascondigli dei militanti nella regione nord-occidentale del paese, uccidendo membri dei talebani pakistani. L'esercito ha dichiarato di aver utilizzato fonti di intelligence per individuare i militanti nel corso di operazioni condotte ieri, uccisi 24 membri dei talebani pakistani. Molte iniziative hanno attraversato i 5 continenti per celebrare ieri, il 17 luglio, la giornata mondiale per il diritto penale internazionale, voluta dai 124 stati che riconoscono la legittimità e l'operato della Corte Penale dell'AIA. Questa ricorrenza ha lo scopo di diffondere i principi della giustizia. Bianca Tombini ha sentito Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
7: Beh, sembra quasi una giornata della resistenza, una resistenza agli attacchi che sta subendo il diritto penale internazionale, in particolare sta subendo la sua espressione più avanzata, cioè la Corte Penale Internazionale. Un gioiello che la comunità si è data a livello globale per sconfiggere l'impunità, che oggi purtroppo è attaccata proprio nel cuore.
8: È possibile affermare che il funzionamento della giustizia penale internazionale possa essere considerata una scelta strategica per la costruzione della pace?
7: Io vorrei ricordare che il 17 luglio 1998, quando a Roma venne firmato lo statuto della Corte, la società civile globale stava lì con uno slogan: non c'è pace senza giustizia. E questo è bene ricordarlo, perché ogni pace senza giustizia, di cui si è parlato spesso in questi mesi a proposito dell'Ucraina, è una pace ingiusta, cioè una pace segnata dall'impunità. Quindi per avere una pace duratura e sostenibile occorre la giustizia internazionale, che non deve essere vista come un intralcio, ma anzi come una soluzione.
2: A Lampedusa, evacuazione medico-sanitaria per una giovane somala con la figlia nata 2 giorni prima. La donna è stata soccorsa assieme ad altri migranti dalla nave ONG Humanity One. Stasera alle 21 nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, concerto in onore del Papa, eseguiti la polacca con variazioni di Paganini e la libera fantasia e variazioni per pianoforte e orchestra composta da Luis Bacalov. Sentiamo Marcello Filotei.
9: Esiste un momento nella storia della musica del primo Ottocento in cui lo strumento smette di imitare la voce per iniziare a sfidarla. Questo cortocircuito estetico sembra essere il vero protagonista del concerto che la diocesi di Albano offre a Leone XIV. Il programma mette a confronto 2 giganti della transizione verso il romanticismo: Niccolò Paganini con le sue acrobazie virtuosistiche e Vincenzo Bellini con le sue melodie lunghe, lunghe, lunghe, come le descriveva Giuseppe Verdi. 2 brani che sembrano molto lontani.

0: spontanei e dall'accostamento quasi provocatorio, per un concerto, quello offerto al Papa, che non si limita ad accostare due autori coevi, ma fotografa un momento storico nel quale il virtuosismo strumentale si fa teatro e il teatro si nutre di virtuosismo.
1: E continuiamo a parlare di musica, ma di tutt'altro tipo. Infatti 45 anni fa usciva il primo album dei Duran Duran, un disco che ha segnato la nascita del pop degli anni 80, ma che continua a parlare al presente. Sentiamo Fabio Colagrande.
2: Ci sono album che fotografano un'epoca e ce ne sono altri che a distanza di anni riescono ancora a dialogare con il presente. È il caso del primo disco dei Duran Duran, pubblicato nel giugno del 1981. Per anni quel debutto è rimasto prigioniero dell'immagine della band, i videoclip, l'eleganza, il fenomeno di costume. Eppure dietro quei cinque ragazzi di Birmingham c'era una formazione capace di fondere rock, elettronica, funk e melodia inglese in un linguaggio nuovo, destinato a lasciare un segno profondo nella storia del pop. Riascoltato oggi, quel debutto racconta una generazione che ballava per esorcizzare la paura della guerra fredda e della minaccia nucleare. Una malinconia piena di energia che tra nuovi conflitti e nuove inquietudini continua a parlare anche al nostro tempo. È forse questa la forza dei grandi dischi, attraversare le epoche senza perdere la capacità di illuminare il presente.
1: E allora finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovanetti in regia, Alessandro Guarasci studio. Grazie per l'attenzione, ma le notizie tornano alle ore 15.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del regno dei cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo, ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il regno dei cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il regno dei cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

Iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino, nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli. E noi molto spesso pecchiamo di impazienza, perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti. Vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore. Porta in noi oggi il seme del regno dei cieli. Porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore e prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Alla scoperta dei miti della musica, ma non solo, e forse mi sono già tradito, ho già anticipato l'argomento di cui parleremo oggi nelle classifiche di Blue 2000. Ben ritrovati, buon pomeriggio da Max Occhiato, stiamo insieme fino alle 15. Stesso appuntamento lo ritroviamo anche al sabato con il riassunto di tutta la settimana, di tutte le classifiche, di tutti gli argomenti che toccheremo e abbiamo toccato, naturalmente alle classifiche del weekend, sempre al sabato a partire dalle 14 fino alle 15. Orario questo giusto per dirvi che tra poco parleremo di, ma rimanete con noi per scoprirlo, ovviamente.

0: Blue 2000, la nostra musica ci porta dritti dritti verso altra musica. Vediamo un po'.
1: La musica.
0: Eh sì, è la musica di Blue 2000, ma naturalmente le classifiche. Oggi ci occupiamo di una classifica musicale particolare, quella italiana top annuale del 2001, ovvero le 10 canzoni più ascoltate in quell'anno. Ecco, vi chiedo subito, cosa facevate in quell'anno 2001? Vi ricordate un aneddoto, un evento particolare che ha segnato la vostra vita, una canzone in particolare che l'ha accompagnata? Ecco, magari fa parte della schiera di queste 10 canzoni che andremo ad ascoltare, non tutte ovviamente, ma qualcuna, random, qui e là. Per dirvi subito che alla numero 10 nel 2001 troviamo Luce, Tramonti a Nord-Est di Elisa. Elisa, grande protagonista della musica di casa nostra, facciamo una sorta di piccola monografia su di lei. Conosciuta semplicemente come Elisa, lei si chiama in realtà Elisa Toffoli, nata a Trieste quell'anno lì, non lo diciamo, ha trascorso la sua infanzia tra Gorizia e Monfalcone e fin da bambina Elisa ha dimostrato questa grande passione per l'arte, esplorando la danza, la recitazione, la pittura, soprattutto la musica. È cresciuta e ha iniziato a scrivere anche le sue prime canzoni all'età di 11 anni, si è ispirata a artisti come Rita Franklin e Jim Morrison. La carriera di Elisa è decollata a soli 19 anni e mai stata, con la sua partecipazione vittoria al Festival della Canzone Italiana, che ha ottenuto il riconoscimento su scala nazionale, vincendo nel 2001 con la canzone Luce, Tramonti a Nord-Est. Elisa però non è una semplice cantante, ha la voce inconfondibile. Nel corso degli anni ha svolto ruoli diversi, tra cui regista per videoclip musicali, scrittrice, doppiatrice, fotografa e attrice per le sceneggiature teatrali. Andiamo nel 1996, durante i suoi concerti in giro per l'Italia, Elisa ha incontrato il chitarrista che sarebbe poi diventato suo marito nel 2015, ovvero Andrea Rigonat, e la loro unione ha portato alla nascita di due figli, Emma, nata nel 2009, e Sebastian, che è venuto al mondo nel 2013. Andiamo un po' avanti perché ricordiamo anche che la vita di Elisa non è solo centrata sulla musica, ma anche sull'impegno sociale e ambientale. La coppia in questione ha sostenuto iniziative come Music for the Planet di Legambiente, piantando alberi per contrastare la crisi climatica, e questo l'avevano fatto e l'ha fatto anche in occasione dell'uscita di alcuni suoi album. E nel corso degli anni Elisa ha affrontato anche sfide personali, tra cui la perdita degli zii a causa del Covid nel 2021 e alcuni problemi di salute che hanno portato al rinvio di alcune date del suo tour nel 2022. Auguriamo tanta fortuna per il futuro a Elisa, che era la numero 10 con Luce, Tramonti a Nord-Est. Numero 9, In the End, classicone rock dei Linkin Park. Al numero 8 della top annuale del 2001 abbiamo It's Raining Men, di un'altra grande protagonista della scena internazionale, ovvero Gary Halliwell, o Gary Halliwell come volete chiamarla, che ha sempre amato tenersi in forma, anche lei ultimamente piena di video sui social, soprattutto lo sport è il compagno protagonista delle sue giornate, della sua vita. Gary Halliwell, lo ricordiamo, faceva parte del gruppo delle Spice Girl. Lei ha spento tante candeline ultimamente, non diciamo mai l'età di una donna, dai, molto attiva sui social, dicevamo, non perde occasione per documentare la propria quotidianità, fatta anche di musica, di tempo libero trascorso con i figli. E lei è nata il 6 agosto, si chiama per intero Geraldine Estelle Halliwell, questo è il suo vero nome. Ha iniziato fin da piccola ad appassionarsi al canto e alla recitazione, è entrata a far parte del gruppo Touch insieme a Mel C e Mel B e Victoria Beckham, successivamente anche Emma Bunton è entrata nel girl band in questione, che l'anno successivo poi si è trasformata, cioè l'hanno ribattezzata Spice Girls, sicuramente un brand, un nome famoso e leggendario. Nel 1996 il primo album del gruppo Spice, che diventò un successo mondiale, e le Spice Girls sono diventate davvero un fenomeno musicale da record grazie a singoli entrati nella storia come Wannabe e tanti altri. Dicevamo della vita di Gary Halliwell, sempre in splendida forma comunque, non perde occasione per coltivare anche la sua passione per gli animali, l'equitazione in particolare, è riuscita a trasmettere anche ai figli questa passione per gli animali. Quando non è impegnata, diciamo insieme a tutti i suoi animali, soprattutto gli amati cavalli, Ginger Spice li segue nelle tante competizioni sportive a cui i suoi partecipano appunto con grande successo, ma non ha soltanto i cavalli, lei possiede anche asinelli, capre, polli nella sua tenuta, passando per tanti cani e gatti che l'artista non perde occasione per mostrare con orgoglio su Instagram. Tra poco continuiamo la scalata di questa classifica, in arrivo un'altra donna.

su In Blue 2000. Queste sono le classifiche oggi con la top annuale 2001 italiana, i singoli più ascoltati nel nostro paese tra italiani e internazionali proprio in quell'anno. E vi avevo anticipato che ci sarebbe stata un'altra donna protagonista della posizione numero 7, in questo caso Alicia Keys, la bellissima Falling. Al numero 6 ritroviamo Robbie Williams con Eternity, altra ballata molto romantica, molto classica, che fa parte del repertorio dell'ex Take That. Al numero 5 ritorniamo in Italia con Tricari con la sua Io sono Francesco, vero tormentone di quell'anno, di quel periodo. E al numero 4, quasi a sfiorare la zona del podio, c'è Raff con Infinito, altra canzone molto bella che tra poco ascolteremo. Tra l'altro volevo parlarvi proprio di Raff, perché la sua Self Control ha compiuto 40 anni, diciamo, è una splendida quarantenne e non li dimostra. Una canzone senza tempo, come ha detto lui, che è stata festeggiata anche con concerti evento speciali in giro un po' per tutto il nostro paese. Raff ricorda anche la creazione di questa canzone, che è arrivata al suo cuore, a quello di tantissimi fan. È nata da un giro di chitarra tipicamente rock, ha raccontato Raff. È un brano che prima pensavo di fare con la mia band, ma non l'ho mai proposto. L'ho tirato fuori quando Bigazzi mi ha chiesto un po' di spunti, e così ho fatto, pensando di non doverla incidere io. E a quei tempi ero diventato una sorta di autore che stava un po' dietro le quinte, mi andava benissimo così. Avevo cominciato anche a canticchiare la strofa, avevo messo la cassa in quattro, mi sembrava che potesse essere un brano dance, ho cominciato a pensarlo anche in quel modo. Il testo è semplice e evocativo, ha detto Raff, entra immediatamente in testa, c'era già tutto, il titolo, le parole, c'era quel mondo, per essere certo di non incorrere in vizi di forma. Mi sono fatto aiutare da Steve Piccolo, il bassista dei Lounge Lizards, e che ha suonato nel brano, anche se il mio inglese era migliore di quando sono arrivato a Londra. Steve ha lasciato il testo così com'era, ha corretto alcune cose, trovando il modo più per dire alcune cose e mettere in risalto delle altre. E insomma, questo che tutti ricordiamo di Self Control, che ha compiuto 40 anni, sicuramente è entrato nel mito e anche nella nostra testa. Difficile farlo uscire fuori dal nostro immaginario. Ma Raff rimane con noi. Ascoltiamo la numero 4, questa è Infinito.

Scaricatela se non l'avete ancora, per quei pochissimi che non l'avessero ancora fatto. Naturalmente li trovate tutti i podcast, i programmi, gli appuntamenti GR di Blu 2000, ma anche tutti i programmi di TV 2000. Siamo arrivati in zona podio, questa è la classifica del 2001, la top annuale italiana, dove insomma scorriamo insieme i titoli che ascoltavamo di più proprio in quell'anno, dalla numero 10 alla numero 1. Siamo arrivati alla zona del podio dove c'è, qualcuno direbbe simpaticamente, X Dono, in realtà scritto con la X ma è Per Dono, la hit di Tiziano Ferro, il suo primo grande successo del 2001, quando si affacciava cucù nel mondo della musica italiana e poi anche internazionale con le sue hit. Tiziano Ferro, parliamo di lui come grande debutto di Perdono, che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002, dopo il grande successo italiano appunto del 2001 che vi stiamo raccontando. È ritenuto uno dei più influenti e innovativi cantautori di casa nostra. L'alta popolarità di questo repertorio lo ha reso poi tra gli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia, appunto anche nel mondo. Nel corso della sua carriera Tiziano ha venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo, prevalentemente in Europa e in America Latina. Il suo album di debutto si chiama Rosso Relativo, con oltre 2 milioni e mezzo di copie vendute, ed è uno dei dischi italiani più venduti addirittura della storia della nostra musica, mentre il quarto e il quinto album, Alla mia età e L'amore è una cosa semplice, sono stati i dischi più venduti nel nostro paese. E giusto per andare un po' più avanti negli anni rispetto alla classifica che vi sto raccontando, rispettivamente nel 2009 e anche nel 2012. Oltre che in lingua italiana, Tiziano de casa nostra canta anche in inglese, spagnolo, portoghese, francese, e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale. È il momento di riascoltarlo su In Blu 2000, numero 3, questa è Perdono.

Forse avere preso un'altra giacca, te stare cazzo come al solito. Potessi sospendere questi giorni.

Il podio della classifica di oggi è la top annuale 2001 dei singoli più ascoltati nel nostro paese, sia italiani che internazionali. Abbiamo lasciato un po' di tempo fa, diciamo qualche minuto fa, Perdono di Tiziano Ferro alla numero 3, alla numero 2 altro tormentone soprattutto estivo del 2001, ovvero Tre parole di Valeria Rossi. Sono tre parole, sole, cuore, amore. Ecco, io la sto canticchiando così in maniera non uguale chiaramente a Valeria Rossi, che merita tutto il nostro rispetto musicalmente parlando. Mentre alla numero 1 il singolo più ascoltato di quell'anno era Can't Get You Out of My Head, altro tormentone estivo di Kylie Minogue, che sta andando alla conquista anche del mondo del vino. Ecco perché ha letteralmente spopolato in quel d'oltre manica con una versione ormai celebre di una specie di prosecco. Ecco, diciamo che non è proprio come quello nostro, però un'azienda italiana ci ha messo lo zampino, perché la sta in pratica promuovendo anche per la disponibilità dell'acquisto nel Regno Unito di un prosecco DOC che è prodotto da un gruppo di casa nostra, un gruppo veneto. Quindi possiamo dire e sottoscrivere anche la qualità di questo vino. A breve sarà disponibile nel Regno Unito sugli scaffali dei supermercati a marchio che non vi dico. Comunque c'è lo zampino appunto di Kylie Minogue, e in alternativa direttamente sul sito ufficiale di Kylie Minogue Wines. Ci ha fatto anche un sito col vino. Lei predilige il rosé, e questo diciamo, e questa è la colorazione del vino che ha lanciato in tutto il mondo. È un vino non alcolico, tra l'altro, una strategia comunicativa molto importante che è spesso è legata ad attori o pop star, in questo caso come Kylie Minogue. Tantissimi anche nel passato hanno legato la propria immagine appunto a delle bevande, degli alcolici, in questo caso non alcolici come quello di Kylie Minogue, ma ricordiamo anche Sting, Jean-Claude Van Damme, che fecero pubblicità proprio per questo tipo di prodotti. L'impressione è che Kylie Minogue Wines non abbia basato l'intera propria pretesa di successo appoggiandosi al nome della celebrità in questione, ma il suo rosé analcolico appunto diciamo ha avuto una vendita record nel primo periodo, una vendita pensate ogni 10 secondi, ha saputo intercettare e interpretare anche alla perfezione le tendenze del mercato, che raccontavano per l'appunto di un interesse sempre più deciso, almeno dalle parti dove abita la nostra Kylie Minogue, per i drink a basso se non nulla contenuto alcolico. Quindi anche una scelta salutare da questo punto di vista. Quindi vediamo se poi avrà successo come le altre produzioni della Kylie Minogue Wines. C'è anche un sito internet dove andare a vedere e a curiosare. E a questo punto ce l'ascoltiamo, questa sua canzone tormentone del 2001, Can't Get You Out of My Head, numero 1.

Quasi alla fine delle classifiche di oggi, abbiamo preso in esame la top annuale 2001 per quanto riguarda i singoli più ascoltati nel nostro paese. Quindi al numero 10 c'era Luce, Tramonte a Nord-Est di Elisa, al numero 9 con In The End di Linkin Park, al numero 8 It's Raining Men, Jerry Halliwell, al numero 7 Falling di Alicia Keys, al numero 6 Robbie Williams con Eternity, al numero 5 Io Sono Francesco, vero tormentone, Tricarico, al numero 4 Infinito di Raff. In zona podio c'era Perdono di Tiziano Ferro al numero 3, al numero 2 Tre Parole di Valeria Rossi e al numero 1 instancabile anche nella produzione del vino Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head, numero 1 del 2001, tra i singoli, anzi il singolo più ascoltato nel nostro paese in assoluto proprio in quell'anno.

Noi chiudiamo l'appuntamento con le classifiche di oggi ricordando che ci ritrovate su Play 2000, godetevi il pomeriggio appunto con In Blu 2000, mi raccomando sempre con noi, e alla prossima con le classifiche qui su In Blu 2000. Ciao a tutti da Max Occhiato.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Stazio radiofonica Vaticana. Saluto vos obnes, ego sum Fabius cola grande. Placet mi vobis anca auditionem latine redditam prebere. Ben ritrovati alla puntata numero 242 del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, in particolare della lingua latina. C'è chi pensa che questa lingua sia una lingua antica, ed è vero, ma è anche una lingua sorprendentemente giovane. Ogni giorno inventa parole nuove, descrive realtà nuove e continua a raccontare il mondo. Di tutto ciò parliamo innanzitutto con la mia collega, co-conduttrice e coautrice di questo programma, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
2: Salve Fabi, salvete omnes.
1: E oggi abbiamo il piacere di avere ancora una volta in studio con noi per la prima parte del programma uno scriptor dell'ufficio delle lettere latine

0: Vaticano, ma uno scritto che arriva dall'arcidiocesi di Cagliari, e quindi sto parlando di Don Davide Piras. Ben ritrovato, Don Davide.
1: Auditore scarissimi, salvete, non nulla, ex latine lingue patrimonio odie consideremus.
0: E andiamo a un argomento di grande attualità in questo scorcio del 2026, perché il 25 maggio scorso è stata pubblicata ufficialmente la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, dedicata proprio alla custodia dell'essere umano nell'era della intelligenza artificiale. Dunque le cose nuove di Papa Leone sono soprattutto le cose che hanno a che fare con questa rivoluzione antropologica portata dall'intelligenza artificiale. E Papa Leone, qualche giorno prima della pubblicazione, il 23 maggio, in un post sul suo account X, in cui il Papa parla 9 lingue, tra cui anche il latino, sull'account dedicato al latino, annunciava questa enciclica con questo post:
2: Humanae nature sensus experimur noctem, sicuti technologe effrenatus profectus cum humanae dignitatis damno ostendit. Oportet ergo novum acquiramus intellectum, vere significationis vereque humani generis magnificentiae, secundum Dei sapientiam. Cum is diebus certamen non autem technologicum, sed anthropologicum adeamus, litteras enciclicas intra paucos dies edituras conferre posse ad anc provocationem explendam speramus.
0: E qui Don Davide, Papa Leone, ci spiega benissimo il fatto che, probabilmente interrogandoci sui rischi dell'intelligenza artificiale, alla fine approfondiamo davvero il senso di cosa significa essere umanità.
1: Sì, caro Fabio, da questo punto di vista è l'immagine iniziale della nox, della notte, cioè dell'eclissi, di quella che la traduzione chiama eclissi, merita particolare attenzione, perché nella tradizione biblica la notte non indica solo l'eclissi, cioè l'oscurità, ma indica una condizione di disorientamento spirituale e intellettuale. E dal punto di vista stilistico il testo si costruisce attorno a una forte antitesi, perché da una parte abbiamo il progresso tecnologico e dall'altra il danno arrecato alla dignità umana. Questa opposizione, tuttavia, non è fra tecnologia e fede, non è fra scienza e religione. Il vero contrasto è fra l'accrescimento della potenza tecnica e l'indebolimento della comprensione dell'uomo. E per questo il centro concettuale del messaggio si trova nell'espressione Humani Generis Magnificentia, che è anche il titolo della enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Cioè il termine magnificenza, oppure l'aggettivo magnificus, che è ben noto alla tradizione classica perché lo troviamo in Cicerone, viene qui reinterpretato alla luce della antropologia cristiana, cioè la grandezza dell'uomo non consiste anzitutto in ciò che può produrre, in ciò che può controllare, ma in ciò che egli è. L'intero passo si colloca nel solco della dottrina della Imago Dei. La questione decisiva non è ciò che la tecnica può fare, perché è sotto gli occhi di tutti ciò che può farlo oggi, ma ciò che l'uomo deve continuare ad essere secondo la sapienza che il Creatore ha immesso nel suo cuore.
0: E passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi, che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, le parole latine create nell'età contemporanea appunto per tradurre concetti, cose, realtà che forse non esistevano nell'antichità, anche se non è sempre vero. Probabilmente questa è una realtà che esisteva anche nei tempi antichi in qualche modo, forse poi nel Medioevo, nel Rinascimento. Fatto sta che uno dei luoghi dove purtroppo noi esseri umani ci esprimiamo spesso al peggio, non c'è niente di più angosciante di un'assemblea di condominio, non è vero, Maria?
3: Come no?
0: Ma come diventa il condominio in latino?
2: Edes condominorum.
0: Beh, sembra semplice come traduzione, Don Davide.
1: Sì, perché la scelta evita possibili ambiguità, perché pone l'accento sulla edes, cioè sull'edificio abitato da più proprietari in questo caso, allora il vocabolo offre anche un piccolo spunto antropologico, dato che il condominio rappresenta una delle forme più quotidiane della convivenza umana, nella quale interesse individuale e bene comune sono chiamati ad un equilibrio che spesso, ohimè, è delicato. In questo senso ricorda che la vita sociale richiede continuamente esercizi di reciproco riconoscimento e di responsabilità condivisa.
2: Cum dominium, quindi dominio esercitato insieme, la cosa più difficile del mondo. Ai tempi dei Romani c'era una categoria architettonica che poteva assomigliare, ma non era la stessa cosa, perché non c'erano le pari, era l'insula, che era il gran palazzo, ma di solito apparteneva a un proprietario che poi dava
0: che
2: a vario genere.
0: Sì.
2: Mentre condominio sono tutti proprietari, ed è quello il problema.
0: Ricordo tante teste, non è mai stato semplice. E passiamo al gergo ecclesiale. Ultimamente Maria Milvia Morciano, qui presente, ha scritto un bell'articolo per il sito Vatican News dedicato alla tradizione di Sant'Antonio da Padova, perché abbiamo celebrato questa festa nel mese di giugno.
2: Grazie.
0: E in quell'occasione Maria mi ha insegnato una bella espressione latina con cui veniva proprio ricordato Sant'Antonio nella bolla con cui fu canonizzato da Papa Gregorio IX il 30 maggio 1232. Come veniva chiamato Sant'Antonio?
2: Arca Testamenti et Divinarum Bibliotheca Scripturarum.
0: Don Davide conosceva questa
1: bolla di Papa Gregorio, no? Che si chiama Cum Dicat Dominus del 1232, applicata a Antonio di Lisbona, morto a Padova, assume un significato più profondo, perché Sant'Antonio diventa custode, arca, no? Custode, vivente testamenti, cioè dell'alleanza, della parola di Dio, non semplicemente per erudizione, ma per conformazione interiore alla parola di Dio. E ancora più raffinata sembra la seconda definizione, divinarum bibliotheca scripturarum, cioè Antonio non è soltanto uno che conosce, che custodisce la parola di Dio, ma diventa biblioteca delle divine scritture, cioè un uomo che è una biblioteca. Nel Medioevo questo si conciliava bene con la encyclios paideia, cioè con la conoscenza enciclopedica, no? Dire ad un uomo: sei una biblioteca, Fabio, permettimi, ma ecco,
0: è il massimo,
1: no? E allora l'immagine riflette proprio una concezione profondamente medievale del sapere. Allora non sorprende che Antonio venga presentato proprio come uomo nel quale la scrittura, cioè il testamentum, l'alleanza, è divenuta carne della propria esistenza. E perciò Pio XII, nel secolo scorso, lo ha proclamato Doctor Evangelicus, cioè la sua dottrina, Doctor, nasce precisamente da questa straordinaria familiarità con il Vangelo.
2: E la capacità di saperla trasmettere.
1: Soprattutto.
2: Questo è fondamentale. Sì. Infatti la sua predicazione aveva colpito tutto. Lo stesso San Francesco aveva accettato.
1: È incredibile.
2: No? Perché riuniva vita quotidiana e dettato cristiano alla cultura.
0: E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. C'è una citazione nella Pro Murena di Marco Tullio Cicerone che rimanda a un episodio conosciutissimo proprio dell'epica del mondo classico. Stiamo parlando della guerra di Troia e in particolare di quel famoso cavallo ingannatore, anche in questo caso.
2: Intus est equus troianus.
0: Attenzione, dentro c'è il cavallo di Troia, e questa è un'espressione che indica un pericolo nascosto nascosto sotto un'apparenza innocua, cioè tra l'altro un pericolo che è già entrato, no? Perché intus significa attenzione, che qui dentro è già arrivato il cavallo di Troia, significa che c'è un pericolo nascosto, Don Davide.
1: Sì, questa espressione ha avuto una straordinaria fortuna proprio perché è così vicina alla nostra vita quotidiana e tocca una costante anche dell'esperienza umana, Fabio, perché alla fin dei conti noi temiamo il nemico che vediamo, ma fatichiamo a riconoscere quel nemico che non vediamo. La tradizione medievale ha amato leggere il cavallo di Troia in chiave morale, nel senso che i commentatori vedevano Maria Milvea in esso, nel cavallo, l'immagine delle passioni disordinate, delle tentazioni che penetrano nell'animo
0: in maniera subdola un po',
1: che, bravissimo, si presentano sotto la specie del bene, no, sotto la veste del bene. Il vero pericolo non è solo quello esterno, cioè quello visibile, talvolta abita già dentro la città interiore dell'uomo. Intus est ecus troianus. Allora non è casuale che questa metafora sia sopravvissuta fino, Fabio, al linguaggio informatico contemporaneo.
0: È vero.
1: Il cavallo di Troia, quello di cui abbiamo paura tutti, che designa una minaccia nascosta che si introduce sfruttando la fiducia di chi lo accoglie.
0: E quindi ci vuole un antivirus spirituale.
1: Soprattutto.
0: Va bene. Grazie a Don Davide Piras per essere stato con noi nella prima parte di questa puntata.
1: Valete atque ad proximam emissionem auscultandam.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è tornato a trovarci un carissimo amico e collaboratore della nostra trasmissione, il professor Roberto Fusco. Lo ascoltate spesso nella prima parte di Anima Latina come scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e ci accompagna negli X del Papa e nelle nostre rubriche. Ben trovato.
1: Grazie Milvia, buongiorno a tutti.
0: Il professor Roberto Fusco è scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Altioris Latinitatis della Università Pontificia Salesiana. Dal tuo osservatorio privilegiato, quello dell'Università della Ricerca e della Didattica, affrontiamo alcuni temi al centro del dibattito, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. In un'epoca dominata dalla tecnologia, come possiamo attualizzare gli studi umanistici per le nuove generazioni?
1: Beh, una domanda così da poco.
0: Sì, beh, per rompere il ghiaccio.
1: È una domanda molto complessa, il tema dell'attualizzazione delle informazioni, no? E dei valori, soprattutto che provengono dal mondo classico, credo che in realtà abbia percorso un po' tutte le epoche e quanto mai questa qui in cui stiamo subendo per tante ragioni un po' una fase di netta flessione proprio degli interessi. La situazione odierna ci interpella particolarmente, in effetti mi sembra che, dando uno sguardo generale, siamo ancora un pochino indietro nell'aggiornamento delle prospettive e anche negli investimenti soprattutto da fare al riguardo.
0: Quando si parla di intelligenza artificiale applicata alle discipline classiche e umanistiche, ma di cosa si parla concretamente?
1: Beh, intanto la digitalizzazione, per esempio, di tutto il patrimonio, che non riguarda esclusivamente i testi, quello rappresenta soltanto uno dei molteplici fronti degli interessi che sono concernenti questo mondo classico. Esiste il complesso sistema filosofico, esistono le attestazioni epigrafiche, come tu sai bene, tutto l'aspetto archeologico, mitologico, il repertorio iconografico. Quindi ci sarebbe da produrre molto da questo punto di vista e fare in modo che tutte queste informazioni, una volta riversate, no, in una forma digitale, possano interloquire tra loro. Diciamo che in generale si deve fare da principio, o poco più, ecco, che da principio, quello che magari in altre discipline è già avviato su una buona strada di sviluppo, con un po' gli interessi limitati e, ahimè, anche magari una certa incapacità di gestione da parte di, anche proprio formativa da parte di noi umanisti, su quello che è l'applicazione delle scienze informatiche ai nostri ambiti, rende tutto molto più lento. Però ecco, direi, se dovessi riassumerla in una semplice parola, tutto dovrebbe essere funzionale un po' alla ricerca, sia alla ricerca avanzata, che è quella che possiamo così dire in ambito accademico, sia, credo però, anche su quel percorso formativo che invece può riguardare il giovane, ecco, e quindi con un occhio rivolto magari verso gli studenti del liceo classico, del liceo scientifico, dei licei dove comunque si hanno queste nostre discipline. Penso, per dire, anche magari a quelli dell'artistico, comunque si studi l'arte anche quella antica, in modo tale che si possa interloquire, far apprezzare questo mondo ai giovani parlando con la loro forma mentis e soprattutto anche insegnare loro, quindi avere il doppio risultato del impartire in qualche modo nozioni in una maniera innovativa, però anche insegnare ad essere critici, accademicamente critici, scientificamente critici davanti a questo strumento.
0: Quali nuove possibilità offre l'intelligenza artificiale alla ricerca negli studi classici?
1: L'intelligenza artificiale è uno strumento di potenziamento creativo credo soprattutto della velocità. Non è più soltanto il tempo la nostra condanna, ma è un po' la lentezza, no? Per usare un linguaggio un po' più filosofico, siamo con i nostri strumenti umani, ecco, in una condizione di essere inseriti, di essere finiti in un mondo dove, ecco, abbiamo un tempo limitato e di conseguenza viaggiamo lenti rispetto al tempo. Ora, non c'è dubbio che questo strumento riesca a dare dei risultati in dei tempi che normalmente a uno studioso che si dedichi anima e cuore, va bene, a queste discipline ci vorrebbero mesi. Il problema è che vengono dati dei risultati che vanno ovviamente verificati, su questo io insisto moltissimo e lo dico per esperienza diretta, e al tempo stesso vanno introdotti all'interno di un progetto che non è la macchina a creare per noi, ma siamo noi a dover guidare.
0: Bisogna addestrare la macchina anche, no? E poi verificarla.
1: Proprio.
0: Ma infatti parliamo ancora di rischi, che sono quelli che ci fanno più paura. Quali sono appunto i rischi dell'intelligenza artificiale per gli studi classici, per gli studi umanistici?
1: Ma intanto banalmente trasmettere potenzialmente una serie di informazioni sbagliatissime. Potrei farti, ti posso fare un esempio, ecco, recente. Siamo in un Università Salesiana, si sta producendo uno studio sul narcisismo in chiave interdisciplinare. Allora è stato chiesto a me di redigere una sorta di, ecco, introduzione proprio sul mito, in modo tale che poi le altre discipline la sviluppino ognuna nel proprio settore. Bene, c'è della bibliografia, quindi ce ne siamo serviti. A un certo punto mi sono incuriosito, sono andato a chiedere alla macchina se poteva fornirmi una lista di autori che nelle varie epoche, fino naturalmente, ecco, all'umanesimo, avessero citato il mito di Narciso. Una ricerca che avevo già parzialmente fatto, ma che magari speravo la macchina mi ampliasse. In effetti mi ha dato un risultato apparentemente fantastico, con tutta una serie di autori che non mi sarei mai immaginato, citandomi per esempio il lessico su bizantino Suda, autori come Niceforo Gregora e tanti altri del medioevo bizantino. In ambito latino ricordo Fulgenzio di Ruspe, Isidoro di Siviglia e alcuni altri autori, via via che si andava verso l'epoca rinascimentale. In molti casi la macchina dava addirittura i passi, citandoli, ecco, sono andato a verificarli uno ad uno, ecco, e di tutta la lista che comprendeva 11 autori tra il latino e il greco ne è rimasto soltanto uno, che già conoscevamo peraltro.
0: Ma la citazione era almeno non era quindi vera, ma era in latino corretto?
1: No, alla macchina non avevo chiesto questo. Non del resto, ecco, se riesce ad attingere, cioè da pensare a un repertorio, ti riporterà sicuramente quello che trova nel repertorio, ecco, quindi in un repertorio digitalizzato di testi. Non è quello il problema è che si è inventata che determinati autori in quegli specifici passaggi avessero una citazione che invece non esisteva. Allora, qual è il rischio? Innanzitutto, senza una verifica, far passare delle informazioni sbagliate. Io

0: all'intelligenza artificiale crearla, quindi dobbiamo utilizzarla e insegnare soprattutto ai ragazzi a utilizzarla non in chiave meramente utilitaristica, ecco, come riempitore di qualche pagina che l'insegnante stancamente, no, magari chiede come forma di ricerchina, ma instillare una curiosità attraverso tutta una serie di domande e di verifiche in cui la macchina stessa può aiutarci. Però ecco, il punto d'arrivo del discorso sta alla nostra genialità, alla nostra soggettività, d'accordo, di impostare e arrivare a un certo tipo di risultato. Io non sono contrario che si usi questo strumento perché permette a tante persone, magari con una certa difficoltà di redigere, no, di poter dire la loro. Però devono leggere il testo che viene prodotto, devono modificarlo e devono soprattutto scendere sempre più in profondità, cioè non basta la paginetta che viene prodotta o quello che sia. Ma noi docenti dobbiamo accompagnare gli studenti e gli studenti devono capire quali domande effettivamente fare per approfondire la ricerca. E noi docenti uscire da questa pigrizia mentale della ricerca fatta con un titolo, ma avere in mente un progetto e un punto d'arrivo verso cui guidare gli studenti. Ecco, con domande continue, quindi un qualcosa che non si esaurisce nelle pagine richieste la prima volta, ma che comporta tutta una serie di domande successive, magari anche un lavoro fatto in varie equipe da omogeneizzare poi come risultato finale.
1: Ringraziamo il professor Roberto Fusco, scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell'Università Pontificia Salesiana. Ci vedremo molto presto,
0: Spero,
1: come
0: spero.
1: sempre.
0: Benissimo,
1: Grazie.
0: grazie a voi.
2: Grazie a Sagimus, a Roberto Fusco, il professore latinista che è stato ospite della seconda parte di questa puntata di Anima Latina. Anche lui lavora all'Ufficio Lettere Latine come Don Davide Piras, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sed ic sermo noster finem habet. Anima Latina numero 242 finisce qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

eccoci puntualmente come ogni sabato all'incontro con la musica degli anni 50. Buongiorno e buon ascolto dunque. Iniziamo il programma di oggi con un ritmo esotico, un calypso, un ballo giamaicano che nella metà degli anni 50, dalla terra d'origine appunto la Giamaica, invase tutto il mondo. In Italia ebbe successo attraverso la canzone Calypso Melody, canzone che tra l'altro portò all'affermazione della cantante Gloria Christian. Ascoltiamo dunque Calypso Melody di Panzeri Clinton dalla frizzante voce di Gloria Christian.

E dal calore della terra giamaicana passiamo al freddo del cuore del protagonista di Ghiaccio. Purtroppo non basta la calda voce di Peppino Di Capri a scaldare il gelo che entra nelle vene di questo triste innamorato. Ascoltiamo dunque Peppino Di Capri in Ghiaccio di Pappone Caravaggios.

Non vorrei che anche il nostro sangue si fosse congelato, visto anche le temperature che ci ritroviamo attorno. Scaldiamoci un po' con il ritmo sempre brioso e pieno di sorprese sonore di Renato Carosone e del suo complesso. In O Suspiro, Napoli canta le bellezze di una ragazza, la cui vista però fa impazzire, fa non ragionare più, insomma blocca ogni attività di chi la vede. Ascoltiamoci O Suspiro di Nisa Carosone, ma attenti a non lasciarci troppo coinvolgere.

0: passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata è tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.
1: E rimaniamo a Napoli e ritorniamo però alla Napoli confidenziale con Quando stai con me. Mi direte che nei nostri programmi ci sono spesso canzoni in dialetto napoletano, ma la canzone napoletana è a mio avviso una delle espressioni musicali più originali, più ricche, più affascinanti che il nostro paese abbia prodotto. Ascoltiamo dunque Quando stai con me di Oliviero, la voce è di Bruno Venturini.

Ancora il tema della malinconia d'amore in questo brano di De Crescenzo Rendine, Malinconico autunno. A portarlo al successo, anzi direi a regalargli il primo posto al Festival di Napoli del 1957, è una cantante che poi diventerà un'affermata soubrette televisiva. Si tratta di Marisa Del Frate. Ve la ricordate, almeno qualcuno di voi se la ricorderà, che con Raffaele Piso, per esempio, ha fatto diversi spettacoli di rivista televisiva. Ebbene, ascoltiamo Marisa Del Frate in Malinconico autunno di De Crescenzo Rendine.

Arrivederci. Dammi la mano e sorridi senza piangere. Sono le parole di Calabrese che riempiono di significato la splendida musica di Umberto Bindi. Arrivederci è ancora una canzone d'amore che esprime profondi turbamenti, ma che il protagonista riesce eroicamente a nascondere dietro un sorriso. Ve la propone direttamente l'autore della musica, Umberto Bindi. Tutti però ricordiamo la bella versione di Marino Barreto Junior, con la quale il brano raggiunse il primo posto nella hit parade del 1959. Ascoltiamo dunque Umberto Bindi in Arrivederci di Calabrese Bindi.

Mi sono resa conto ora che il programma di oggi è stato sul melanconico, direi. Chiedo venia, ma le canzoni ascoltate però erano belle e valeva la pena di lasciarci prendere un po' anche da questo sentimento. Bene, prometto che il prossimo appuntamento sarà più allegro. Termina qui il programma di canzoni degli anni 50 di oggi. Grazie dell'ascolto, a tutti una felice giornata e sempre su RCN.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo subito inizio al nostro programma con il valzer tratto dalla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. Il valzer, dall'andamento lieve e sognante, viene ora eseguito dalla Nuova Orchestra Sinfonica di Amburgo, diretta da Pierre Monteux.